0: piena del tempo. Ci fa pensare alla nostra comitiva di un tempo, quando stavamo bene insieme, ascoltando musica.
1: Su RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo viaggia dritta verso il cuore e l'anima, dove sono le grandi emozioni che abbiamo vissuto.
1: Su RTR 99, ti ricordi?

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro e quanti volano via.
1: Potevo lasciarti avere il bambino, ma
2: ti rendi conto che cosa sarebbe successo? Però forse sarebbe stato meglio. Almeno non saresti andata via.

c'era un passo di vento che qui non c'è, vedessi di noi.

0: Quando c'è la macchina del tempo si viaggia. Ritroviamo suoni, testi e immagini del nostro tempo più bello.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere.

0: Salite sulla macchina del tempo. Il cuore batterà più forte. Le emozioni saranno tante. Per ogni epoca, una canzone bellissima.
1: Su RTR 99, ti ricordi?

0: unica sede.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: La macchina del tempo viaggia e ci fa rivivere stagioni mai dimenticate.
1: Su RTR 99 ti ricordi

tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante mi portò via dicendomi

0: rtr99.it.
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxarubra.it.

0: Some Up, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Some Up siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Some Up.
1: Ora il jukebox vicino al mare.
2: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: dell'estate 1979.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1967.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: del Festival Bar 1990.

0: Il jukebox vicino al mare funziona solo d'estate. Lo abbiamo pulito dalla salsedine, è in perfetto stato e ora suona le nostre canzoni.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi?
0: RTR 99
1: ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi?
1: Notizie.
2: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per il funerale di Re Harald, a riferirlo lo stesso premier norvegese Stor. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso. Il Cremlino intanto apre possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina. Il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo Abu Dhabi. Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirà un dividendo da $5,000 a tutti gli americani adulti. Alla convention repubblicana di Dallas, Trump lancia così la corsa per le elezioni di midterm. Amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, lo ricorda nell'omelia Don Vanni Visconti, il parroco della chiesa Maria Regina, dove si sono svolti i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi a Firenze dall'ex compagno. Calcio inizia con una sconfitta al Maradona nel cammino del Napoli in Champions League. Partono per superati dall'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista dell'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa. E da Alessandro Cisiling, grazie dell'ascolto.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo giovedì 10 settembre 2026. Sono le 7 in punto. Oggi ragazzi veramente spacchiamo il secondo, 3 ore piene da passare insieme, mi auguro da passare insieme. La nostra conto di formazione sempre e solo su Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete a lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina, buongiorno a tutti voi che durante l'arco di queste tre ore avrete modo, maniera, magari vi verrà la voglia di mandarmi un messaggio WhatsApp scritto al 338 99 00 990, lo ripeto ancora, 338 99 00 990. Cosa facciamo nell'arco di queste tre ore? Lo dico non a chi è un ascoltatore, ascoltatrice affezionata, che già dalle prime ore della mattina si sintonizza sulle nostre frequenze, sul DAB, ci guarda in televisione, non solo a Roma ma anche in Campania, in Toscana, in Puglia, in Emilia Romagna, in Lombardia, o anche quelli che sono più lontani e possono farlo grazie all'app scaricabile sul telefonino oppure attraverso lo streaming dal nostro sito rtr99.it. avete la possibilità di ascoltare la radio e anche di vedere la radio, in pratica vedete quello che gli altri vedono in televisione. Ma affrontiamo un sacco di argomenti. Affrontiamo fatti di cronaca, affrontiamo cose che riguardano la politica, perché al di là del fatto che poi ognuno di noi ha le proprie idee, io ho sempre detto questo, preferisco parlare con una persona che ha dichiarato da che parte sta, piuttosto che una che cerca di rimanere nel vago. È giusto schierarsi, però chiaramente si debbono anche affrontare le conseguenze. Io ad esempio, insomma, io sono un uomo che ha dei valori che sono di destra, ok? Voi lo sapete. E però sono anche fortemente critico quando le cose fatte da destra non vanno come dovrebbero andare. E io questo, secondo me, lo reputo una cosa, insomma, voglio dire, professionalmente corretta per quello che faccio tutti i giorni, per il mio ruolo al microfono. Quindi secondo me questa è una cosa importante. Invece quelli che ti dicono no, il voto è segreto, perché il voto è segreto? Cioè il voto è un'espressione democratica di ciò che tu vorresti accadesse nella tua nazione. Quindi io voto a destra, io voto a sinistra, io voto il Movimento 5 Stelle, io voto Calenda, Renzi o che altro, chiunque altro, perché quella è la tua idea. Poi possiamo discutere, visto che sono idee, sono opinioni, sono convinzioni personali, ed è importante che si parli di convinzioni personali, e il confronto può far nascere poi dei punti di incontro. Io a volte ho notato che, parlando con persone almeno che non conoscevo, durante una cena, durante prendi un aperitivo, qualche cosa, persone che ti rendi subito conto che su tanti argomenti non la pensano come te. Poi se la discussione resta su toni civili, rispettosi, a me è sempre capitato di vedere che le distanze si assottigliano, perché io con garbo espongo le mie idee, la persona di fronte a me con garbo espone le sue idee, io cerco di avvicinarmi a lui, lui cerca di avvicinarsi a me, anche solo come atto di cortesia. Poi ci si rende conto che questa distanza resta, ma in realtà non è così vasta come pensavamo fosse all'inizio. È il signori, questa è l'essenza del confronto civile, democratico, il parlare. Se io invece impongo il tuo silenzio, quindi non ti do la possibilità di esprimerti perché ti ritengo pericoloso e perché penso che le mie convinzioni politiche siano decisamente quelle giuste e le tue sicuramente quelle sbagliate, e questi signori è il prologo della dittatura. Cioè mettere a tacere chi non la pensa come te, anche confinandolo in un'area che oggi tutti quanti noi possiamo ben immaginare, è l'anticamera della dittatura. Vedete, qui non si tratta di parlare di pedofilia. Io ricordo che qualche tempo fa ci fu un po' di, no, una giusta polemica, per carità, ci mancherebbe altro, condivisa, quindi non c'era destra o sinistra, perché era stata dichiarata online la giornata mondiale dell'orgoglio pedofilo. Giornata mondiale dell'orgoglio pedofilo. Quindi uno, non, questo messaggio non era stato veicolato nella giusta maniera, perché si pensava che i pedofili di tutto il mondo si sarebbero riuniti non si sa dove e avrebbero marciato per le strade al grido "è giusto fare sesso con i bambini di 3 anni". È chiaro che una cosa di questo genere non può essere accettabile in alcun modo. E io ricordo che c'erano quelli, no, se ci provano scendiamo per le strade, li andiamo a mazzolare. Ma era una giornata mondiale dell'orgoglio pedofilo programmata online. Il pedofilo non è una persona con la quale tu puoi parlare, non è una persona con la quale tu puoi interagire, non puoi pensare di ascoltare le ragioni che portano una persona a praticare atti di pedofilia e, attraverso un confronto civile, avvicinarti in qualche modo alle sue posizioni. No, perché che cosa ti può dire un pedofilo? No, prova a pensare, è uno dei reati più atroci, no, che un essere vivente possa commettere su un essere umano. Cosa ti può dire il pedofilo? A te piacciono le donne? A te piacciono gli uomini? A me piacciono i bambini e devono essere molto piccoli. Provo una pulsione sessuale nei confronti dei bambini. Io non me la sento di rispondere, ma ti rendi conto però che è sbagliato? Ti rendi conto che tu stai rovinando la vita di un bambino, di una bambina? Ti rendi conto che non è normale? Dici: no, ma guarda, assolutamente, perché il mondo della sessualità può essere estremamente vario, dove sta scritto che tu, dichiarandoti eterosessuale, puoi essere attratto dalle donne, e io, dichiarandomi pedofilo, non posso essere attratto dai bambini. Nel senso, il tuo diritto di esprimere un apprezzamento nei confronti di un altro essere vivente va bene se si tratta di una donna, e il mio non va bene se si tratta di un bambino, capito? Ci sono alcune situazioni nelle quali la civiltà deve ridurre al silenzio determinate categorie, non nel confronto tra persone che vedono magari la politica in maniera diversa. Ecco, io attraverso la radio, attraverso le parole, attraverso il ragionamento, attraverso il mio girare attorno a determinate situazioni per far sì che poi queste siano più chiare ai vostri occhi, io cerco di far comprendere, cerco di far capire che parlare è importante. In un periodo che vede i media bombardati di messaggi brevi, brevissimi. Vedete la differenza che c'è tra una trasmissione come questa. Qualcuno può dire: guardate, potete farlo, è noiosa, è ambigua, il conduttore è troppo prolisso, come mi hanno detto, antipatico, quello che vi pare, non c'è problema. Comunque la differenza c'è tra una trasmissione come questa, dove per tre ore comunque si portano avanti e si affrontano tanti concetti, ok, e tanti argomenti, e le trasmissioni televisive, è la stessa che ci può essere andando alle Maldive. Ci sono due persone che vanno alle Maldive, ok? Due persone. Una arriva sull'isola, si piazza sulla spiaggia, sta lì una settimana intera sulla spiaggia, si alza solamente per fare un bagno dove l'acqua arriva massimo a 1,5 metri. Resta chiaramente colpita questa persona dai colori dell'acqua, dai alcuni pesciolini colorati che ti girano lì intorno, la sabbia bianca, l'atmosfera dell'isola, e si fa la sua vacanza alle Maldive. Poi c'è un'altra persona che è partita, quando è arrivata alle Maldive con lo stesso aereo, soggiorna nella stessa isola e ha la camera a fianco, che invece è vero, va in spiaggia, prende il sole, poi va a fare snorkeling, poi va a fare le immersioni e vede quello per le quali vale la pena andare alle Maldive, quindi il sommerso, vede quello che c'è sotto, la vita che c'è sotto il pelo dell'acqua, la barriera corallina, pesci di dimensioni incredibili. Ecco, tutte e due tornano dalle Maldive. E tutti e due raccontano di essere stata alle Maldive, ma una ha visto il mare da fuori, l'altra ha visto il mare da dentro. Ecco, noi qui a RTR 99 Ti Ricordi vi facciamo vedere il mare da dentro.
1: RTR 99 Ti Ricordi.
8: L'ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
9: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
10: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
11: No, no, stavolta c'è Luca Zucchet! Chiamate il prete!
12: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
13: RTR 99
14: ti ricordi?
7: RTR 99 ti ricordi? Luca Cresciani in diretta insieme a voi, sono le 7:12 minuti primi e qualche secondo. Qualche giorno fa, penso la scorsa settimana, parlavo di piatti un po' dimenticati e poi arrivano le vostre varie segnalazioni e mi avete fatto venire in mente due cose. Allora, la prima è, diciamo, è un po' più vaga, ok? È un po' più vaga. Da quanto tempo voi non andate a mangiare, ma anche, non so, tipo in rosticceria, in un ristorante o anche a casa, se a casa ancora cucinate? Attenzione, cucinare non significa fare le uova, la fettina o cuocere un piatto di pasta e condirla con il sugo del barattolino. No, parlo di cucinare vera. Ma da quant'è che voi non sentite pronunciare il termine timballo? Timballo. Cioè, provate a... Io mi ricordo che quando ero ragazzino, il timballo, oggi, siate sinceri, provate a fare un... stavo per dire una cosa allucinante, un recap della vostra memoria, che è una frase che odio, provate a fare un controllo della vostra memoria, ok? Provate a pensare... Qual è l'ultima volta che avete sentito parlare di timballo? Cioè, andate al ristorante, arriva il cameriere, siete seduti lì al tavolo, il ristorante ti porta il menù o comunque scansioni il menù con il QR code e vedi che ci sono i primi, alcuni anche fantasiosi, alcuni della tradizione. Poi arriva il cameriere e ti dice: oltre al menù abbiamo per i primi un fuori menù che sono, che so, fusilli di Gragnano con carciofi croccanti, speck e gambero di Mazara. Sai, queste cose così, no? Carciofi croccanti, speck e gambero di Mazara. Beh, lo chef si era svegliato con le emorroidi e quindi aveva deciso di fare una cosa di questo genere. Quindi uno ti dice: guardi, abbiamo il timballo, cioè uno che, cioè, io me lo potrei sposare, io potrei cambiare orientamento sessuale se un cameriere mi dicesse: oggi fuori menù abbiamo il timballo. Guardate che era il timballo, era una delle cose proprio del passato. Non so se definirlo anni 70, anni 80. Qualcuno ancora il timballo lo mangia a casa come se fosse il classico cibo della domenica, ed effettivamente il timballo era il cibo della domenica, ma siate sinceri, ok? Siate sinceri, ma onesti, ok? Facciamo proprio, è come se io fossi in questo momento a casa vostra, in cucina con voi, o seduto sul sedile del vostro passeggero, o se il sedile del passeggero occupato, io sono dietro, sai, quelli che stanno dietro e non vogliono sentirsi isolati, quindi si avvicinano e mettono la capoccella tra i due che sono seduti davanti. Siate sinceri, quant'è che non sentivate o non mangiate un timballo? Non sentivate il termine timballo o non mangiate un timballo? Proprio una timballo. Uno dice timballo, è dei baciati. Glielo devi baciare. E poi sempre di cose perdute, perché oggi ci hanno detto che la panna è brutta e cattiva. La panna è brutta e cattiva, ragazzi. La panna è brutta e cattiva, non c'è la panna non si può usare. È giusto, su alcune cose la panna non si può usare. Ok, non esiste la panna, ma proprio sono quei trucchetti che aiutano, ma tendono poi a inquinare la ricetta vera e propria. Qui a Roma, se tu chiedi ad un ristoratore che è schierato a difesa della vera cucina tradizionale se ci va la panna nella carbonara, il ristoratore giusto ti fucila sul posto. Ma sapete quanti sono in centro i ristoranti frequentati da turisti che nella carbonara ci mettono un po' di panna per renderla un po' più cremosa? È un po' come quei ristoranti che quando preparano gli spaghetti con le vongole poi nel sughetto ci mettono un pochino di farina come addensante e allora sicuramente il sugo risulta essere meno liquido, però è perché non sei capace di fare gli spaghetti con le vongole, no? Quindi però insomma, una volta che la panna anche per condire determinati primi si usava, non era, cioè usata la panna, mamma mia, sembrava quasi che tu fossi andato a fare una rapina in banca. E la boscaiola? No, perché la boscaiola è uno di quei piatti che ti dà una soddisfazione quando la mangi, ma proprio è, sai, la boscaiola è il piatto che profuma di casa. Ma cioè, la boscaiola è veramente il piatto che profuma di casa. Sarà che quei funghi, quei piselli, quella pancetta, un po' di pomodoro se la vuoi un po' più rossa, la panna a fare proprio da collante. Poi la morte, secondo me, la morte della boscaiola sono i tortellini, la morte proprio, però si possono fare pure le penne, pasta rigorosamente corta e poi la scarpetta finale. A me qua si parla spesso di ho un progetto, ho un concept, ho un'idea. Voi immaginate se a Roma aprisse un ristorante dove si mangia come si preparano, si cucinano, si servono i piatti degli anni Ottanta. Ma guardate che sarebbe una cosa clamorosa, cioè poi una cosa bellissima. Tu vai a mangiare magari anche l'ambientazione anni Ottanta e poi guardi il menù, è veramente anni Ottanta, quei piatti dimenticati. Secondo me avrebbe un sacco di successo. Avrebbe proprio un sacco di successo, ma anche perché siamo sinceri. Ma dai, ma guardiamoci, possiamo guardarci negli occhi senza, insomma, cioè, noi abbiamo detto che allora la boscaiola non va bene, la panna, e poi però mangiamo il poke. Non lo so. Che poi, una cosa volevo dire. Ormai tutti o la stragrande maggioranza di noi degli italiani ormai ha preso confidenza con il sushi, ok? Anche se andando in Giappone uno si rende conto che il sushi che viene servito qui in Italia è un sushi molto italianizzato, nel senso viene, è stato adattato ai gusti degli italiani, e devo dire che è stato adattato anche bene, perché il sushi piace molto. Non sto parlando adesso della qualità, sto parlando del sushi, quindi non che è. Però se andate in Cina, anche se i ristoranti giapponesi a Roma sono tutti dei cinesi, se andrete mai in Giappone vi renderete conto che la cucina giapponese è vastissima. tra l'altro anche dei piatti molto molto buoni, ha una lunga tradizione e tutto quanto il resto. Vabbè, certo non trovate gli all you can eat in Giappone di sushi, ma proprio perché non esiste quel concetto di ristorazione. Ma avete notato come i ristoranti di sushi all you can eat abbiano gradualmente aumentato i prezzi? Io ricordo che fino a un po' di tempo fa l'all you can eat di sushi era comunque un posto abbastanza economico a pranzo più che a cena, perché chiaramente sono meno le persone che fanno a mangiare a pranzo rispetto a quelle che vanno a mangiare a cena, quindi mangi le stesse cose però a cena le paghi di più. Oggi, signori, se tu vai a mangiare in un ristorante di sushi mediamente, ok, mediamente, se prendi due all you can eat, un po' di vino, una bottiglia d'acqua, se qualcuno beve una bibita, cioè arrivi a pagare più di 70 euro. Cioè arrivi a pagare più di 70 euro per attripparti di riso. 70 euro per attripparti di riso. Allora, rifletteteci su questo, porca miseria, perché noi a volte non ci rendiamo conto che quello che ci viene servito in realtà ha un valore a livello di impatto visivo, ma di valore vero, reale, c'è poco. Cioè, quando vi arrivano quei piatti con pieni zeppi di riso, con un pezzetto di salmone, qui e là, è buono, buono, te stai a intoppare di riso. Cioè, ti stai gonfiando, no, mangi quello che vuoi, ti stai intoppando di riso. Ti stai intoppando di riso. No, vabbè, e poi esci, dici, ho mangiato tanto, ho pagato 72 euro, però ho mangiato tanto, ti sei intoppato di riso, no? Diciamolo questo, ti sei intoppato di riso. Ora, se vai in qualche rosticceria dove ancora vengono serviti i supplì e te mangi 5 supplì, ti sei intoppato di riso e hai speso un decimo di meno. Voi direte, poi voi ci andate, anche a me capita ogni tanto di andarci, però ho notato chiaramente che il prezzo è decisamente aumentato. Infatti, proprio per questo motivo, io evito quelle volte in cui vado a mangiare 4-5 volte all'anno, 6 volte all'anno, vado sempre a pranzo, mai a cena, ma proprio perché si mangiano le stesse cose e le paghi molto meno. A pranzo è ancora accettabile. A cena, a 35 euro ci sono dei ristoranti a Roma dove mangi pesce, ma sicuramente di una qualità maggiore. Non a 35 euro, non è che puoi aspirare al massimo della qualità, però insomma sicuramente meglio di quello che mangi nei ristoranti cino-giapponesi, perché credo che di ristoranti veramente giapponesi a Roma ce ne siano due, forse, non so, non conosco la realtà di Milano, Firenze, Napoli, non so, però a Roma ce ne saranno un paio. Gli altri sono tutti cinesi che giustamente, visto che hanno... Che poi, allora, vi voglio fare... La mia è una... provocazione, va bene? La mia è una provocazione. Dunque, quando si parla di, adesso uno dei termini più utilizzati in politica è quello della remigrazione, ok? Remigrazione. E automaticamente, quando si parla di remigrazione, noi puntiamo la nostra attenzione sia a quelli che sono favorevoli alla remigrazione, sia a quelli che sono contrari alla

Parliamo di generalmente africani, parliamo di magrebini, parliamo di nazionalità che sono del sud-est asiatico, quindi bengalesi, pakistani più o meno, ma proprio per semplificare, quindi remigrazione pakistani, bengalesi, africani, magrebini. Questo è quello che pensano i favorevoli alla remigrazione. E questo è quello che pensano anche chi è contrario alla remigrazione. Quindi c'è chi vuole mandare via questa gente, c'è chi invece vuole che questa gente resti. Ma domanda che io vi faccio, ma dovete essere onesti con voi stessi. Perché quando si parla di remigrazione, sia tra quelli che vogliono applicarla, sia tra quelli che la combattono, nessuno tira mai in ballo i cinesi? Pensateci bene, nessuno tira mai in ballo i cinesi. Nessuno tira mai in ballo i polacchi. Come mai? Ma la mia intenzione era quella di focalizzare il discorso e soprattutto la vostra attenzione sui cinesi. I cinesi hanno avuto un ruolo importante nel cambiamento del tessuto commerciale della nostra società, hanno contribuito alla chiusura di tanti negozi. Oggi io considero la zona dove vivo, nell'arco di un chilometro da casa mia ci stanno più o meno 5-6 cinesi. Nell'arco di un chilometro, 5-6 cinesi, e quelli che conosco, è probabile anche che ce ne siano altri che non hai visto, magari che sono delle vie laterali, e ma forse anche qualche cosa di più, forse no, adesso pensandoci bene anche 7-8. Nell'arco di un chilometro da casa mia, 7-8 cinesi che vendono tutti quanti più o meno le stesse cose. Quindi non c'è il cinese specializzato, no, vendono più o meno tutti quanti le stesse cose. Nel mondo della ristorazione, ragazzi, i cinesi oggi a Roma con la formula del sushi all you can eat hanno conquistato enormi quote di mercato. Casalinghi, abbigliamento, adesso stanno arrivando le automobili, ma i cinesi hanno capito che le auto elettriche non riescono a venderle, quindi stanno vendendo le auto ibride, perché logicamente, per quanto loro possano essere forti, non riescono ad imporre un prodotto che in Italia non è facilmente ricaricabile. Però nonostante questo, perché nessuno parla di remigrare i cinesi? Perché nessuno parla di mandare a casa i polacchi? Io la domanda la faccio, ripeto, sia a chi è favorevole all'immigrazione, sia a chi invece è contrario. Cioè, perché quando si parla di remigrazione, il nostro interesse è limitato solamente a determinate provenienze? Però io, come al solito, faccio le domande, poi siete voi che dovete darmi le vostre risposte. Nel corso degli ultimi 10 anni, ok? Nel corso degli ultimi 10 anni, quanti fatti di cronaca nera ricordate che hanno visto come protagonisti cinesi e polacchi? E quindi parliamo di due nazionalità molto lontane tra loro, molto diverse tra loro come cultura, come civiltà, abitudini, religione, diversissime. Allora, domanda alla quale voi dovete rispondere: quante volte avete ascoltato la notizia di un polacco o di un cinese che
ha stuprato una donna. Quante volte avete ascoltato la domanda di la notizia di un polacco o di un cinese che hanno rubato in un appartamento? Quante volte avete ascoltato notizie di un polacco o di un cinese che hanno rubato una macchina? Quante volte avete ascoltato notizie di un polacco

0: di un cinese che hanno ingaggiato una colluttazione con la polizia. Quante volte avete ascoltato notizie di polacchi o cinesi che hanno accoltellato le persone per strada per derubarle? Quante volte avete ascoltato notizie di un polacco o di un cinese che sono stati arrestati mentre borseggiavano delle persone in strada? Potrei continuare. Quindi la domanda che mi faccio, perché ripeto, io mi faccio delle domande, ma poi se avessi delle risposte sarei veramente Gesù Cristo sceso in terra, non è per caso che la remigrazione o il concetto di remigrazione è figlia dei comportamenti di alcuni? Rifletteteci e magari fatemelo sapere. 338 99 00 99 0.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99, ti ricordi?
3: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
4: Via, via.
3: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Camiche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
10: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
11: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese, anticipo zero e tasso zero.
10: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
12: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
13: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
14: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
13: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7, 35 minuti primi e qualche secondo. Vorrei ricordarvi, per noi questo è molto importante, che fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi, dà un immediato riscontro. In un attimo chi ci ascolta conoscerà la vostra attività. Per informazioni, il contatto diretto con RTR 99, ti ricordi, senza intermediari, è il 375 922 7663. Ripeto, 375 922 7663. Lo potete utilizzare sia in modalità telefono che in modalità WhatsApp. Allora, ripeto spessissimo, e come sa perfettamente chi ascolta questa trasmissione con una dedizione che non, ma non è per falsa modestia, veramente non credo di meritare. Io parlo di tutto e faccio sì che i miei errori, la mia esperienza si possano confrontare con i vostri errori, con la vostra esperienza, i miei racconti che diventano anche i vostri racconti. Ho avuto la fortuna di avere una vita piena di tante cose. Ognuno di noi ha una vita piena di tante cose, solo che non ci rendiamo conto che lo è stata, e cominciamo ad accorgercene solamente quando poi il tempo è passato. E questa è una cosa che un po' ci fa male, perché a volte noi perdiamo l'occasione di fare qualche cosa un po' per pregiudizio, un po' perché crediamo che tra 10 anni noi ci ricorderemo le cose per le quali 10 anni prima abbiamo detto sì, facciamolo, ma non ci potremo mai ricordare delle cose che non abbiamo vissuto perché abbiamo detto non mi va o non posso. E non è il carpe diem semplicemente il cogli l'attimo, è il fatto che noi pensiamo sempre che le cose che non facciamo oggi potremo fare domani. C'era un professore di filosofia a scuola che a me piaceva molto. Questo professore di filosofia piaceva moltissimo, mi ha fatto amare la filosofia, questa dimostrazione del fatto che quando ci sono degli insegnanti che ti fanno appassionare ad una determinata materia, poi quella materia tu la conosci, ci entri dentro, inizi ad amarla. È stato così, io avevo questo professore di storia e filosofia e ho amato più la storia, però una volta ci fece 2 esempi. Questo per capire quanto possa essere importante cogliere ogni momento della nostra esistenza. Provate a pensare ad un'onda del mare, questo ci diceva il professore, e mi è rimasto impresso questo discorso. Un'onda, ok? Quell'onda attende di poter essere onda. In realtà non è un'onda, è parte del mare. L'onda, quell'onda alla quale daremo un nome, che so, X23, un nome a cavolo, d'accordo? Un codice alfanumerico, X23, quell'onda aspetta, non sappiamo da quanto aspetti. Poi arriva il momento in cui l'onda arriva sulla spiaggia e può essere una semplice risacca, può essere un'onda un po' più alta, può essere un'onda importante, ma nel momento stesso in cui l'onda è arrivata è finita, cioè non c'è più. Ma quell'onda porta con sé, e inconsapevolmente, una serie di situazioni che poi si tramutano in ricordi. Quell'onda può essere il papà che fa fare un tuffo al bambino. Quell'onda può essere la prima volta che un bambino prende l'acqua in faccia e poi si gira verso la mamma e inizia a piangere. Quell'onda può essere quella che ti bagna i piedi mentre dai il primo bacio ad una ragazza. Quell'onda può essere quella che ti bagna le ginocchia mentre la tua ragazza ti sta dicendo è finita. Pensate, quell'onda, senza sapere in brevissimo tempo quanto può essere stata importante nella vita delle persone. Noi lo guardavamo questo professore perché non capivamo come un'onda, per quanto bella ma insignificante, perché tu guardi, sei in spiaggia, guardi il mare e comunque di onde ce ne sono a migliaia ogni giorno, a miliardi in tutte le spiagge di tutto il mondo. Eppure ogni onda è unica. Così vale per un secondo. Che cos'è un secondo? Pensa a quel secondo in cui tac, tac, e quel secondo non tornerà più. Cioè il fatto che ora in questo momento vi sto parlando, giovedì 10 settembre 2026, sono le 7:41 e 32 secondi, già sono 33. quel 7:41 e 32 secondi che per noi è passato come niente, veramente come acqua fresca. Pensate cosa può essere accaduto nel mondo alle 7:41 e 32 secondi, poi magari orari diversi perché c'è il fuso orario e va bene, però è nato un bambino, è morta una persona, un bambino è stato concepito proprio in quel secondo, un secondo che è passato come niente, eppure pensate quanto può essere importante quel secondo. Frasi come queste, io sono il primo a pensare, voi avete la libertà totale anche di credere che discorsi di questo genere fatti di prima mattina siano una rottura di scatole, e lo potete fare, ma ci sta, ci sta. Però poi, se io riesco a far riflettere le persone, se la radio, se una trasmissione, se una persona al microfono riesce a far riflettere le persone, quindi a tramutare questo spazio durante il quale voi ascoltate la radio ed è quello che vi separa da casa al lavoro, e se vi ho dato la possibilità di riflettere, significa che ho raggiunto il mio obiettivo. Un po' di tempo fa ho attraversato un periodo un po', svariati anni fa, ho attraversato un periodo un po' difficile, e che poi chi svolge questa professione, chi ricopre un incarico, comunque sai, adesso è banale dirlo, no? Ma io tutte le mattine arrivo qui in radio, nel momento stesso in cui si alza il cursore, dal momento in cui si alza alle 7 al momento in cui si abbassa il cursore, io sono entrato in contatto con 500.000 di persone. Cioè io ho parlato con 10 volte le persone che riempiono lo stadio olimpico. Ecco, è un potere forte, è un potere grande, cioè quindi avere questo contatto tutti i giorni. Quindi a volte si indossa una maschera. Quindi ci si resetta, no? Quindi alle 7 di mattina tu fino alle 6:59 puoi avere la testa oberata di pensieri, alle 7 in punto parte la sigla e io devo stare con voi, cioè e io devo parlare con voi, cioè io devo riempire questo spazio di 3 ore cercando di farlo nella migliore maniera possibile, anche se appena parte la pubblicità ritornano i pensieri ad offuscarti la mente. E quindi insomma, tempo fa ero veramente ero giù, ero veramente giù, e quindi c'era una situazione che riguardava la salute di mia moglie, il tumore al seno, gli incontri con l'oncologo, questa frase che mi rimbombava nella testa e non riuscivo a togliermela. Ho detto, allora, per questo tipo di tumore la sopravvivenza a 5 anni è del 50%, e io che sono abitualmente un ottimista, no? Quindi il bicchiere pieno a metà lo vedo mezzo pieno, non lo vedo mai mezzo vuoto. In quel caso sono diventato un pessimista, in quel caso non ho colto il fatto che a 5 anni la sopravvivenza sarebbe stata del 50%, ma l'ho letta in chiave opposta: la mortalità sarebbe stata del 50%. Quindi in quel momento io ho avuto la percezione che da lì a 5 anni mia moglie avrebbe potuto non esserci più, e questa è, però non ho mai fatto vedere a lei questa mia disperazione interiore, questa mia paura, anzi mi sono sempre fatto vedere fiducioso, attento, non ho mai saltato una visita di controllo, e anche perché poi gli inizi sono difficili. Inizi quando entri in contatto con una parola della quale avevi quasi paura a pronunciare e avevi sentito parlare, no? Ma sei, ha un tumore, porca miseria, un tumore è come se fosse una condanna a morte. E quindi ero veramente a pezzi, quindi chiamo mio amico e dico: senti, ci vediamo, bisogno di parlarti. E ci siamo visti e abbiamo passato una lunga serata insieme e io non ero soddisfatto. Non ero soddisfatto perché in realtà io gli ho esposto le mie paure, gli avevo esposto la disperazione, vi dico anche tranquillamente che ho pianto e poi gli dicevo che comunque facevo molta fatica ad andare avanti sul lavoro, ad avere una maschera con mia moglie. Lui, e non, insomma, siamo, credo ci siamo visti tipo alle 8 di sera, mezzanotte ancora. Però ero deluso, cioè il fatto, io non so esattamente che cosa mi aspettassi da lui, è una persona alla quale voglio più bene della mia vita, non so esattamente che cosa aspettassi, però mi aspettavo qualche cosa. Che cosa? Non lo so. Dopo un po' gliel'ho detto, cioè mentre ci stavamo per salutare, dico: però te posso dire una cosa, cioè io non è che mi aspettassi di vederti con la bacchetta magica o con la lampada di Aladino in modo che io potessi esprimere tre desideri, però gli mi ha detto una cosa, che lui è una persona estremamente intelligente, una persona estremamente capace, e mi ha detto: ma sai che c'è, Lu? Tu perché stasera hai deciso di vedermi non per fare andare a giocare a caccette, ma per le solite cazzate? Perché hai deciso di vedermi per dirmi tutte queste cose? Perché avevo bisogno di sfogarmi. E quindi io avevo bisogno di farti capire le mie paure, di esprimerti le mie paure, ho bisogno di parlare con qualcuno. E lui mi ha detto: scusa, ma se tu vieni da me, mi chiedi di incontrarci per essere libero di essere fragile, perché io devo dirti invece che devi essere forte? Guardate che questa frase è densa di significati. Questa frase è un po' il cemento dell'amicizia, della fratellanza. Io in realtà, quando ho chiesto di vederlo inconsciamente, non volevo che lui mi sostenesse, volevo che lui invece accettasse la mia fragilità, e lo aveva fatto, e a distanza di tempo l'ho ringraziato, proprio perché il fatto di avermi accolto in quanto fragile e di non aver cercato di infondermi una forza che in quel momento non avevo, quello mi ha aiutato veramente. Allora direte: perché ci hai raccontato questo? Vi ho raccontato questo perché quando qualcuno vi chiede un aiuto, non potete pensare di lavarvene le mani dicendo: devi essere forte, devi reagire. No. Se vi parla e mette a nudo la sua debolezza, proteggete la sua debolezza ascoltandolo, non imponendogli un'armatura che non può indossare in quel momento. Oggi è dura, ragazzi. Oggi è dura. Non so perché, ma mi ha preso così.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Back to work,
9: Back to school? No, back to Fiori!
10: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
11: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
10: Crossover, SUV e tante altre occasioni multibrand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
15: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
4: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
15: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
16: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
17: Wow, ma che bell'armadio di antico ariato.
16: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
18: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
19: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A+, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:53, minuti primi e qualche secondo. Io leggo sempre i vostri messaggi. Se volete esprimere un pensiero di qualunque genere, per me leggere quello che pensate è importantissimo, oltre che estremamente gratificante. Quindi il numero è 338 99 00 990, ripeto ancora 338 99 00 990. Allora, io sono abituato a pensare da sempre che bisognerebbe evitare di lanciare dei messaggi quando non si è nella condizione di farlo. Insomma, è facile parlare a panza piena dicendo cosa devono fare quelli che hanno la panza vuota. È molto, molto, molto difficile. È molto difficile guardare il mondo da un attico di Coppedè, che è un quartiere meraviglioso qui a Roma, dicendo che le persone che abitano, che cacchio ne so, a Colle Monfortani dovrebbero avere maggiormente a cuore il loro quartiere. Troppo facile. Dunque, e ci sono degli attori che attori, registi, comunque persone che fanno parte del mondo dello spettacolo, che abitualmente lanciano dei messaggi e loro, proprio per, come se fosse una, per contratto, devono stare dalla parte delle persone che vivono una situazione economica o di vita disagiata. Javier Bardem a Venezia, attore importante, ha detto: dell'immigrazione siamo noi i responsabili coi nostri lussi. Quindi ha detto: siamo noi responsabili dei nostri lussi. Dunque, se io sono responsabile di qualche cosa, significa che mi rendo conto di avere una percentuale di colpa, una percentuale di responsabilità. Quindi significa che devo fare qualche cosa. Ma come mai nessuno ha detto a Javier Bardem: ma come mai sei arrivato a Venezia con un volo privato? No, perché insomma, quando stai masticando aragosta e parli di fame nel mondo, sei scarsamente credibile. Ma noi in Italia abbiamo delle attrici che inizialmente avevano quando all'inizio della loro carriera, proprio quando si sono fatte conoscere, erano, diciamo, delle belle speranze. Poi crescendo, secondo me, sono diventate non meno brave. È un po' come quando tu c'è un calciatore che a 17 anni debutta in Serie A. Che cosa si dice di un calciatore che debutta in Serie A? Che è una grande promessa. Perché se l'allenatore ha creduto in lui, la società ha creduto in lui, se sono arrivati a farlo debuttare in Serie A a 17 anni, uno pensa che di fronte a questo ragazzo ci sia una carriera meravigliosa. Può capitare, attenzione, ma molto spesso invece capita che questo 17enne poi si perde e comincia a navigare nelle serie inferiori. Io per esempio stavo leggendo una cosa di mi sembra che fosse la Roma Primavera, campione d'Italia un po' di anni fa, la Roma Primavera campione d'Italia, e in quella squadra perché era un articolo che parlava di Frattesi, e in quella squadra c'era anche Frattesi e mi sembra ci fosse anche Scamacca, non mi vorrei sbagliare, quindi comunque già stiamo parlando di una formazione Primavera, di una squadra importante di Serie A, formazione Primavera, con un vivaio importante, un bacino importante e soprattutto con campioni d'Italia. Quindi in quella categoria rappresentavano quasi in ogni ruolo i migliori, quasi in ogni ruolo i migliori. Di quei ragazzi che avevano teoricamente un futuro già scritto, alcuni ce l'hanno fatta e anche bene, come Frattesi e Scamacca, che giocano in hanno carriere da Serie A, qualcuno tra Serie B e Serie A, ma molti si sono persi nelle formazioni minori. Cioè, quindi quelle che erano delle promesse, quindi campione d'Italia con la Roma Primavera, oggi Frattesi e Scamacca in Serie A, gli altri che giocano con formazioni quasi dilettantistiche, eppure erano partiti bene. L'esempio è quello di Jasmine Trinca, che quando aveva iniziato era una, poi è diventata una signora. Cioè, a differenza di altri attori che con il passare del tempo hanno affinato la propria capacità, non lo so, sarà pesta zeppola in bocca, non ve lo so dire. Fatto sta che non ha mantenuto le promesse, ma lei è schierata politicamente e questo fatto di essere schierata politicamente sicuramente le dà una mano. Adesso al Festival di Venezia ha rilasciato questa dichiarazione, ascoltate bene.
20: Io sono contro il capitalismo, quindi per me la produttività è un film horror.
0: Io sono contro il capitalismo, quindi per me la produttività è un film horror. Ci sta. Però qualcuno avrebbe dovuto dirle: mi scusi, Jasmine, così, chiamandola per nome anche in maniera un po' amichevole, mi scusi Jasmine, se lei è contro il capitalismo e per lei la produttività è un film horror, come mai sta indossando una maglietta di Prada che ha un costo al pubblico di 1100 euro?
2: RTR 99.
1: Ti ricordi?
21: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
22: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
23: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8, due minuti primi e qualche secondo. Arriva un momento, e arriva sempre, qui i conti li devi saldare. Volete l'esempio più classico che riguarda il 90% di noi? Beh, quando facciamo la spesa, compriamo qualche cosa con la carta, chiamiamola moneta elettronica, quella che viene, non parlo chiaramente della carta ricaricabile, perché la carta ricaricabile in qualche modo, in termini di spesa, equivale al denaro contante. Cioè io entro in un negozio, se devo pagare 60 euro e do 6 banconote da 10 euro, oppure pago con una carta ricaricabile, significa che su quella carta ricaricabile i soldi ci stanno. Quindi non posso comprare una cosa pensando che la pagherò a distanza di un mese quando mi arriverà l'estratto conto. La carta di credito invece funziona esattamente in questo modo. Io devo comprare una cosa, vorrei comprare una cosa, però i soldi non ce li ho, sai che ti dico, me la compro, poi tra 20 giorni, un mese, 18 giorni, quando mi arriva l'estratto conto, vedrò come pagarlo. Compro una cosa che in realtà non mi potrei permettere. Molto spesso succede questo, però poi arriva il conto, arriva l'estratto conto, cazzo, ho speso 390 euro con la carta, porca miseria, non te ne sei accorto, 390 euro, arriva il conto, i conti li paghi, e questi adesso i conti stanno arrivando per gli influencer. Dunque, ho letto, e di questo ne sono veramente molto molto molto contento, che Wimbledon dal 2027 vieterà, o comunque vieterà, non accrediterà più influencer e content creator nelle tribune più lussuose. Quindi persone che vanno lì invitate senza pagare per fare i loro video, così, non potranno più essere accreditate a Wimbledon. Io mi auguro e spero veramente che questo poi riguardi un po' non solo tutte le varie manifestazioni tennistiche, ma anche le manifestazioni importanti. Se voi andate in una tribuna d'onore di un qualunque stadio di Serie A, voi trovate che ci stanno un sacco di questi influencer che vengono invitati perché poi pubblicano sui loro social il fatto che loro sono stati nell'area ospitaletti, che hanno mangiato, che hanno incontrato i calciatori, che hanno incontrato i dirigenti. Signori, io credo, ma lo penso veramente, che nell'arco dei prossimi anni questa buffonata degli influencer, dei food blogger, vada a finire, perché si sta sviluppando, guardate, siamo proprio all'inizio, ok? Si sta sviluppando una sorta di, come posso dire, respingimento nei confronti di un certo tipo di comunicazione. Cioè, io l'ho detto, arriva il food blogger che ti consiglia di andare a mangiare in ristorante, non ci andate. Perché se voi non andate a mangiare in quel ristorante, il ristorante che ha dato i soldi al food blogger gli dirà: con i tuoi video non è venuto nessuno. piano piano la gente inizia a pensare che i cosiddetti food blogger, ragazzi, in realtà non sono esperti di cucina. La stessa cosa vale per qualunque altra. L'influencer che va in un albergo, in una spiaggia e ti dice sono fatto così, per dire quello prende dei soldi. E la gente piano piano, questi influencer, darà agli influencer l'importanza che hanno. Zero. Zero. E bisogna avere il coraggio di dire a tutti i bambini che sognano di... ai bambini e le bambine che sognano di diventare influencer, che quello non è un lavoro che durerà tutta la vita. Guardate, è successa una cosa che secondo me al Festival di Venezia è gravissima. Allora, il Festival di Venezia è il festival del cinema e quindi ci sono attori, attrici, registi, produttori che sfilano sul red carpet e vengono diciamo fotografati. Quest'anno mi dovete spiegare perché sul red carpet hanno sfilato anche quelle che fanno i video su TikTok o i reel su Instagram, che non hanno nulla a che vedere con il mondo del cinema. Zero. Cioè, se io fossi un attore, io direi, ma scusate, per quale motivo il red carpet, che dovrebbe essere riservato a chi lavora nel mondo del cinema, oggi permette a queste persone di sfilare e di essere equiparate in qualche modo a chi fa cinema? Cioè, tu sei TikToker, fai balletti su TikTok, non c'entri nulla, eppure lo hanno fatto. Ma non è finita qui. Ragazzi, a Venezia hanno invitato le... si chiamano oggi OnlyFanser. OnlyFanser sarebbero ragazze che hanno un profilo su OnlyFans. Ora, anche questo viene spacciato come un lavoro e quello che mi preoccupa è che viene utilizzata la parola come se fosse un oggetto che per molte OnlyFanser è diciamo strumento di lavoro, è come se fosse un preservativo. Cioè, oggi, allora, le OnlyFanser sono, ascoltate bene, creatrici di contenuti amatoriali per adulti. E allora, queste creatrici di contenuti amatoriali per adulti vengono fatte sfilare sul red carpet a Venezia. Posso dire, ragazzi, che il Festival del Cinema di Venezia è diventato un troiaio? Cioè, posso affermare senza che qualcuno mi possa smentire che il Festival di Venezia è diventato un troiaio? Ma poi questo fatto di aver paura di dire le cose, creatrici di contenuti amatoriali per adulti, potete spiegarmi per favore come una persona, una donna, una ragazza che si apre un profilo su OnlyFans e comunque vende il proprio corpo da sfogo ai desideri più repressi di maschi altrettanto repressi che pagano perché tu possa metterti una mela tra le cosce, dico una cosa possibile, ma si fa veramente di tutto, basta pagare? Cioè, questo voi me lo chiami lavoro? Certo, è un lavoro, ma è il lavoro più antico del mondo. Non si tratta di creatrici di contenuti amatoriali per adulti. OnlyFans, dici tu che cosa fai? Potresti dire lavoro in fabbrica. Ah, dove? È una fabbrica di pippe.
2: RTR 99 ti ricordi? Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
6: RTR 99 ti ricordi?
8: My car!
12: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 1233 via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: RTR 99.
4: Ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:12 minuti primi e qualche secondo. Ma questo fatto delle, pensate com'è cambiato anche la percezione che i genitori hanno dei propri figli. E ci sono, insomma, anche un film, c'era un film con Mastroianni e praticamente c'aveva la sorella che lavorava a Milano e faceva l'estetista, se non erro, qualcosa del genere, ma c'era pure un altro con Alberto Sordi che poi in realtà a Milano non faceva l'estetista ma faceva tutt'altro, capito? E una volta uno si nascondeva, diciamo io faccio un lavoro ma non dico quello che faccio perché comunque sia, oggi invece no, tu parli con dei genitori, no? Mia figlia lavora nel marketing, ti dicono cose di questo genere, mia figlia lavora nel marketing, mia figlia poi piano piano addirittura hanno paura di pronunciare il termine OnlyFans, lo chiamano il sito biancazzurro, che insomma se io fossi, a parte che la Lazio è biancoceleste e va bene, però insomma se io fossi tifoso di una squadra biancazzurra, pensando che quel sito lo chiamano il sito biancazzurro, mi darebbe pure un tantinello fastidio. Vabbè, signori, sono emozionatissimo, ma proprio io non sono. Quando è questo? Perché mamma mia, sta accadendo una cosa che veramente sta uscendo. Oddio mio, mamma mia, non so come dirvelo, perché poi sai quando è quelle emozioni, mamma mia, e sta uscendo il nuovo iPhone Duo. Oddio mio, mamma mia. Ve lo dice uno che ancora l'iPhone 14, siamo già arrivati, penso al 17, non mi vorrei sbagliare. iPhone Duo, pensate, cosa meravigliosa, il primo smartphone pieghevole di Apple, e costerà, diciamo il prezzo esatto ancora non si sa, comunque da quello che costerà meno a quello che costa di più con 2 tera di memoria si andrà dai 2003 ai 3000 e passa euro, ma ne vale la pena, ragazzi, ma ne vale veramente la pena. Pensate, è il primo smartphone pieghevoli, 2 schermi, uno esterno e uno interno. Scusate un momento quasi di tipo OnlyFans, no? Adesso facciamo Radio OnlyFans, RTR 99, ti ricordi? Momento OnlyFans, contenuti amatoriali per adulti, e può essere utilizzato anche con Apple Pencil. È stato fatto un grosso lavoro sulle app, si usa solamente con le SIM virtuali, non c'è il supporto per la vecchia SIM fisica, c'è il vecchio Touch ID, no, mamma mia, 3.000 euro ben spesi, ragazzi, mamma mia, 3.000, io già mi immagino quelli che faranno le rate per, che hanno magari l'iPhone 17, quindi, e faranno le rate per avere l'iPhone 2. Oddio mio, mamma mia, io, oh, già lo potete preordinare, credo preordini dalle 14 del 16 ottobre e sarà disponibile dal 23 ottobre. Io il 23 ottobre sarò a Londra, quindi spero proprio che anche a Londra possa essere disponibile. Magari se c'è qualcuno che lo vuole, io ve ne posso prendere 7, 8, 10, cioè prima chiaramente mi date i soldi, e perché è una cosa, anche perché a questo punto se voi incontrate una persona che c'ha l'iPhone 14, io me lo sono sentito dire, cioè, ma da uno che comunque guadagnava meno della metà di quello che guadagnavo io, mi fa: ma che c'è ancora il 14? Io c'ho il 17. Io gli avrei voluto dire: allora nomino in maniera poco simpatica i tuoi morti, per la prima cosa, perché non è che io potevo immortarci i tuoi. Nomino in maniera poco simpatica i deceduti della tua famiglia, che vedete, c'è poesia, c'è, capito? Cioè io dico, c'è poesia. Nomino in maniera poco simpatica le persone decedute appartenenti alla tua famiglia, già lo metti in difficoltà, no? Con una cosa del genere. Ma perdonami, nel momento stesso in cui ti viene accreditato sul conto con un saldo vicino allo zero il tuo emolumento mensile, e tolte le spese fisse consistenti in affitto o mutuo che dir si voglia, bollette, varie rateizzazioni, in pratica a casa tua puoi mangiare del pane condito con liquido salivare, però hai un telefonino iPhone 17 e hai il coraggio di dire al sottoscritto che ha ancora un iPhone 14. Io vabbè, comunque so che condividete anche voi questa forma di eccitazione, vedi, però vedi, io rispetto ad altri so veramente ricco, cioè io iPhone 14 ve lo faccio vedere, perché chi mi sta guardando, eccolo qua, iPhone 14, zac, lo faccio vedere in favore di telecamera, in modo che chi ci sta guardando in televisione, iPhone 14, e c'è chi c'ha l'11, c'è chi c'ha il 13 e via. Quindi insomma, come dico spessissimo, noi è giusto guardare quelli che stanno meglio di noi, ma per capire che c'è chi sta peggio guardiamo pure un pochino indietro, no? Pensa a questo nostro amico che c'ha un Flavio, che c'ha un iPhone 11 che è sicuramente senza casa. Questo è un poraccio, cioè, è uno che ci abbassa pure il livello qualitativo degli ascoltatori a livello economico di RTR 93, ti ricordi? Cioè uno che c'ha l'iPhone 11, strano che ti funzioni ancora, strano che ti funzioni ancora, perché ormai con le app, molte app non funzionano se tu non hai un sistema operativo di un certo tipo. Dici sì, ma io aggiorno il telefono, il nuovo sistema operativo, magari ti dice il nuovo sistema operativo si può aggiornare solamente dagli iPhone 13 a salire, quindi tu con l'iPhone 11 lo puoi utilizzare per farci la birra. Pensa, ci puoi fare una cosa, ti dico una cosa, ci puoi telefonare, è incredibile, cioè tu con un telefono ci puoi anche telefonare, che sembra una cosa. Va bene. Allora, dico sempre che i giovani vanno non solo aiutati, vanno apprezzati, vanno sostenuti, vanno incitati. Allora, lui è giovanissimo, si chiama Davide Agostini e ha 21 anni. Ascoltate bene, cosa si è inventato questo Davide Agostini? Sia chiaro, io adesso dirò delle cose, ma mille, se noi avessimo una generazione di ventunenni tutti di Davide Agostini, e se i Maranza fossero colpiti da una patologia che li fa crepa tutti uno per uno, noi saremmo felici e vivremmo tutti quanti meglio. Comunque, sentite, la grandine arriva dal cielo, ma la sfida si gioca qualche minuto prima sullo smartphone. Ecco perché, ragazzi, dico smartphone. Voi che avete un iPhone 11, va attaccate riccamente al piffero. Attenzione, bisogna vedere anche quale piffero. Che qui, ma poi vi parlo di sta cosa, vi parlo anche di quale piffero, perché qui io ora vi dirò delle cose che possono servire moltissimo per la vostra autostima, ok? Allora, noi uomini non ci facciamo sentire dalla donna. Posso chiedere una cortesia alle donne? A volte so che lo farete. Conoscendo le donne, so che lo faranno. Potete abbassare il volume della radio in modo da non sentire per 2 minuti? È una cortesia personale che vi chiedo. È una cosa che devo dire agli uomini. Ma siccome io conosco le donne e so che la curiosità non è donna, assolutamente, quindi so perfettamente, ne sono sicuro al 1000 per 1000, che il 100% delle donne in questo momento all'ascolto abbasseranno la radio. Dice: no, per 2 minuti non voglio sentire quello che si dicono tra uomini. No, ne sono sicuro al 100%. Quindi, allora, noi uomini, ragazzi, abbiamo un problema, cioè il fatto di dover, le dimensioni non contano per chi non c'è il problema delle dimensioni. Per chi ha il problema delle dimensioni ce l'ha, le dimensioni contano, ok? Quindi però c'è chi sta peggio, c'è chi sta peggio, ragazzi. Allora il, ecco perché dico ci attacchiamo, dove vi attaccate voi che c'è il telefono 11, attenzione a dove vi attaccate, perché se trovate il gorilla dovete sapere che il pene in erezione del gorilla, in erezione, va da 3 a 6 centimetri. E questo mi fa capire perché le gorille sono sempre arrabbiate. Il l'orangutan è al massimo in erezione, si ferma a 9 centimetri. Lo scimpanzé è più simile all'uomo, anche se più piccolino, del gorilla, ragazzi, 18 centimetri, magari ci casca. E poi ci sta, il topo è piccolino, vabbè, un centimetro, però ragazzi, allora, ascoltate bene, voi non ve l'aspettate, è l'anatra argentina, che è lunga circa 40 centimetri, può avere un pene lungo 42, cioè più lungo della sua altezza, l'anatra argentina. Quindi a livello. E poi c'è il tricheco, 60 centimetri, ma arriviamo alla balenotta azzurra, 2,40 metri. Praticamente gli danno l'abitabilità. A 2,40 metri ci manca poco che te diano l'abitabilità. Questo per dirvi che anche voi che avete l'iPhone 11, se vi dovete attaccare, scegliete dove attaccare. Allora, la grandine arriva dal cielo, ma la sfida si gioca qualche minuto prima sullo smartphone. È questa l'idea alla base di Grandinometro, l'app ideata dal 21enne padovano Davide Agostini, studente di economia, che in pochi giorni ha visto esplodere il numero degli utenti, arrivati a superare quota 4.000 dopo essere praticamente triplicati in poche ore. Un boom alimentato anche dagli ultimi violenti episodi di maltempo che hanno colpito il nord-est. Questa è un'app sociale nata con un obiettivo preciso: aiutare le persone a sfruttare gli strumenti disponibili per evitare i danni provocati dalle grandinate, spiega Davide Agostini. Il sistema ha dato l'allerta anche in occasione della devastante grandinata del 28 agosto che ha colpito soprattutto la Bassa Veronese e il Padovano. Siamo riusciti a prevederla attraverso il nostro sistema di alert e diversi utenti hanno fatto in tempo a mettere a riparo l'auto. Poi ci hanno chiamato per raccontarci la loro esperienza. L'applicazione opera su tutto il territorio italiano e ha segnalato anche una recente violenta grandinata nel Teramano. Anche in quel caso, spiega il giovane, è andata bene, nel senso che siamo riusciti a inviare un alert in tempo ai nostri utenti. Il tutto ha permesso a più persone di mettere a riparo la propria auto. L'idea nasce da una esperienza personale. Era il 22 luglio 2023 quando Agostini, allora 18enne, si trovava a Campo San Piero per suonare all'aperto. Tornato a casa a Vigonza, si trovò davanti ai danni provocati dalla grandine. Non avevo ancora la macchina, ma quel tetto distrutto non mi dava pace. Ho pensato che dovevo fare qualcosa. Forte della formazione da perito informatico, ho iniziato a lavorare al progetto. Oggi, oltre a studiare e lavorare come commerciale in una

0: segnalazioni degli utenti alimentano il sistema e consentono di individuare l'evoluzione delle celle temporalesche. Una volta ricevuti i dati, l'app calcola le aree che potrebbero essere colpite successivamente, permettendo di avvisare in anticipo chi si trova sulla traiettoria del fenomeno. Il servizio è gratuito, indica anche i punti riparati più vicini e non prevede pubblicità né funzioni a pagamento. Gli utenti possono eventualmente contribuire con una donazione. Nell'ultimo mese sono riuscito quasi a coprire le spese di gestione. Vorrei arrivare ad un sistema che possa mantenersi autonomamente, ma Grandinometro deve restare libero e accessibile a tutti, e il progetto non si ferma. Agostini sta lavorando per rendere l'algoritmo ancora più preciso, insegnandogli a distinguere i temporali anche in base alla loro intensità e alle caratteristiche delle singole celle. Per ricevere gli avvisi basta scaricare Grandinometro, indicare una località oppure attivare la geolocalizzazione. Una notifica al momento giusto può significare pochi minuti guadagnati, quelli necessari per mettere l'auto al coperto e magari evitare un conto da migliaia di euro del carrozziere. Idea bella, indubbiamente, no? Idea bella. Ora, c'è un piccolissimo problema, proprio piccolissimo. Voi immaginate se questa app fosse su tutti i telefoni, ok? Immaginate se l'app fosse su tutti i telefoni. Allora arriva l'alert: fra 10 minuti ci sarà una grandinata. Tutti corrono a prendere la macchina e non la riparano. Oh, secondo me, allora, magari poi la grandinata non arriva, nel frattempo la gente fa botte pena tettoia, nel frattempo ci stanno gli scontri per entrare dentro un garage, perché poi a parole è tutto bello, cioè a parole è tutto bello, poi dopo, vabbè. Comunque poi, meglio questo che ha fatto l'app Grandinometro. L'importante è capire quanto ci prende, perché poi sai, se ti arriva l'alert, tu arrivi, corri, te ripari, ammesso che ci ho trovato il riparo, stai lì, non ti arriva la grandine, e poi insomma, vabbè, su queste cose io sono sempre parecchio dubbioso, diciamo, poca fiducia, ma non perché poi non siano utili, bisogna vedere quanto poi sono veritiere. Volevo ricordarvi il mercatino San Basilio, che si trova in via Casei San Basilio 26 a 100 metri di Noventana, con un comodo parcheggio, e lì è possibile trovare tutto quello che cercate e forse anche quello che sognate: oggettistica, orologi, vasi, specchi, biancheria, rari pezzi per collezionisti come francobolli, monete, cartoline d'epoca, figurine antiche, Pokémon, libri, affai, tutto ciò che è musica, ma anche pezzi d'arredo e modernariato, abiti, accessori e giocattoli. Tante proposte, anche convenienti. Cercare qualcosa al mercatino è come immergersi in un'avventura che magari ci riporta indietro negli anni. Vi invitiamo a passare un po' di tempo con le varie iniziative: degustazioni di rum e cioccolato, concorsi di poesia, corsi di pietre e pendolino, presentazione di libri. Passare del tempo al mercatino è utile e divertente, aperti sempre il sabato e domenica dalle 8.30 alle 12.30. Per informazioni puoi seguire la pagina Facebook del mercatino San Basilio oppure telefonare al numero 347 45 31 960. Bene. Dopo aver parlato quindi del mercatino San Basilio, noi ci fermiamo per un minuto e mezzo, torniamo in diretta tra poco, perché poi vi devo dire una cosina che riguarda i vostri amichetti di Me Contro Te, va bene? Lo faccio subito.
1: RTR 99
2: ti ricordi?
3: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
4: Via, via.
3: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, premi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
6: Cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni.

0: prenotazioni su enel.it.
1: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai? Chiudili fuori casa.
5: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
6: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
5: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
7: RTR 99.
8: Ti ricordi?
9: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:33, minuti primi e qualche secondo. Allora, io cerco sempre di far capire che noi abbiamo un enorme potere, che è quello di scegliere. E questo vale per qualunque cosa. Ma anche io rappresento un prodotto che sta sul mercato. Voi avete la possibilità di scegliermi oppure non scegliermi. Certo che non vi comporta questo un sacrificio, grande o piccolo che sia, economico, perché RTR 99, vi ricordi, come mi piace ripetere in continuazione, è gratis, nel senso che non vi chiediamo soldi, non facciamo la questua e non percepiamo contributi pubblici. Ma in molti altri ambienti, su cose che non sono indispensabili, perché io sono inferocito dal fatto che non ci siano provvedimenti importanti per quel che riguarda il costo dei carburanti, perché quello è purtroppo un prodotto indispensabile. Dobbiamo fare benzina, e non mi venite a parlare dell'auto elettrica, perché se facessimo il pieno con l'auto elettrica ci costerebbe più comunque della benzina. Tolti quelli che, lo dico perché poi, sai, ci sono sempre quelli che ti fanno la punta al grande, no? Quelli che hanno la possibilità di avere un impianto a casa proprio per produrre energia solare e cose queste, ma sono pochi. Cioè, uno che abita al terzo piano in via Tiburtina, dove se lo mette l'impianto solare, ve ne rendete conto da soli. Quindi paga il pieno dell'auto elettrica per una percorrenza e un'autonomia molto limitata, molto più di quello che pagherebbe se avesse la macchina a benzina o peggio ancora a gasolio. E però ci sono dei prodotti che io, per esempio, quando viaggio non mi fermo mai a mangiare nelle aree di servizio. Se proprio lo devo fare, ma qualche cosa preferisco Sarni ad Autogrill, se proprio lo devo fare, ma comunque sia i prezzi sono stratosferici. Parto, vado, faccio un viaggio, mi porto a mangiare da casa. Dice, ma è da fagottaro, ma scusatemi, è peggio essere fagottaro o coglione pagare 9 euro un panino pessimo? No, ditemi voi se ritenete fesso uno che se porta i panini da casa, o uno che paga e con 9 euro ci fai 4 panini, per dire, te li fai a casa, oppure uno che spende un panino 9 euro pessimo, freddo, così in aereo. Quando io affronto dei viaggi lunghi, allora, in aereo, siccome viaggio come cristiano normale in classe economica, il cibo degli aerei è che ti forniscono, che ti servono sugli aerei, è pessimo. Cioè, è una cosa, fa veramente schifo, fa schifo. Io salgo, pizza, me la faccio con prosciutto, mozzarella, prosciutto, formaggio, così. Quando arriva il momento delle hostess, degli steward che ti portano il vassoietto con la roba da mangiare, io lo prendo, educatamente lo prendo, guardo e poi tiro fuori i miei due pezzi di pizza e ti vedi i vicini come mi guardano mentre si mangiano questo cibo plasticoso, deforme, informe, incolore, insapore. Io mangio questi pezzetti di pizza, la gente mi guarda. Allora, vedete è il concetto del fagottaro che va rivalutato. Vado allo stadio, ok? Una birra, 7 euro, non la prendo. Non la prendo la birra, non ragiono. Vabbè, che me frega, una birra, 7. No, non la prendo. Il cornetto algida allo stadio a 5 euro, non lo prendo. Me lo potrei permettere? Sì, mi posso permettere di pagare una birra a 7 euro. È immorale. Una birra a 7 euro, quando quella lattina al supermercato sta a 70 centesimi, è immorale. Ok? Allora, visto che parliamo di cose che sono immorali, a mio avviso, parliamo del matrimonio dei me contro te. Allora, avete presente la classica boccettina di bolle di sapone, quella che potete comprare ovunque, visto che prima ne parlavamo? Andate dal cinese e dite al cinese: fa c'hai le bolle di sapone? Sì, te la dà. E quant'è? Un euro bolla di sapone. Ok, al matrimonio dei me contro te, le bolle di sapone che avevano l'effigie dei me contro te che si sposavano, che poi tra l'altro anche questo vi fa capire una cosa, perché viva Dio, porca di quella zozza, ma ce l'avete due neuroni che vi fanno ragionare, che vi fanno riflettere, no? Ma allora, questi due già fotografati in abito da sposo e da sposa che stanno su tutto il merchandising. Ma scusate, lo sposo e la sposa non si dovrebbero vedere vestiti da sposa e da sposa solamente il giorno del matrimonio? Questi hanno fatto i set fotografici, gli shooting fotografici prima ancora, mesi prima del matrimonio, già vestiti con l'abito da sposa che avrebbero indossato il giorno del matrimonio. A boccetta di bolle di sapone 10 euro. La boccetta di bolle di sapone per stare lì, no, soffi lui, e fai bolle di sapone 10 euro. Voi dovete essere internati. Voi dovete essere internati. Se siete bambini, dovete subire un processo di rieducazione. Se siete genitori di quei bambini, voi, ragazzi, dovete essere seguiti dagli assistenti sociali. Perché, vedete, come io dico spesso, questa radio e questa trasmissione serve per far riflettere. Allora, visto che questi due ragazzi hanno messo a segno una di quelle inchiappettate storiche con le persone incappettate che sono state contente, non si sono rese conto di aver subito l'inchiappettamento e hanno pagato per farsi inchiappettare. E quelli che dicono oddio, perché sui social ragazzi girano centinaia di video di questo genere, sono stata invitata al matrimonio, grande emozione. Allora, voi avete pagato da 100 euro per il biglietto più o meno, quelli che l'hanno incontrati per fare una foto 250 euro, dopodiché ciao e grazie, voi siete tornati a casa, ok? Siete tornati a casa, sapete che cosa hanno fatto i me contro te? Hanno fatto la loro festa di matrimonio con i loro invitati, hanno mangiato con persone che non hanno pagato per andare al loro matrimonio, no, assolutamente, e hanno festeggiato con i loro amici, colleghi. Ma voi non c'eravate, voi che avete in 6.000 siete andati da tutta Italia a vedere sta pagliacciata, voi alla vera festa di matrimonio non siete stati invitati, cioè, capito? Voi che dite siamo, voi non c'eravate, voi non c'eravate quando hanno mangiato, quando sono stati al buffet, quando hanno fatto le foto con gli amici, quando hanno tagliato la torta, voi, la torta vera, voi non c'eravate alla festa vera, voi non c'eravate, voi stavate alla festa finta che è stata organizzata per togliervi dei soldi. Però chiaramente io ho, credetemi, ho una grande ammirazione per queste persone, ma così come una grande ammirazione per tutti quelli che riescono a fregare un numero enorme di persone. Non penso realmente che quando tu riesci a mettere insieme tutta una serie di falsità spacciandole per vere e la gente crede che siano vere, significa che tu hai vinto. Per me loro hanno vinto. Il problema purtroppo è la base, cioè noi abbiamo una base qualitativa di persone che seguono questa gente che è bassissima, e oltretutto anche il cosiddetto progetto educativo, il fatto che non dicano parolacce. Ma scusate, anche qui, allora, le parolacce sono una cosa che possiamo definire brutta, siamo tutti quanti d'accordo. Le parolacce le utilizziamo tutti? Le parolacce le utilizziamo tutti. Tutti, ok? Tutti. Ma io preferisco una persona che mi dice le parolacce o dice una parolaccia piuttosto di una persona che sta dicendo a mio figlio: vieni al mio matrimonio, fatti portare dai tuoi genitori, e se vuoi incontrarmi, di ai tuoi genitori devono pagare 250 euro. Questa è diseducazione ai massimi livelli. Cioè, ma voi tra uno che dice vaffanculo e uno che ti dice vieni al mio matrimonio e paghi, ma non è meglio quello che ti dice vaffanculo? Ma scusate, ma non è meno deleterio, non è meno pericoloso il vaffanculo? Cioè la volgarità dell'invito. Cioè, ma capite cosa significa anche il valore del denaro? Ragazzi, 250 euro. Ok, con 250 euro avete la possibilità di fare una fila lunghissima. E loro stavano in una stanza, hanno detto: era il tuo turno, foto con loro che sorridevano, via, ciao, auguri, siete bellissimi, sì, grazie, via, 250 euro, ping, a ogni botta, ting, ting, ting, ting, ting. Vi è mai capitato di andare in quei posti dove c'è la casetta del Babbo Natale sotto Natale? Io mi ricordo che sono andato qualche anno fa in Finlandia e siamo andati a Rovaniemi, ma era agosto. C'è il villaggio di Babbo Natale, Finlandia, che è una cosa spettacolare. Poi ho saputo che ha preso fuoco, ma l'hanno rimessa a posto. Una cosa bellissima, meravigliosa. Ci sono stato d'estate ed era affascinante. Posso immaginare come sia d'inverno. Posto meraviglioso, posto meraviglioso. Se vi dovesse mai capitare prima di Natale voglio andare a Rovaniemi in Finlandia, ne vale veramente la pena. Vabbè, comunque sia. C'era pochissima gente a Rovaniemi ad agosto. Cazzo, c'era il villaggio Babbo Natale. No, noi parcheggiamo la macchina, entriamo, quindi negozi, tutto, oggetti bellissimi, anche parecchio costosi, cose meno costose. La possibilità che era divertente, cioè era carina. Tu praticamente compravi una cartolina, era già affrancata, tu compravi una cartolina, scrivi l'indirizzo, già la cartolina è bella, no? Cartolina di auguri di Natale, e poi la spedivi o la potevi spedire subito oppure la spedivi, e quella cartolina sarebbe, la mettevi in una cassetta apposita, quella cartolina sarebbe partita a dicembre, quindi la gente la riceveva a dicembre e come se tu fossi stato appena a Rovaniemi. Ma una di quelle cose così. E c'era sta casa, Babbo Natale bellissimo, e siamo entrati, non c'era nessuno. C'era Babbo Natale, poraccio, vestito da Babbo Natale, ma sembrava veramente Babbo Natale, Cioè, no, come in Italia ci sono dei posti con i Babbo Natale che pesano 40 kg anoressici, e invece lì è proprio Babbo Natale grosso, bello, così. Infatti c'è il Babbo Natale, fa oh oh oh, ci siamo fatti la foto del Babbo Natale, che ha fatto Babbo Natale, dica, della Santa Claus, certo che questo fa il Babbo Natale, lui fa, guardate come dire, pure io devo mettere insieme il pranzo con la cena. Comunque va benissimo, e lì c'è la fila, no? Tu arrivi, fai la foto con Babbo Natale, ma è gratis, dai miei conto a te, fai la foto, 250 euro, pim pim pim pim pim, oddio, ho fatto la foto, 250 euro. Io vorrei dire così, tanto per che 250 euro. Allora, diamo il valore a questi 250 euro. Allora, parlavamo l'altro giorno delle persone che si occupano delle pulizie domestiche nelle case degli altri, ok? Per comodità, ma solo per comodità, ok? Diciamo che una persona prende 10 euro l'ora, 10 euro l'ora. Quindi significa che per mettere insieme 250 euro, una professionista o un professionista nel mondo della pulizia delle case devi lavorare 25 ore. 25 ore. E dopo 25 ore di lavoro, il che significa mediamente 3 giorni, ok? Mediamente 3 giorni, 8 ore al giorno, sono mediamente 3 giorni, ha incassato 250 euro, ma facendosi il mazzo. Sale sulle scale, pulisci i lampadari, stai chinata, passa lo straccio, pulisci il bagno, pulisci la tazza, passa il via galla, pulisci il box doccia, poi 3 giorni, 250, e tu stai lì, fai la fila, un'ora per fare la foto con questi due. Vabbè, vabbè. Poi non mi venite a dire che se arriva l'asteroide è sbagliato, eh? Non mi venite a dire che se arriva l'asteroide è sbagliato. Vabbè. Che vedete. Dunque. Sì, lo faccio subito. Allora, se hai bisogno di un fisioterapista, ma non puoi spostarti, oggi con questo nuovo servizio, il fisioterapista qualificato, estremamente qualificato, viene direttamente a casa tua. Quindi potrai avere trattamenti personalizzati per problemi muscolari e articolari, recupero post-operatorio e preparazione preoperatoria, tutto questo direttamente a casa tua. Quindi se dover affrontare traffico, spostamenti, parcheggio, professionalità, attenzione al paziente e un percorso su misura per aiutarti a recuperare movimento, forza e benessere. E qui, signori, conviviamo con dei dolori, moltissimi di noi conviviamo con dei dolori, schiena, collo, braccia, articolazioni, e pensiamo che gli antidolorifici possano aiutarci. L'antidolorifico ti può far passare il dolore, ma dopo 8 ore il dolore torna. La fisioterapia ti aiuta a far scomparire il dolore e a vivere meglio. Quindi la fisioterapia arriva da te a casa tua, puoi mandare un messaggio WhatsApp, basta che tu dica ho un problema, specifica qual è il problema e ti richiamerà il professionista specializzato per quel tipo di problema. Il numero di telefono al quale inviare il messaggio WhatsApp per avere informazioni sul servizio di fisioterapia a domicilio è il 333 99 33 066. Ripeto, 333 99 33 066. Mandate un messaggio WhatsApp, basta dire problema alla schiena, alla cervicale, mano, braccio, gomito, quello che è. Ok, quello che è. 333 99 33 066. Allora, io mi vado a fare un caffè. No, il caffè me lo faccio fra 10 minuti. Caffè me lo faccio tra 10 minuti. Sì, caffè roba tra 10 minuti. Noi invece ci sentiamo fra 56 secondi, una volata proprio. Una volata.
0: Guardaci in TV. Scopri i canali
7: su RTR99.it. Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
8: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
7: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
8: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
10: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
9: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:52 minuti primi e qualche secondo. Dunque io vorrei farvi ascoltare una traccia audio, in realtà c'è anche il video, di Giulia Innocenzi. Ok, Giulia Innocenzi che ha deciso di... ve lo faccio sentire, vi faccio sentire Giulia Innocenzi che cosa ha detto. Ascoltate bene. Aspetta, dov'è? Eccolo qua. Me lo metto proprio dall'inizio così. Ascoltate bene.
11: L'ho rifatto, ma questa volta è pure peggio. Porto in Italia il film vietato in Israele che inchioda il primo ministro Netanyahu per le accuse di corruzione. Si chiama The Bibi Files ed è basato su delle videocamere di sorveglianza come questa. Tutto è iniziato con una soffiata al produttore del film, un messaggio su Signal, con ore e ore di filmati segreti dell'interrogatorio di persone come Netanyahu stesso, sua moglie, suo figlio, imprenditori ricchissimi a lui vicini. Questi filmati che il film mostra in esclusiva e che finalmente anche noi potremo vedere in Italia, ci sono le rivelazioni delle persone più vicine a Bibi, che ammettono tutto. La corruzione tramite lussuosi regali, il controllo dei media, la spregiudicatezza con cui il premier israeliano sfugge ai processi. Anche i crimini di guerra nella striscia di Gaza diventano un altro modo per rimanere al vertice. In Israele The Bibi Files è vietato, ma in qualche modo le persone sono riuscite a vederlo in massa tramite una versione pirata. E sono proprio gli oppositori di Netanyahu ad aver chiesto al produttore la massima diffusione in tutto il mondo, anche perché si avvicinano le elezioni con cui Bibi potrebbe essere riconfermato per il quinto mandato.
12: We will win!
11: Per tutti questi motivi ho deciso di distribuirlo in Italia. Faremo un'uscita evento con tutti i cinema collegati mercoledì 30 settembre, e se vi iscrivete alla newsletter di Pueblo Unido avrete anche uno sconto sul biglietto, lo trovate al link in bio.
13: Ci vediamo al cinema.
9: Ci vediamo al cinema sicuramente. Io sicuramente mi iscriverò alla newsletter in modo da avere lo sconto anche per andare al cinema. Però Giulia Innocenzi, c'è cioè, una cosa che non capiscono, c'è per esempio questo evento nazionale con la proiezione in più sala italiana di mercoledì 30 settembre con la regista e con la giornalista d'inchiesta Giulia Innocenzi. No, perdonatemi, ma giornalista d'inchiesta, considerando che Giulia Innocenzi non è giornalista, e visto che tra l'altro è stata bocciata all'esame di Stato per l'iscrizione all'albo dei giornalisti, una persona può dire di essere avvocato quando non lo è, una persona può dire di essere medico quando non lo è, una persona può dire di essere ingegnere quando non lo è. Non può essere, non so adesso se si può configurare come esercizio abusivo della professione. No, visto che sulla locandina c'è scritto la giornalista d'inchiesta Giulia Innocenzi. Poi però lei non è giornalista. Poi per dire, uno può anche andare a guardare il profilo di Facebook di Giulia Innocenzi e uno dice, sai, aspetta, magari quella locandina lei non l'ha controllata, qualcuno l'ha considerata giornalista. Io vado a vedere il profilo di Giulia Innocenzi, che è il profilo personale di Facebook, e c'è scritto giornalista attivista. Come giornalista, scusatemi, non è giornalista. Giulia Innocenzi, molti non la conoscono per la sua voce un po' particolare, un po' cantilenante, è una diciamo ex ragazza prodigio, che oggi ha 42 anni, che nasce da una famiglia molto ricca. Infatti il padre è un forte imprenditore turistico riminese, con diversi proprietari di alberghi, di diversi alberghi di alta categoria, e si è laureata in scienze politiche e poi si è candidata come segretario dei Giovani Democratici del Partito Democratico, diventa membro di giunta dei Radicali Italiani. Quindi quando qualcuno si chiede, ma come ha fatto lei a entrare nella redazione di Santoro e come ha fatto a entrare nella redazione di Report a 228.000 euro all'anno, ecco, magari, ecco, io lo dico, non, magari ci sono anche persone che hanno passato l'esame da giornalista. Giulia Innocenzi l'esame da giornalista non lo ha passato ed esercita una professione senza averne titoli. Non parlo di titoli, non parlo di capacità, perché sicuramente ci saranno dei giornalisti professionisti meno bravi di Giulia Innocenzi, però diciamo che è una che opera nel campo dell'informazione. Però definirsi giornalista quando giornalista non sei, definirsi giornalista d'inchiesta quando giornalista non sei, significa che dichiari di essere qualche cosa che tu non sei. Appena tornerò in diretta, e qui ci tengo molto, ci tengo moltissimo, vorrei parlarvi di una cosa che secondo me rappresenta il problema enorme che ci dovremo ad affrontare in un prossimo futuro. E questo è un problema che riguarda tutti quanti noi. E quando dico che riguarda tutti quanti noi, intendo tutti quanti noi, cioè non io non sto dicendo voi state sbagliando, sto dicendo noi stiamo sbagliando, noi stiamo sbagliando. Io stesso, che sono molto attento e cerco di predicare bene e allo stesso momento razzolare bene, in alcuni casi mi capita, come adesso, come fra un po' vi spiegherò, di predicare bene e razzolare male, perché noi non ci rendiamo conto di essere davanti ad un cambiamento epocale. 30 anni fa praticamente non esisteva internet nel senso come lo intendiamo oggi, no? Non esistevano i social, sono queste cose che hanno cambiato tanto la vita, ma sta accadendo qualche cosa che al confronto renderà i cambiamenti portati all'umanità da internet e dai social acqua fresca. Noi corriamo il rischio veramente di estinguerci, ma non per colpa di un asteroide, per colpa di noi stessi.
13: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
14: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
15: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
14: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
16: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9, 5 minuti primi e qualche secondo. Allora, è un discorso abbastanza complesso, articolato, però deve partire da una base. E la base è questa. Pensiamo ad esempio ai nostri telefonini, ok? Quindi una propaggine della nostra vita quotidiana, ok? Una volta nei telefonini, stiamo parlando di un po' di anni fa, non è che stiamo parlando di 1000 anni fa, c'era la possibilità di avere una scheda di memoria, quindi una piccola scheda che tu inserivi nel telefonino e all'interno di quella scheda tu memorizzavi, venivano memorizzate le fotografie, venivano memorizzati i numeri di telefono, le note e quant'altro. Ed era una cosa comoda, effettivamente, se ci pensate bene, perché quando la memoria era satura, tu prendevi questa tesserina, schedina, la toglievi, ne inserivi un'altra e quella tesserina la potevi, tutto quello che era disponibile su quella tesserina la potevi scaricare sul tuo computer. I computer chiaramente hanno delle memorie molto molto più elevate, la potevi mettere su un hard disk esterno e bastava cambiare quella tesserina e quel telefonino continuava ad avere la possibilità di non essere rallentato, visto che avevi una memoria completa a disposizione da riempire con foto e quant'altro. Poi hanno capito che la tesserina in realtà non permetteva di guadagnare. Allora che cosa hanno fatto? Hanno tolto lo slot per inserire la tesserina sul nostro telefonino e hanno dotato il telefonino di una memoria standard. È quella. Oggi quando tu vai a comprare un telefono, il telefono ha un prezzo che varia e anche di parecchio in base alla capacità di memorizzare dati. Quindi il telefono che ha 128 giga di memoria costa un tot, quello che ne ha 256 costa già tanto di più, quello che ne ha 512 costa tanto tanto di più, quello che ha un tera tantissimo di più. Però sono sempre più i dati che noi immagazziniamo e quindi corriamo il rischio che la memoria del telefono tenda a riempirsi. Allora hanno pensato al cloud. Che cos'è il cloud? Vi ricordate come ce l'hanno presentato? Immaginate una nuvola, ok? Una nuvola alla quale tu invii tutto quello che tu hai in memoria. Il cloud tiene memoria di tutto quello che tu hai fatto, tutto quello che tu hai scattato. Però certo, il cloud ha un costo. Il cloud ha un costo. Quanto? Ma che vuoi che sia, pochi euro. Ma per sempre, pochi euro per sempre. E tu oggi, la memoria che prima, la quantità infinita di memoria che potevi avere grazie a queste schede di memoria, queste micro SD che inserivi sul tuo telefonino, oggi non ce l'hai più. O meglio, ce l'hai, ma devi pagare. Tu paghi un fisso mensile per avere quella memoria e a mano questo cloud si riempie di cose che tu immagazzini e quindi hai bisogno di maggiore spazio e ti dicono: vuoi aumentare il tuo spazio? Ti costa solamente 2 euro in più, ma sì, aumenti il tuo spazio. È un po' la logica, è quella della casa. Tu hai una casa di 50 metri quadrati e non ci stai più dentro. Con enormi sacrifici ne compri una di 80. Dio mio, quando entri nella casa di 80 metri quadrati ti sembra di abitare in un castello. Hai spazio a profusione, tempo 5 anni hai riempito anche quella casa di 80 metri quadrati. E funziona così per la memoria, che oggi viene fornita a pagamento. La tecnologia. Noi prima compravamo un film. E come lo compravamo? Ma con un DVD, o compravamo musica, come la compravamo? Con un CD. Certo, sono ancora in vendita, per carità, ma poco. Oggi c'è lo streaming. Quindi mentre prima compravi un qualcosa ed era per sempre, ora compri un qualche cosa solamente per il stretto momento in cui lo utilizzi, ma non lo possiedi, lo vuoi rivedere, lo ripaghi. Oggi c'è lo streaming. Paghi un fisso per avere accesso a tutta una serie di cose che non saranno mai tue. I computer girano grazie ad un software. Una volta tu compravi il software ed era tuo. E una volta che l'avevi comprato, la casa che produceva il software si impegnava ad aggiornarlo. Oggi no. Oggi tu il software lo compri e hai una scadenza. Dopo un tot il software non funziona più, a meno che non paghi gli aggiornamenti, quindi sotto forma di un abbonamento mensile. Quindi hanno cominciato a livello tecnologico a privarci della proprietà. Oggi ci fanno pagare un affitto per ciò che prima potevamo acquistare. Perché è vero che ti sembra di pagare meno, ma lo paghi per sempre. Quindi ci sono stati presentati questi progressi tecnologici che invece hanno sviluppato delle dipendenze, vere e proprie dipendenze inutili. E sapete qual è la tristezza? Che non possiamo più scegliere. Cioè, quando ci dicevano, guardate, non è necessario avere le cose per essere felice, le puoi utilizzare, e per alcune cose può anche essere vero, quindi passare dalla cultura del possesso alla cultura dell'utilizzo, ma alcune cose che prima erano tue oggi sono diventate di altri. Non potrai più possedere cose che sono di altri, e questi altri ti permettono di utilizzarle a pagamento per sempre. E questo è solamente l'inizio, perché quando noi parliamo di schiavitù, noi siamo prima, i primi ad essere schiavi, felici di esserlo senza rendercene conto. Tra un minuto e 40 vi spiegherò anche come oggi ci stiamo mettendo le catene, e siamo noi a chiudere i lucchetti e a buttare via la chiave.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
3: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
2: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da €259 al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
3: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

0: unica sede.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: RTR 99 ti ricordi?
5: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:14 minuti primi e qualche secondo. Dunque, oggi parliamo di connessione. Ok, siamo connessi, ma questi apparecchi che noi abbiamo in casa e che sono connessi alla rete sono apparecchi inerti oppure sono apparecchi attivi e operativi anche quando noi pensiamo di averli spenti? Ebbene, dei ricercatori che hanno speso anche parecchi soldi per capire che cosa stesse avvenendo, hanno scoperto che i televisori, in particolar modo di marca LG, registrano le conversazioni anche quando sono spenti, anche in modalità stand by, cioè quando c'è solamente la lucina rossa accesa. In pratica, questi televisori che cosa sarebbero in grado di fare? Mappano tutti i dispositivi che sono in casa e inviano questi dati direttamente ad una unità pubblicitaria di LG. Ora qualcuno dirà: beh, però io posso evitarlo. Stacco internet. Certo, lo puoi fare, ma non serve a niente, perché questo sistema permette al televisore di accumulare file nella sua memoria nascosta, file che vengono trasferiti all'unità pubblicitaria nel momento stesso in cui ti riconnetti. Certo, c'è la possibilità di evitarlo. In che modo? Dovresti staccare il televisore dalla rete elettrica, quindi proprio staccare la presa della corrente, e i televisori non hanno una batteria autonoma in grado di registrare le conversazioni. Attenzione, quando parlo di registrare le conversazioni, non, in modalità semplice significa che vengono catturati i concetti, le parole ripetute più spesso, e quindi questo permette, analizzando tutti questi dati, di capire quali possono essere i nostri interessi in termini di viaggio, cibo, salute, attività, interessi. Quando ho detto che i televisori mappano tutti i dispositivi che sono in casa, significa che riescono ad interagire anche con i nostri telefonini. E un sistema che permette poi di identificare quel telefonino come appartenente ad uno che fa parte di quella famiglia e attraverso i social ricevere dei messaggi che sono inerenti a degli argomenti che potrebbero interessarci. Perché se io dico che voglio andare a visitare Madrid, ok, e ne parlo, e dopo sul mio telefonino vengo bombardato di messaggi non solo sui social ma anche sulla mia mail che riguardano viaggi a Madrid, alberghi a Madrid, offerte di soggiorni a Madrid, è evidente che qualcuno mi stava spiando, mi stava guardando dal buco della serratura, mi stava stava origliando quello che sto dicendo. Lo sapete quanti televisori LG ci sono nel mondo attualmente operativi? Circa 200 milioni. E questi dati vengono accumulati e poi vengono usati. Quindi quella che noi reputiamo essere una grande opportunità, in realtà è qualcosa che va a violare la nostra privacy personale, ma noi nel momento stesso in cui accettiamo di collegarci, noi diamo la possibilità anche di mappare quello che noi stiamo facendo. È un po' come quando tu vai ad aprire un conto corrente in banca. Vi sarà capitato, no? Se tu non dai l'ok al fatto che i tuoi dati personali possano essere utilizzati anche da terze società, il conto non te lo fanno aprire. Quindi sei obbligato a mettere i tuoi dati in possesso, in questo caso dell'istituto bancario, per poter usufruire dei servizi dell'istituto bancario. Quindi paghi due volte: una volta paghi il servizio che ottieni e la seconda volta paghi dando la possibilità a società terze di utilizzare i tuoi dati personali. Succede ovunque, ragazzi, ormai succede ovunque. E oggi si parla dei televisori LG, ma vogliamo parlare di Amazon Alexa? No, provate a pensare ad Amazon Alexa. Ora io, se voi siete in casa, io posso dialogare con il vostro sistema. Io posso dire: avete la radio accesa? Avete la televisione accesa? Se c'è quell'apparecchio, attenzione, nei pressi, io posso dire: Alexa, che ore sono? E Alexa vi avrà risposto. Quindi significa che Alexa sta ascoltando. Questo significa che Alexa capta ogni parola che noi diciamo e attraverso un algoritmo che non conosciamo e non siamo in grado di conoscere, automaticamente quando noi andremo a guardare Amazon, ci verranno proposti dei prodotti che Amazon stesso ritiene essere interessante per i discorsi che stavamo facendo. Il 1984 di George Orwell è arrivato, è tra noi. Cioè qui ormai noi, è bello che ci preoccupiamo della privacy perché ci sono le telecamere. Il problema è quello che accade all'interno delle nostre abitazioni, è quello che accade quando noi siamo in auto. Ma un problema enorme è quello che riguarda l'intelligenza elettronica. Oggi è vero, ci sono varie forme di intelligenza elettronica, quelle che si chiamano AI, d'accordo? Sarebbe AI, pronunciata con la pronuncia inglese è AI, ma chiamiamola intelligenza elettronica, ok? E per comodità diremo ChatGPT. Per quale motivo? Perché ChatGPT la utilizziamo un po' tutti quanti. Ma ci sono stati tre ricercatori di Anthropic che hanno dato le dimissioni e hanno ammesso pubblicamente che nel corso dei prossimi 10 anni esiste una probabilità superiore a zero che l'intelligenza artificiale possa provocare l'estinzione umana. Attenzione, è importante, esiste una probabilità superiore a zero. Sapete che cosa vuol dire? Che anche fosse l'1% esiste questa possibilità, esiste questa possibilità. E voi direte: ma come si può verificare? Nel momento stesso in cui noi stiamo demandando quello che prima era frutto dell'ingegno umano all'intelligenza artificiale. Vi faccio degli esempi concreti in modo che voi riusciate meglio a capire che cosa intendo. Io conduco una trasmissione, questo è il mio 44esimo anno di permanenza al microfono. L'intelligenza artificiale, chiaramente da parte di esperti di questo settore, che cosa può fare? Può registrare la mia voce, può registrare il mio tono di voce, può registrare le mie idee, può registrare il mio stato d'animo, può registrare la mia rabbia. In pratica, che cosa può fare l'intelligenza artificiale? Può creare un clone in tutto e per tutto identico al sottoscritto, che non solo è in grado di parlare con la mia voce, per voi non ve ne accorgereste, ma è in grado di replicare non solo le mie idee, ma anche di capire che cosa io potrei pensare in merito ad un determinato argomento che ancora si deve verificare. Questo vuol dire che l'intelligenza artificiale può andare dall'editore di RTR 99, ti ricordi, e dire: senti, tu hai tra i tuoi dipendenti Luca Casciani. Sei soddisfatto? Luca Casciani ha un contratto e percepisce tot decine di migliaia di euro all'anno. Se noi ti diamo la possibilità di avere una trasmissione che è identica in tutto e per tutto a quella di Luca Casciani, con un Luca Casciani virtuale, ma che ragiona come Luca Casciani, che affronta i temi come Luca Casciani, che interagisce con gli ascoltatori come Luca Casciani, perché noi abbiamo studiato Luca Casciani e abbiamo creato un clone, però te lo diamo a 5.000 euro l'anno. L'editore può dire sì, perché io propongo lo stesso prodotto, però risparmio un sacco di soldi. Quindi mi chiama e mi dice: Luca, mi dispiace, è finita, vatti a godere i cantieri in pensione, e io me ne vado in pensione, però la mia trasmissione continua ad andare avanti con una persona che sono io, ma che non sono io. Vi ho fatto questo esempio che è molto più reale di quanto voi possiate pensare, perché questo può essere replicato per milioni di volte e per milioni di case e di casi, e potrei farvi miliardi di esempi. Quando ci si chiede: ma perché potrebbe provocare l'estinzione umana nel prossimo decennio? Perché quando non avremo più nulla da mangiare, ci scanneremo e faremo la fine dei dinosauri. Noi non ce ne rendiamo conto, ma ogni volta che noi utilizziamo l'intelligenza artificiale, ogni volta che facciamo una domanda a ChatGPT, noi alleniamo ChatGPT a dominarci in un prossimo futuro.

0: far conoscere la tua attività. Siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
6: Venite

0: vi faccio vedere il resto della casa.
1: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
2: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
3: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: RTR 99
7: ti ricordi?
8: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciano in diretta insieme a voi, sono 9:33 minuti primi e qualche secondo prima di collegarmi con Ivan di We Dental Care. Volevo comunque dirvi una cosa, c'è una cosa a mio avviso molto molto molto carina ed è la mostra del mio amico Giordano che si intitola Ricordi su tela, opere raffiguranti oggetti, momenti, abitudini e atmosfera anni 70-80. Per chi ama il modernariato, per chi ha un animo nostalgico, sono quadri ad olio, quindi è una tecnica estremamente lenta. Giordano non può produrre più di 6 quadri all'anno, tanto per intenderci. E la mostra si terrà questo sabato presso via Pietro da Cortona 18, che è dove si trova Vertecchi, per intenderci, una traversa di via Flaminia. Via Pietro da Cortona 18, dalle 10:30 alle 19 ci sarà pure un buffet, alle 16:30 io passerò in mattinata, quindi se qualche ascoltatore volesse visitare questa mostra avremo anche la possibilità di salutarci. Quindi sabato 12 settembre dalle 10:30 alle 19 con buffet alle 16:30 in via Pietro da Cortona 18, la mostra del mio amico Giordano, Ricordi su tela. Ora invece, visto che non parliamo di ricordi, ma parliamo di problemi, ci colleghiamo con Ivan. Ciao Ivan, buongiorno, come stai?
9: Ciao Luca, buongiorno, benissimo, grazie.
8: Oh, bene, senti, questo nostro appuntamento oggi lo vorrei intitolare Quando pensi che sia troppo tardi, perché tanti ascoltatori rinunciano ad andare dal dentista perché pensano ormai la loro situazione sia inaffrontabile. Non è mai troppo tardi, lo diceva il maestro Manzi negli anni 60 in televisione, ma lo dice anche il nostro Ivan, è vero?
9: È vero, ma ci credi che io vedo persone davvero che magari hanno perso tanti denti, persone che magari hanno ancora quelle fastidiose protesi mobili, e guarda, quello che a me colpisce è che veramente molti sono convinti che abbiano ormai dei casi irrisolvibili, poi ci credi che vengono da noi, facciamo una diagnosi completa e scoprono che esistono possibilità che nemmeno immaginavano.
8: È vero, quindi situazioni con situazioni compromesse si può tornare ad avere i denti fissi.
9: Assolutamente, confermo, ma guarda, io spesso mi soffermo su queste cose perché è proprio sui casi importanti che l'esperienza di We Dental Care fa la differenza, perché io dico sempre, un conto è che ti devi andare a mettere un singolo impianto, magari scegli il dentista che preferisci, ma quando parli di ricostruire il sorriso ti servono persone veramente competenti che vanno a restituirti la possibilità di mangiare, di parlare, anche di sorridere con sicurezza.
8: Allora, se devo rifarmi i denti mi aspettano mesi e mesi di cure, perché io so di persone che l'hanno fatta, hanno sofferto le pene dell'inferno, e invece ora?
9: Invece è proprio totalmente diverso, guarda, perché quello che dici è vero, prima era così, ma oggi con il protocollo di implantologia a carico immediato della dottoressa Massa, l'intervento viene eseguito nella singola giornata, cioè la sera il paziente ha i denti nuovi. Il bello è che tu entri la mattina per affrontare un problema che magari ti porti dietro da anni e la sera esci con il sorriso nuovo, cioè un giorno può cambiare un sorriso che magari ti nascondevi da anni.
8: Dolore?
9: Guarda, sul dolore questa è una cosa a cui noi teniamo moltissimo, lo sai, la dottoressa Massa prima di We Dental Care viene da un'importante esperienza in ambito ospedaliero e lei ha voluto portare quell'impostazione anche da noi, cioè la presenza fissa degli anestesisti in studio, perché la dottoressa dice sempre il paziente non deve soltanto ricevere un risultato eccellente ma deve fare l'intervento senza la paura di sentire dolore.
8: mi fai una cortesia, questa è una cortesia personale, quando verrà un mio amico David che è vostro paziente, sì, siccome mi sta sulle scatole, non gli fate l'anestesia, cioè dategli una martellata direttamente, capito? Perché proprio così. Però e tra l'altro fatelo anche pagare molto di più di quello che paga, mentre invece per gli altri, David escluso, qual è il costo?
9: Guarda, diciamo che per quanto riguarda il costo, io dico sempre una cosa, abbiamo un obiettivo, cioè trovare una soluzione al paziente per permettergli di entrare in cura. Cioè, ti faccio un esempio, puoi dividere la spesa, puoi fare il pagamento a rate, puoi utilizzare i finanziamenti. Io dico sempre che costruiamo proprio insieme al paziente una soluzione che gli permette di affrontare il lavoro. Cioè, io non voglio che una persona magari mi ascolti e dica ma io non posso permettermelo e quindi rinunci prima ancora di aver parlato con noi. Cioè, capiamo come farvi tornare a sorridere e poi troviamo insieme il modo per affrontare anche la parte economica.
8: Prenotare come si fa?
9: Allora, il telefono è 800 56 10 06, lo ripeto di nuovo, 800 56 10 06. Dite sempre la parola d'ordine, mi manda RTR 99 ti ricordi, e così almeno avrete un'accoglienza dedicata e soprattutto la possibilità di far valutare il caso direttamente dalla dottoressa Massa.
8: Allora, ricordo il numero 800 56 10 06. Ciao Ivan, buona giornata.
9: Ciao Luca, a te, alla prossima.
8: E abbiamo salutato così il nostro Ivan di We Dental Care, 800 56 1006, e questo è il numero di We Dental Care. Dunque, quando ho parlato dell'intelligenza artificiale, in molti, moltissimi mi avete scritto e preoccupati, qualcuno dice la cosa è già operativa, il fatto che veniamo ascoltati attraverso i telefonini. Sì, è vero, ma oggi noi stiamo diventando, attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, parte attiva in un processo di schiavizzazione, mentre con i telefonini eravamo parte passiva, noi parlavamo e i telefonini ci ascoltavano, o comunque, come adesso ci hanno detto, dei televisori collegati alla rete, i cosiddetti smart, le TV smart, e noi veniamo ascoltati, ma non facciamo nulla. Quando noi utilizziamo l'intelligenza artificiale e facciamo le domande più disparate, chiediamo le cose più disparate, noi stiamo allenando l'intelligenza artificiale a conoscerci. Quindi siamo noi parte attiva, siamo noi che parliamo con un qualche cosa che riteniamo non esista, ma in realtà è qualche cosa di, lo so che è brutto dirlo, ma è qualche cosa di vivo. Quando noi eravamo ragazzi e pensavamo al futuro, immaginavamo il futuro, no? I robot, pensavamo le macchine volanti, cose di questo genere. Non potevamo certo immaginare che il futuro avrebbe fatto in modo che i cosiddetti robot invece sarebbero diventati degli umanoidi. Quando ci dicono che l'intelligenza artificiale potrebbe decretare la fine dell'umanità, ragazzi, qua bisogna fare degli esempi. Quale cose bisogna farle capire? E non stiamo parlando di una cosa che avverrà fra 2000 anni. Non esiste. Perché il progresso e soprattutto questa tecnologia fa veramente passi da gigante. La cosa più banale. La cosa più banale. Io al polso ho uno smartwatch che faccio vedere in favore di telecamera. Questa è una smartwatch che mi è stato regalato circa 4 anni fa, funziona perfettamente, attenzione, funziona, sono molto soddisfatto del funzionamento di questo smartwatch per l'utilizzo che ne devo fare io per allenamento, così. Mia moglie ha comprato uno smartwatch ieri e ieri pomeriggio, e ieri sera lo stava collegando al telefono. Io mi sono reso conto che il suo smartwatch, pagato tra l'altro molto meno del mio, 4 anni dopo, è 1000 anni avanti, sono passati solamente 4 anni. Parlare di fine dell'umanità, che vi sembra assurdo, detta così sembra assurda, però proviamo a... Io vi ho fatto l'esempio della mia trasmissione, ok? Tutto ciò che riguarda il lavoro frutto dell'ingegno e della sapienza umana, un domani potrà essere sostituito da qualche cosa che è stato creato dall'intelligenza artificiale, qualcosa tra l'altro che non esiste. Io vi posso, ho fatto l'esempio del mio lavoro, ma potrei farvi l'esempio del un progetto di ingegneria. Perché c'è bisogno di un ingegnere o di un pool di ingegneri? C'è l'intelligenza artificiale che ti può creare il progetto di ingegneria. Se devi realizzare un arredamento di interni, perché chiedere ad un interior designer quando c'è l'intelligenza artificiale che lo può fare? Quando tu devi ristrutturare una casa, quindi hai bisogno di determinati spazi, ed oggi, a meno che tu non sia bravo e te ne freghi, ma ti rivolgi ad un architetto, perché un domani bisogna rivolgersi ad un architetto? Quindi un numero incredibile di professioni, allo stato attuale ancora non di quelle che necessitano di una certa manualità, potranno in un arco di tempo brevissimo essere sostituite dall'intelligenza artificiale. Certo, l'idraulico, ragazzi, l'idraulico no. Il falegname no. Il fabbro no. Però pensate quanti saranno i lavori che verranno a non essere più considerati interessanti o produttivi. E anche quando si pensa che il datore di lavoro potrà avere un vantaggio, a lungo andare questo vantaggio si tramuterà in uno svantaggio per tutta l'umanità. Perché se oggi un progetto ti viene a costare tot migliaia di euro e c'è bisogno di un tot tempo perché è frutto dell'ingegno umano e l'intelligenza artificiale ci mette 10 minuti a fornirti tutta una serie di progetti immediatamente modificabili su tua indicazione, al costo oggi il top 169 euro al mese costa il top dell'intelligenza artificiale, perché io datore di lavoro dovrei pagare un architetto per fare un progetto che mi costa molto meno utilizzando l'intelligenza artificiale? Ci saranno milioni di persone che si troveranno o a non poter lavorare o a lavorare sottopagati, molto sottopagati. Noi avremo le categorie oggi considerate meno importanti, per dire, a meno che tu non ti sallaghi casa, allora l'idraulico diventa importante. Allora avremo le categorie che diventeranno quelle indispensabili, e le categorie invece oggi considerate ai vertici della società verranno cancellate. Ci sarà un aumento di offerta dei servizi, una diminuzione delle persone che potranno acquistarli e soprattutto realizzarli manualmente. È lì che si parla del conflitto della società. Che vi piaccia o meno, ragazzi, è questo. E noi siamo già andati avanti. È il concetto di riparazione che oggi non c'è più. Una volta tu avevi un problema all'auto, portavi l'auto dal meccanico e il meccanico riparava il guasto, non sostituiva solamente il pezzo, riparava il guasto. Ad un mio amico si è rotto il radiatore della sua utilitaria, del radiatore dell'aria condizionata. Lui ha provato, ma dice non c'è più nessuno che aggiusta quel, è diventato antieconomico aggiustare un radiatore, va cambiato. Ha speso per cambiare il radiatore dell'aria condizionata della sua utilitaria 450 euro, perché non c'è più nessuno che ripara, si cambia il pezzo. Ed è quello che in futuro capiterà con le autovetture che arriveranno nel corso dei prossimi anni. I meccanici non ci saranno più, entrerai in un'officina e l'officina ci saranno dei bracci meccanici che sostituiranno il pezzo che tu hai rotto, il pezzo consumato. Tu uscirai come da un autolavaggio, con l'auto che non è stata riparata, alla quale sei stato sostituito un pezzo che non può essere più riparabile. Non mi venite a dire che questo è il progresso, non mi venite a dire che questo è il futuro, non mi venite a dire che questo ci farà vivere meglio. Quando i ricercatori di Anthropic hanno detto esiste una possibilità superiore a zero che l'intelligenza artificiale distrugga l'umanità nei prossimi decenni, io vi ho fatto degli esempi concreti. Io stesso, ogni volta che utilizzo ChatGPT, e cerco, credetemi, di farlo poco, ma capita anche a me di usarla, cerco di farlo pochissimo, ogni volta mi rendo conto che sto caricando quel mitragliatore che un domani ci falcerà tutti quanti.

0: R99, ti ricordi?
1: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
2: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
3: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
2: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino. Magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it. 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
8: RTR 99
0: ti ricordi?
9: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:54 minuti primi e qualche secondo. Vedete, nella nostra vita noi dobbiamo fare tesoro di quello che è accaduto nel passato per evitare che gli stessi errori, seppur in forma diversa, possano essere riproposti in futuro. Domani, se avrete la bontà, se qualcuno che ha maggiore memoria del sottoscritto mi ricorderà di come noi a livello commerciale nel passato abbiamo permesso che si verificasse qualche cosa della quale oggi stiamo pagando drasticamente i danni. Ricordatemi solamente una cosa, un termine: cinesi. E poi farò un paragone tra cinesi e intelligenza artificiale. Poi magari qualcuno potrà pensare che si tratti di un paragone azzardato. Io non ho la certezza assoluta che l'umanità finirà per colpa dell'intelligenza artificiale, però mi chiedo se i lavori manuali continueranno ad esistere, non potranno continuare ad esistere per sempre, perché per pagare chi fa lavori manuali, e i lavori manuali chiaramente avranno un costo maggiore, ci sarà bisogno di clientela che potrà affrontare determinate spese. Ma se viene a mancare la clientela che potrà affrontare determinate spese, ragazzi, anche il pittore edile che ti viene a ripitturare casa, se io non ho i soldi per ripitturare casa, la casa me la tengo messa male e il pittore non lavorerà. Vedete, è una catena. In una società noi non possiamo pensare di uccidere totalmente determinate categorie pensando che senza quelle categorie le altre ne potranno avere un beneficio, perché siamo tutti collegati strettamente. Lo so, sono discorsi di macroeconomia, però vanno fatti. E d'altra parte, se noi siamo una trasmissione che affronta i temi più disparati, facciamo anche questo. E oggi, ad esempio, ho lasciato un po' da parte le notizie più di cronaca, ma le affronterò, non è che me ne sono dimenticate, no? Attenzione, domani alcune notizie di cronaca, di alcune ne parleremo, e come se ne parleremo, non lasciamo nulla indietro. Comunque, signori miei, Io anche oggi ho fatto le mie 3 ore e mi auguro, la mia speranza è quella di essermi guadagnato una dignitosa pagnotta. E vi lascio a Fabio Martini e la Sana Nostalgia, poi Davide Guarnieri e Paolo Famiglietti con gli anni del jukebox, e alle 16 Andrea Torre con Torre 99. Ma domani mattina alle 7, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia abbiamo ancora i campanili e non i minareti, e l'intelligenza artificiale ancora non ci ha portato all'estinzione, io domani mattina alle 7 sarò qui in diretta insieme a voi, sempre con questa trasmissione di controinformazione, rassegna stampa, diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli, e chi più ne ha e più ne metta. E vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie d'ascolto da parte di RTR99, ti ricordi, e da parte di Luca Casciani. Io vi attendo domani alle 7, tutti qui, corveleno, corve.

0: RTR 99
1: ti ricordi.
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Israele continua i suoi attacchi sul sud del Libano e a Gaza. Una coppia e i loro due figli palestinesi sono morti in un raid nel nord della striscia. E il leader dell'ONU Guterres esprime profonda preoccupazione anche per l'ennesima escalation tra Stati Uniti e Iran. Esplosioni nell'isola iraniana di Keshme e nella città di Sirik. Dall'altra parte, 8 velivoli militari americani sarebbero stati danneggiati in attacchi di Teheran su una base in Giordania. Caoti tentativi di rimbalzo stamani sulle borse europee dopo il prevalente rosso innescato ieri dalle nuove schermaglie intorno allo stretto e le ricadute sulle quotazioni internazionali del petrolio. Milano guadagna circa un terzo di punto. La strage di famiglia a Pietralata, a Roma, secondo i primi riscontri, sarebbe stata Valentina Pambianco a impugnare la pistola e premere il grilletto uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia, prima di togliersi la vita. Nell'indagine della procura anche i disperati tentativi della famiglia di far curare la piccola, anche con una terapia non validata dalla comunità scientifica, che aveva imposto diversi viaggi in Messico per una spesa sui 300.000 euro. E da Alessandro Cesi ringrazio dell'ascolto.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Buongiorno a tutti, Fabio Martini in onda su RTR 99, ti ricordi? Abbiamo salutato Luca Casciani, adesso state con me, vero? Mica andrete via, no? Ecco, quindi rimanete qui anche perché siamo pronti per riavvolgere il nastro un po', siamo pronti per riascoltare le canzoni che hanno fatto parte della nostra vita, siamo pronti per raccontarci un po' di nostre storie e siamo pronti per Adriano Celentano.

Era il tuo bacio come un rock. Come abbiamo cominciato? Abbiamo cominciato bene, con un po' di verve, ritmo, assolutamente. Adriano Celentano, penso a lui e penso a quante generazioni le sue canzoni hanno attraversato, ma non soltanto le canzoni, proprio un modo di essere, un modo di fare, i suoi film, la sua televisione. Insomma, per uno dell'età che ho io, sono del 65, Adriano Celentano c'è sempre stato, rappresenta davvero un mito, e la cosa sempre bella, soprattutto tanti anni fa, era quella di vedere gli occhi che si illuminavano dei nostri genitori, delle nostre nonne, dei nostri nonni, di chi era più grande di noi, quando parlava di Adriano Celentano. Celentano. E io pensavo sempre: ma che bella fortuna che avete avuto voi ad aver avuto Adriano Celentano. E poi però Adriano Celentano è diventato di tutti, attraversando appunto le generazioni, passando da Il mio bacio è come un rock ad altre cose anche molto diverse, tipo L'emozione non ha voce e quant'altro. È sempre stato in linea con i tempi, naturalmente. E quegli inizi un po' rock e quei musicarelli un po' rock, beh, sono un gran bel ricordo. D'altronde, siamo o no su RTR 99, ti ricordi? A proposito, allora, lasciamo l'inizio di Adriano Celentano musicale e ce ne andiamo negli anni 80. Certo, Forever Young, ma gli Alphaville non sono solo quella canzone. Sono ad esempio anche Big in Japan.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app RTR 99. Scopri come su rtr99.it.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Unica sede.
1: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

di notte con lei, vedo il sole, lo sai, ma svegliandomi poi il buio. Il denaro che ho, anche lui brilla un po'.

Corro in auto perché a scordarti io provo, ma fuggendo non vivo. Io voglio, io vederti vorrei, del bicchiere non sei. Voglio

Questa era la folle corsa, bella anche da Little Tony naturalmente, però meravigliosa anche dalla Formula 3, che se vi ricordate veniva definita l'estensione rock di Lucio Battisti, e in fondo è sempre stato così. Che bello vedere quei pochi video di Lucio Battisti con dietro appunto Tony Cicco e spesso proprio l'intera Formula 3 ad accompagnarlo. Momenti incredibili, momenti musicali davvero che quando sono stati vissuti, probabilmente noi e chi era già grande in quei giorni e in quel tempo non si è reso conto che erano pagine di storia che dopo 40 anni avremo ancora narrato, raccontato e probabilmente desiderato ancora. Intanto qui vedo tutto buio, il cielo si è scurito, c'è un temporale grandissimo in corso e io vi ho detto buongiorno, ma qui siamo quasi alla buonanotte. Sembra che ci sia un'eclissi, ecco, un'eclissi di sole o in questo caso un'eclissi del cuore. Ricordiamoci anche di lei, l'abbiamo persa poco tempo fa, una bellezza particolarissima, però importante. Lei è stata veramente importante nel nostro tempo e nei nostri anni, soprattutto con questa canzone qui.

Bonnie Tyler su RTR 99, ti ricordi? Bellissima questa, Total Eclipse of the Heart. Voglio tornare agli anni 60, vi voglio portare nell'anno 1966. Tante canzoni in quel decennio, davvero, ce le ricordiamo tutte poi, è incredibile. Quelle un po' più frivole, ma anche quelle un pochino più impegnate. Ci sono dei brani che ci aiutano a riavvolgere il nastro un po' e a entrare dentro un periodo che è passato purtroppo da tanto tempo. Il 1966, quanti anni avevate nel 1966? Oppure l'altra domanda che potrei porgervi è: ma eravate nati nel 1966? Ci sono delle canzoni che hanno attraversato il tempo, il nostro tempo, sono canzoni che c'erano casomai prima della nostra nascita e poi sono state canzoni che ci hanno accompagnato fino a qui per tutta la vita. Vedendo anche il clima fuori, la pioggia, quella pioggia attesa, perché di questo caldo non ne possiamo più, semmai poi questa pioggia dovesse riuscire a rinfrescare. Allora mi è venuta in mente La pioggia che va, che è questa famosissima canzone dei Rocks, pezzo bello, inciso appunto nel 66, tra l'altro fu anche ripreso da Caterina Caselli. Il testo in italiano è di Mogol, era ovunque Mogol in quegli anni e in quel tempo, e fu un gran bel successo nel 1966, ma decisamente anche dopo, ed è una di quelle canzoni che noi abbiamo sempre visto come quelle canzoni degli anni 60 anche un po' ye, nel senso leggere, en passant. Però guardate, questa canzone ha un gran bel significato, perché c'è un messaggio di speranza, di rinnovamento, c'è questa pioggia che viene vista davvero come purificazione. La pioggia non rappresenta un evento negativo o distruttivo, ma un elemento di passaggio, cioè un qualcosa che pulisce tutto quanto e poi dopo torna veramente il sereno. In questa canzone, adesso non voglio dare un'importanza esagerata ai testi delle canzoni, però guardate, noi ci troviamo ad avere a che fare molto spesso con delle cose scritte che hanno dei significati maggiori rispetto a quelli che abbiamo sempre pensato. In questa canzone c'è la difficoltà, ci sono i momenti bui, ci sono anche i cambiamenti sociali

l'essere umano, l'amore resiste. Una parola, però vabbè, questo è un pochino il senso di questa pioggia che va, perché poi comunque, come nella vita, alla fine il sereno può tornare. Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
7: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
6: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
7: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
8: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino.

0: 63 e Viale Marconi 312, climanetonline.it.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 0 0 42 25 o edgartrasporti.com.

0: E poi comunque è una canzone che alla fine ha un, appunto, un lieto fine, questa. Gli uomini non cambiano, un po', voglio dire, cruda, dura, fino a un certo punto, poi arriva il lieto fine e questo è positivo, naturalmente. 10:38 RTR 99, ti ricordi il nostro viaggio, la nostra strana nostalgia, ma anche i nostri consigli? E allora mi vado a collegare con la Gruben e abbiamo con noi Fabio. Buongiorno, da Fabio a Fabio, buongiorno.
1: Ah, buongiorno a tutti, buongiorno, bentrovati.
0: Buongiorno caro Fabio, quindi da Fabio a Fabio parliamo di Gruben Italia Security. Gruben, un'azienda che da una vita è con noi e ci crediamo, noi ci crediamo proprio tanto nella Gruben. Allora caro Fabio, io intanto vorrei partire un po' con le peculiarità, le cose particolari che sì, rendono la Gruben speciale, per esempio la serratura Genius, appunto.
1: Sì.
0: Parliamo sempre di sicurezza, di protezione contro i furti. Voi siete un'azienda che da oltre 45 anni realizza serramenti di sicurezza progettati proprio per resistere, e questo è il concetto che soprattutto deve passare, no? Resistere ai tentativi di scasso. E allora Fabio, parlaci, vabbè, di Genius, ma proprio del progetto Gruben.
1: Allora, sì, fondamentalmente è questo. Noi siamo un'azienda che da oltre 45 anni progetta e costruisce questi sistemi di sicurezza. Negli anni abbiamo capito come il ladro, purtroppo con molta facilità, riesce a scardinare ed aprire le inferiati sistemi di sicurezza. Tu considera che normalmente il discorso è proprio quello: il punto principale che il ladro attacca, parlando appunto, ci sono tanti punti, ma quello principale è proprio la serratura. Perché abbiamo visto che le serrature che ci sono in commercio, che sono montate sulle normali inferiate strutture di sicurezza, sono veramente deboli, sono realizzati con dei materiali talmente delicati, talmente sottili, che il normale cacciavite grosso o piedi di porco, il ladro che utilizza con estrema facilità riesce a piegare ad aprirle, ma parliamo di una manciata di minuti. Questo è il tempo che il ladro riesce a forzare una canonica serratura montata su un'inferiata definita di sicurezza. E noi parlavi proprio di questo, della Genius. La Genius è una nostra serratura che è nata proprio dallo studio effettuato sul campo, ahimè anche sui nostri stessi prodotti che negli anni sono stati attaccati, ma anche su altri. Sulla debolezza di questa serratura è nata la Genius. La Genius è una serratura veramente unica nel suo genere. È realizzata da un catenaccio centrale d'acciaio, formato da un unico blocco d'acciaio pressofuto. Considera che tutte le altre serrature hanno un lamierino sottilissimo, il nostro è un catenaccio unico d'acciaio pressofuso, indeformabile e resistente, molto resistente sotto qualsiasi tipo d'attacco. Quando si danno le mandate, le serrature fanno uscire il catenaccio centrale, che è questo catenaccio d'acciaio, mm-hmm, i puntali inferiori e superiori. Quelle della Genius escono il doppio rispetto alle normali serrature convenzionali, ben 4 cm. E considera che dalle teste che abbiamo fatto, ma in realtà anche le prove sul campo che abbiamo visto, dopo più di 25 minuti di attacco continui, la Genius ancora resiste inalterata. Ovviamente si rovina la struttura, ma rimane ancora inalterata, e nessun ladro ad oggi è mai riuscito del tutto ad aprirla.
0: Quindi voi Fabio avete proprio anche collaudato sul campo, immagino ci saranno anche stati dei tentativi di scasso proprio anche su
1: tantissimi
0: Genius,
1: purtroppo,
0: e però da lì voi avete addirittura perfezionato, no?
1: Assolutamente sì, proprio su quello. Noi volta per volta vedevamo quello che purtroppo succedeva alle strutture, come fare in modo che il ladro trovasse difficoltà, perché lo ripetiamo, tutto si può aprire, non esiste qualcosa che non si apre, ma sono la cosa più importante i tempi.
0: Sì.
1: Dobbiamo allungare talmente tanti tempi che lì alla fine il ladro per disperazione se ne deve andare. Però per arrivare a questo bisogna avere quelle caratteristiche. Una di queste è la Genius, e la Genius è stata concepita proprio per avere questi tempi talmente lunghi che il ladro riesce ad aprire del tutto.
0: Certo.
1: Ad oggi, costantemente, noi siamo tornati dalle ferie, ci hanno chiamato diversi clienti che hanno subito tentativi di attacco sui nostri prodotti, li abbiamo trovati forzati, piegati, ma non aperti del tutto, perché ha resistito come invece normalmente una normale serratura sarebbe ceduta in pochissimo
0: tempo.
1: Questo qua è il concetto di base.
0: Senti Fabio, ti volevo chiedere appunto, questa è una cosa che io ritengo sia molto importante da dire, no? Perché c'è un'altra cosa alla quale voi prestate moltissima attenzione. Allora, noi persone che vogliamo mettere al sicuro la nostra casa, la nostra famiglia, tutto quello che c'è dentro, vogliamo essere tranquilli, a volte insomma, perdiamo un sacco di tempo, giriamo, facciamo, andiamo, e casomai trascuriamo invece la possibilità che è fondamentale, secondo me, quella proprio di vedere dal vivo i prodotti e le novità della Gruben, che sono prodotti e novità che poi negli anni ci possono dare invece una grandissima tranquillità. Quindi investire un po' del nostro tempo per venire da voi,
1: esatto.
0: No?
1: Diciamo, io lo diciamo un po' sempre, diciamo, noi invito tutti quanti a venire qui da noi, ma per far vedere dal vivo il prodotto. Ma la cosa più importante, oltre che vedere dal vivo il prodotto, che sì, è sacrosanto, è quello che poi avrai a casa tua, è vedere proprio come sono realizzati. Noi abbiamo qui le prove di scasso effettuate negli anni, facciamo vedere come un prodotto che non ha determinate caratteristiche, con quale facilità si apre, e lo spieghiamo perché si apre con quella facilità, e negli anni cosa abbiamo adottato e cosa abbiamo fatto per rendere questa forzatura talmente complicata che il ladro non alla fine desiste. Certo. Ma purtroppo solo vedendole si capiscono queste cose, e capisce l'importanza di avere un discorso del genere. Si capisce che chi vuole avere un'infuriata in casa, una vera protezione, deve avere tali caratteristiche. Mi piace, se mi venite a trovare, con piacere lo faccio vedere a tutti.
0: Allora,
1: quanti,
0: e allora diamo un po' di coordinate, caro, certo, Fabio, no?
1: Certo.
0: Noi... dove siete, il contatto, tutto.
1: Assolutamente sì, noi, il nostro showroom è sempre aperto dal lunedì al venerdì e il sabato mattina anche, e ci troviamo in via Nettunense al chilometro 78 ad Ariccia, e qui c'è lo showroom e anche la sede della produzione, e potete venire a vedere tutti i nostri prodotti qui da noi. Trovate la produzione di tutte le nostre persiane inferiate, ma anche porte corazzate, sì, di tutti i generi, da condomini a quelli da esterni con i vetri, tutta una gamma di prodotti. Ma soprattutto, come dicevo prima, vi illustreremo tutti i brevetti che mettiamo di serie, fondamentali per il sistema reale antiscasso. Potete venirci a trovare, potete chiamarci telefonicamente allo 06 93 42 005.
0: Aspetta, ridiamolo più piano.
1: Certo.
0: Vai.
1: Allora, il telefono è 06 93 42 005.
0: Benissimo.
1: Oppure potete chiamarci, oppure potete inviarci una mail,
0: sì,
1: alla mail nostra generale info@gruben.com, dove potete richiedere preventivi, informazioni generiche, e vi risponderemo subito il prima possibile.
0: La sicurezza a questo punto sapete dov'è e come si conquista. Andiamo tutti a visitare lo stabilimento Gruben, mettiamoci in contatto, facciamoci fare un preventivo e mettiamoci al sicuro, perché,
1: benissimo,
0: perché la sicurezza ce la possiamo conquistare davvero. Vero. Grazie Fabio, buon lavoro.
1: Grazie a voi,
0: ciao,
1: a presto, grazie.
0: Ciao. Oh, qui ho una grandissima canzone questa. Che romanticismo e che ricordi. Immagini di un tempo che ci riporta al 1975.

Beh, che romanticismo, Diana Ross, era il 1975. Ieri sera mi sono imbattuto, ma cercavo questa cosa da tanto tempo. Sapete quanto io ami Umberto Tozzi e soprattutto quanto io ami una canzone di Umberto Tozzi che ogni tanto mi capita naturalmente di mandare in onda, ed è una di quelle canzoni belle, importanti, trascurate a volte proprio dallo stesso artista. Ultimamente, negli ultimi 3-4 anni, ho visto 2-3 concerti di Umberto Tozzi, ma Se tu mi aiuterai non l'ho mai sentita dal vivo. E a volte gli artisti hanno delle canzoni bellissime, ma poi per arcani e strani motivi non le cantano mai. Ho ritrovato un vecchio video di un Umberto Tozzi d'annata a Domenica Inn, presentato a Pippo Baudo, che canta Se tu mi aiuterai. E lo metto adesso nelle mie storie Instagram, perché comunque le immagini sono veramente molto rovinate, però mi ha fatto veramente una bella impressione, ecco, rivedere Umberto Tozzi, anzi forse vederlo per la prima volta, che canta Se tu mi aiuterai. E a proposito di Umberto Tozzi, vi porto a quel 1976, perché il periodo era quello, era il periodo di Donna amante mia, era il periodo di Dimentica, ma era il periodo anche di Mi manca. E nel frattempo metto sulle storie della mia pagina Instagram questo frammento video di tanti anni fa di Umberto Tozzi.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

È bella batteria qui, di Giancarlo Golzi in questa canzone, ma soprattutto che bella la canzone, perfetta, possiamo dirlo, per la strana nostalgia qui su RTR 99, ti ricordi? Questa era Che male fa, una canzone di quel periodo meraviglioso e magnifico dei Mattia Bazar, l'oro dei Mattia Bazar. Era un 33 giri, appunto, con una copertina tutta quanta marrone con scritto davanti in oro, proprio l'oro dei Mattia Bazar, e c'erano dentro queste canzoni, c'era Cavallo Bianco, c'era Solo Tu, c'era appunto questa Che male fa. È l'accettazione di fingersi amici o amanti per una sola sera, dando tutto di se stessi, pur sapendo che poi alla fine non rimarrà una vera nostalgia, o forse potremmo dire una vera strana nostalgia, ma forse qualcosa però resterà sempre. L'avventura, il rischio solo per una sera, una connessione temporanea. Possiamo forse definirla una pazzia? Ma si può fare ogni tanto. Insomma, questo è il senso della canzone. Che male fa rimane un gioiello nella discografia sconfinata e fantastica dei Mattia Bazar. Abbiamo passato tante epoche, abbiamo raccontato tante storie. Ieri parlavamo di Piazza di Siena, il concerto del 24 ottobre di Claudio Baglioni, gratuito a Piazza di Siena, un mare di gente, tantissime persone. Abbiamo parlato del tendone di Renato Zero sulla via Cristoforo Colombo, dove comunque tanti giovani coraggiosi si riunivano e addirittura passavano anche lì il Capodanno. Abbiamo parlato di concerti qui a Roma, del famoso Pala Euro, che è stato un luogo dove abbiamo veramente sognato, anche se l'acustica non è mai stata un granché, sentivamo per modo di dire. E abbiamo vissuto concerti e a volte abbiamo accompagnato persone che erano vicine a noi a dei concerti che ci interessavano relativamente. La musica comunque ha sempre unito ed è sempre stata un qualcosa di veramente fantastico e positivo, e la musica è stata anche tanta rivalità. Ne abbiamo parlato spesso delle rivalità che c'erano anche tra i cantanti italiani, i Rox e l'Equipe 84 per esempio, tanto per dire, oppure appunto, vabbè, andando indietro, la classica rivalità tra i Beatles e i Rolling Stones, ma quella degli anni Ottanta tra i Duran Duran e gli Spandau Ballet. E allora andiamo insieme un attimo in quel tempo là, a rivedere quelle belle ragazze di quei giorni con la fascetta in testa con scritto I love Spandau Ballet oppure I love Duran.

0: Bene, abbiamo ascoltato anche Duran Duran, un po' di voi adesso. Questo messaggio è bellissimo, ve lo devo leggere. Prima di nascere ognuno di noi ha il proprio custode che ci prende per mano e ci racconta un po' di come sarà. Il tuo caro Fabio ti avrà di certo detto: avrai un grande cuore, donerai la gioia, la serenità e i ricordi di molti, non faranno più male, ma vestiranno solo amore. Ma che bello, grazie di questo messaggio. È Laura che scrive. Simona Carina si firma così. Simona: buongiorno Fabio, è un vero capolavoro questa canzone di Umberto Tozzi. Ed era Mi manca, quindi siamo andati già indietro un po' all'inizio del programma. Ho amato moltissimo i Rox, avevo tutti i loro 45 giri, la loro musica mi è sempre piaciuta tanto, purtroppo si sono persi, forse in qualche trasloco. I traslochi sono veramente un disastro. Che c'è?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Il sentiamo video di Diana Ross di questa canzone Do You Know è memorabile, perché lei in taxi si gira a Roma e si vedono tanti monumenti di Roma. Bellissimo video, semplice ma veramente bello, bello, bello.
0: Grazie di questo ricordo, perché è vero, è così, è un video molto bello quello lì. A proposito invece di cose che verranno, negli scorsi giorni gli Oasis hanno pubblicato sui loro social un video con due ragazzi che sono su una Vespa sulle stradine di Trastevere, e questo fa pensare che ci sarà un annuncio a breve, probabilmente doppia data degli Oasis in concerto qui a Roma a luglio dell'anno 2027. Sì, perché comunque ormai va di moda così, i concerti si annunciano praticamente, anzi in questo caso non un anno prima, un po' meno di un anno, però c'è questa moda secondo me esagerata, esasperata adesso di annunciare i concerti un anno prima, a volte anche due anni prima, e poi alla fine tu compri i biglietti e poi ti dimentichi che hai quei biglietti per il concerto e alla fine non ci vai. Ma quant'era bello il tempo in cui giravamo per strada, andavamo da qualche parte, a un certo punto vedevamo un poster attaccato a un muro e su quel poster c'era l'immagine del nostro cantante o del nostro complesso preferito e c'era l'appuntamento con il concerto e tu non ne sapevi niente, perché all'epoca non c'era internet, non c'erano i social, nessuno sapeva nulla. L'unico modo per sapere qualcosa dei concerti e sui concerti era quello di leggere un po' qualche rivista specializzata. Tu a un certo punto ti trovavi questo poster sul muro e dicevi: oddio, tra 15 giorni c'è questo concerto. Adesso tu vieni a sapere del concerto un anno prima e poi in questo anno hai questa lunga attesa, ma è un'attesa che sfilaccia anche l'emozione, secondo me. Altri tempi, ed era meglio prima, secondo me, sotto questo profilo e aspetto.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere.

E qua inizia la sfumata, lunga, lunga, 15 secondi di sfumata, che per i radiofonici è una cosa complicatissima, perché i dischi, soprattutto negli anni che raccontiamo, avevano delle sfumate rapide, quindi il brano arrivava a conclusione e in 6 secondi la musica andava via. Poi c'erano quei brani che finivano boom, di botto, non erano tagliati, naturalmente finiva con una caduta dell'audio immediata, la canzone si trovava un effetto musicale e appunto la canzone finiva improvvisamente. E poi ci sono questi dischi, questi brani con una sfumata che addirittura va verso i 20 secondi, che è una sfumata che soprattutto per i radiofonici è un po' una difficoltà, perché non sai mai esattamente dove collocarti e dove entrare, perché poi la sfumata, se è troppo lunga, poi dopo la musica cala e si sente sempre meno. Vabbè, In Alto Mare aveva anche una sfumata lunga, ma aveva in realtà anche tanto altro. Questo mare aperto, il mare che in questa canzone può rappresentare anche le avversità, la vita, le sfide della vita in uno spazio infinito dove la nostra mente può volare con la fantasia. E questo basso incessante che sentiamo nella canzone, musicalmente parlando, di altissimo livello, un grande successo davvero, In Alto Mare, il desiderio di libertà, superare gli ostacoli e andare in mare aperto ad esplorare nuovi orizzonti. È una colonna sonora di un'estate meravigliosa e bellissima, con questi suoni targati Loredana Bertè, e casomai sull'autoradio della macchina a tutto volume il basso è proprio In Alto Mare di Loredana Bertè. E in quegli anni c'erano anche quelle radioline tascabili e portatili, si chiamavano Tanga ed erano della Voxon, e per ogni colore la radio aveva la specifica. Naturalmente vinceva soprattutto quella verde, perché quella verde era con la modulazione di frequenza, con la FM. E un po' prima di In Alto Mare, questa colonna sonora, dentro tanta musica meravigliosa, La Febbre del Sabato Sera, naturalmente, e su RTR 99 ti ricordi Disco Inferno.

0: RTR 99. Ti ricordi? Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Pensami tanto tanto intensamente con il corpo e con la mente come se io fossi lì. Quindi anche queste canzoni di Julio Iglesias lanciavano messaggi insomma neanche troppo subliminali, ecco. Solo che noi ragazzi di quegli anni, di quel tempo, casomai ascoltavamo altro e criticavamo chi ascoltava Julio Iglesias. Poi passato il tempo abbiamo anche detto, però tutto sommato non

0: mi piace anche la tua conduzione, mi piace molto il retrogusto della tua voce e mi piacerebbe ogni tanto che mettessi qualche canzone di Luca Carboni, mi sembra che è poco sentito, eppure negli anni 80 ha fatto diversi pezzi, tipo Sei mu gente che non sa, Sugo, insomma ci sono anche delle canzoni minori, meno ascoltate, che secondo me vale la pena di sentire e che sono in linea guida con un po' con i brani che trasmettete, perché voi di un artista ho visto che non trasmettete solo i brani che conoscono tutti, vero, anche i brani minori,
1: vero,
0: quelli che magari vengono pensati minori in realtà sono dei brani bellissimi che magari la maggior parte della gente non conosce. Sarebbe bello scoprire anche gli artisti sotto questa nuova forma, no? Cioè scoprire anche le cose che magari, i pezzi, le canzoni che magari meno persone conoscono. Grazie.
1: Hai ragione, ma noi questo lo facciamo abitualmente. Poi gli artisti nelle trasmissioni vanno e vengono, c'è un periodo in cui casomai mettiamo di più un artista, poi un po' di meno, poi ci sono quelli che sono come dire un po' fissi perché hanno una discografia talmente grande che per forza di cose ogni 3-4 ore dobbiamo mettere una loro canzone. Luca Carboni è un grandissimo, mi hai dato lo spunto per riproporre una canzone di Luca Carboni che io amo ed è di quelle un pochino nascoste, casomai piacerà anche a te, chissà. Mi porta al mio Walkman di tanti anni fa, mi porta a una musica setta, in questo caso originale, non registrata schiacciando il play e rec simultaneamente. E mi porta a quel disco intitolato proprio Luca Carboni, dove c'erano canzoni come Silvia lo sa, dove c'erano chicchi di grano, appunto narrati e raccontati, ma soprattutto dove c'era una canzone che io ho sempre amato profondamente e non è certamente una delle canzoni più ascoltate di Luca Carboni. In questa canzone il significato è profondo. Poi c'è tanta malinconia, quindi io devo dirvi la verità, ci sguazzo molto molto bene. Fragilità, solitudine, anche un po' il senso della vita. E si parla di autobus, ma gli autobus in questo caso, quelli di notte, rappresentano un'immagine, questi autobus un po' sgangherati, rumorosi, rappresentano anche un po', se vogliamo, proprio le persone, gli esseri umani, la solitudine dell'uomo. E il paragone con questi autobus rotti, sgangherati, pieni di problemi, di notte tutto diventa più grande, un rumore anche piccolo di notte diventa un rumore forte, di giorno non si sente neanche. Di notte c'è di più il senso dell'abbandono e quindi queste, come dice Luca Carboni, locomotive sui binari morti rappresentano appunto tanta vita, idee naturalmente, cose che non si usano più, vecchi pensieri, riflessioni sul tempo che passa. Tenerezza e malinconia è una canzone veramente bella che si può ascoltare solo qui su RTR 99, ti ricordi? E allora ci pensate mai agli autobus di notte?

Bellissima, gli autobus di notte, ha ragione l'ascoltatrice. Spesso devo dire ci sono canzoni all'interno di 33 giri che all'epoca ascoltavamo tutti dall'inizio alla fine, ne abbiamo parlato tante volte per il rispetto dei soldi, della paghetta. Quando si comprava un disco c'era un po' un obbligo morale che avevamo noi nell'ascoltarlo tutto perché l'avevamo comprato e quindi quei soldi dovevano rendere e il disco doveva essere ascoltato tutto e poi avremmo dato un giudizio se era bello o brutto. E allora poi, oltre alle canzoni che già conoscevamo, che si ascoltavano nelle radio, in televisione, a disco ring, in giro, insomma, scoprivamo anche delle altre perle ancora più belle di quelle canzoni lì, come per esempio gli autobus di notte, appunto. E adesso c'è Leonardo, ma io per Leonardo ho fatto un lavoro importante, perché Leonardo mi scrive: ciao Fabio, e si riferisce al brano Che male fa di Mattia Bazzar. Ma quanto era bello quel 33 giri raccolto di Mattia Bazzar del 77? Io non l'avevo comprato, ma mentre ascoltavo Che male fa mi sono ricordato di un mio amico che l'aveva nella sua cameretta, aveva appeso anche il poster che era all'interno di quell'album. Nella foto ci sono i Mattia Bazzar all'interno di una vasca da bagno piena di schiuma e questo mini poster era all'interno dell'album. Questa appunto foto rappresenta e fa vedere i Mattia Bazzar dentro questa vasca da bagno con tutti i Mattia dentro, in mezzo alla schiuma, chissà dove l'hanno scattata. Che ricordi e quanta nostalgia, scrive Leonardo. E allora, siccome io pure sono un po' un maniaco di queste cose, cosa ho fatto, caro Leonardo? Ho scritto a Piero Cassano, ecco qua, ho scritto a Piero Cassano e gli ho detto: come stai? Sono in diretta, ho messo Che male fa e mi hanno mandato la foto che era all'interno del disco loro di Mattia Bazzar. Eravate dentro una vasca da bagno, mi stanno chiedendo dove l'avete scattata questa foto e lui mi ha risposto: allora, questa foto è stata scattata in un hotel a Parigi. E quindi abbiamo saputo anche questo, ho un hotel di Parigi con i Mattia Bazzar a mollo, ma non come la pubblicità. Ve la ricordate quella pubblicità con l'uomo a mollo nella vasca da bagno però trasparente e lui era immerso con tutta la camicia per togliere le macchie? No, in questo caso ci sono i Mattia Bazzar a mollo in una vasca anche abbastanza piccola, tutti quanti coperti dalla schiuma, più Antonella Ruggero coperta proprio fino al collo, ma giustamente. E hotel di Parigi, quindi abbiamo saputo anche questa. La strana nostalgia è piena di sorprese qui su RTR 99 Ti ricordi. In quell'estate di tanti anni fa si combatteva una battaglia musicale stranissima, particolare. Da una parte On My Own con la vocina di Nick Acosta e dall'altra un pezzo monumentale di Phil Collins intitolato In the Air Tonight. In quell'estate poi riuscivamo ad ascoltarle tutte e due queste canzoni. Andavano tantissimo e le dediche alla radio erano piene di telefonate che chiedevano o On My Own o In the Air Tonight. Riavvolgiamo il nastro un po' e torniamo a Phil Collins.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
7: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
8: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
7: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
8: Crossover, SUV e tante altre occasioni multibrand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
9: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Ecco qua, queste canzoni sono state nostre, altro che, le ascoltavamo un po' più di nascosto. Questa su etichetta Riffy era Due Mele degli Homo Sapiens. Fu un buon successo nel 1978 e se avevamo in testa di fare qualche conquista, casomai questa era la canzone giusta per dire: guarda, io ti dedico una canzone alla radio, senti un po' il testo. E quindi l'incontro, e quindi il mangiare la pizza e le due gambe sotto al tavolino che stanno già parlando di noi. Quindi brani che si portano dietro, anche se vogliamo, una grandissima ingenuità, ma a volte raccontavano anche storie abbastanza piccanti, in maniera semplice, ma comunque a volte i racconti c'erano. Altro che, ciao Fabio, il messaggio vocale su Luca Carboni mi ha fatto pensare che RTR 99, ti ricordi, non sempre è strana nostalgia, ma è anche una scoperta di brani del passato che forse non abbiamo ascoltato mai, o che abbiamo volutamente dimenticato, o forse semplicemente snobbato, perché la musica è un po' come un quadro e va ascoltata, riascoltata, e quindi va bisogna entrare dentro ai dischi, e a volte quando non lo si fa a pieno poi certe canzoni vengono un po' dimenticate. Questo è il senso di questo messaggio, ed è vero. Ci sono poi delle canzoni che ti colpiscono al primo ascolto, che siano importanti o meno, però noi facciamo la strana nostalgia e ci riferiamo naturalmente a quelle canzoni che sono state anche ai vertici della Hit Parade, naturalmente, ma soprattutto andiamo anche a cercare delle canzoni un po' meno note, quelle che io dico sempre sono rimaste impigliate negli album e sono uscite con un pochino più di difficoltà. Ma se vogliamo, no, non è vero che quella non è strana nostalgia, è strana nostalgia, anche se sembrano canzoni nuove, sono canzoni che comunque sono state nostre anche soltanto per un attimo, ma sono state nostre, e quando le ritroviamo oggi forse le apprezziamo ancora di più. Oh, quanti messaggi, ma sono tutti complimenti. Questa è interessante, di Giuseppe, che mi manda una copertina dei Mamas and Papas dove anche loro sono dentro una vasca da bagno. Dice Giuseppe: chissà se i Mattia Bazzar si sono ispirati a questa foto del 1966. Ma sai che può essere, effettivamente, perché poi comunque dei richiami internazionali ci sono sempre stati nella musica italiana che è venuta qualche anno dopo. In questo caso era il 1966, lì eravamo a metà degli anni 70. Può essere benissimo, solo che qui Mamas and Papas sono in una vasca da bagno vuota e sono vestiti, mentre lì era una vasca da bagno piena con la schiuma, quindi i componenti erano proprio a mollo. A proposito di canzoni che sono state importanti o meno importanti, che sono passate via un pochino più velocemente, che abbiamo apprezzato per un attimo e poi le abbiamo dimenticate, io quando parlo dei Bee Gees vi dico sempre che li ritengo all'apice. Io li metto insieme proprio ai più grandi, assolutamente. Il podio, quale può essere il podio degli artisti più importanti internazionali? Ma ognuno ha il suo, naturalmente, ma sul podio ci metto sempre comunque i Bee Gees. Canzoni fondamentali, bellissime, e soprattutto per ogni decennio situazioni musicali diverse. Negli anni 60 avevano una certa musicalità, negli anni 70 culmina la loro discografia con La febbre del sabato sera, negli anni 80 quella disco che stava finendo fa sì che i Bee Gees iniziassero a produrre o a duettare, quindi devo dire loro sono sempre stati all'avanguardia su tutto e hanno cambiato spesso la loro impostazione musicale, se vogliamo anche il loro genere. Se dovessimo andare negli anni 60, cosa posso scegliere? Questa secondo me è strepitosa. Bee Gees su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
2: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
1: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
2: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Le nostre donne, musicalmente parlando, negli anni 60, le rivalità, ne parlavamo prima, è strana nostalgia anche questa. Mi è venuta in mente, sì, la rivalità tra l'Equipe 84 e i Rocks, ma anche a livello femminile c'era una bella rivalità, musicalità diverse naturalmente, tra suoni che in alcuni casi erano un pochino più retro, in alcuni altri forse leggermente più avanzati, più moderni, ma c'è anche da dire che mettere vicino forse Patti Pravo e Rita Pavone non è neanche giusto, però un po' di rivalità c'era tra di loro, perché la rivalità poi nasceva soprattutto dal fatto che tutte e due vendevano tantissime copie dei dischi, quindi era una rivalità soprattutto commerciale, una rivalità dovuta appunto alle vendite. Patti Pravo, Rita Pavone, diverse tra loro certamente, però c'è da dire che, pur essendo diverse, vendevano tantissimo, ognuno aveva i propri gusti e comprava il disco che voleva, e questo disco qui fu un disco che arrivò ai vertici, come un po' qui ritornerà la canzone che abbiamo ascoltato prima di Rita Pavone. E quindi Rita Pavone e Patti Pravo, voi compravate i dischi di tutte e due o soltanto di una delle due?

0: Ah, vi siete scatenati, vi ho chiesto chi, quali 45 giri compravate, Rita Pavone o Patti Pravo. Molti messaggi dicono tutte e due, però devo dire che Rita Pavone è sorprendente, sta andando fortissimo in questa piccola classifica che stiamo facendo così per gioco. E ditemelo allora, compravate di più i dischi di Rita Pavone o di Patti Pravo? 338 99 00 99 0. Noi continuiamo il nostro viaggio. Quando decido di mettere questa canzone mi vengono sempre un po' di dubbi, devo dirvi la verità, perché poi comunque fare radio vuol dire anche non esagerare con la malinconia e con le canzoni che casomai ci danno un brivido di emozione. Però poi dico, ma perché? Noi siamo diversi come radio, non c'è nessuna radio come RTR 99, ti ricordi? Quindi voglio oggi metterla questa canzone. Sarà il tempo un po' cupo oggi, dopo tanti giorni di sole che ha picchiato sulle nostre teste e sulle nostre spalle. Sarà questo, ho ritrovato questo motivo, questa canzone da strada facendo di Claudio Baglioni. E siamo un po' noi di RTR 99, ti ricordi, se vogliamo, nel senso che mi riconosco molto in quel succhiano ricordi. Noi qui un po' succhiamo ricordi, però noi siamo giovani, siamo tutti giovani, nessuno escluso. Abbiamo ognuno la nostra età, ma siamo giovani perché siamo qui attaccati alla radio, siamo qui attaccati alla televisione, siamo qui con dei mezzi moderni a fare questa radio insieme, radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? E siamo modernissimi tutti, perché ascoltare una canzone di Patti Pravo o di Rita Pavone vuol dire essere avanti, vuol dire essere moderni. E non mi è mai piaciuto troppo il termine vecchio. Però rende l'idea, certamente. Allora, I vecchi di Claudio Baglioni è una canzone che può dare una bella spallata alla nostra al creare una nostra emozione. E qui c'è la memoria come rifugio, proprio su quelle panchine dei giardini dove appunto c'è qualcuno seduto lì che succhia ricordi. Una boccata d'ossigeno, il ricordo è una boccata d'ossigeno, un bel legame rimasto con la vita bella di qualche anno fa. C'è la fragilità, la delicatezza, i segni anche del tempo, se vogliamo. E c'è la solitudine, purtroppo, quella che spesso coinvolge gli anziani, figure spesso dimenticate da una società moderna che corre troppo veloce. Oggi si pensa a mille cose, oggi bisogna fare questo, bisogna fare quest'altro, bisogna che tutti abbiano le carte di credito, togliamo il contante, non pensiamo che ci sono delle persone che hanno comunque una difficoltà a entrare dentro a certi meccanismi moderni perché hanno qualche anno che pesa sulle loro spalle. E quindi c'è tutto questo dentro questa canzone, e c'è soprattutto la bellezza, è un ricordo che va a qualche nostro anziano di casa o che abbiamo ancora la fortuna casomai di aver vicino. Emozioniamoci un po', dai. Claudio, tocca a te su RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
2: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
3: Non mancano le lacerazioni negli Stati Uniti alla vigilia della ricorrenza dei 25 anni dall'11 settembre, l'attentato aereo che uccise quasi 3.000 persone in larga parte nel crollo delle Torri Gemelle. Parole durissime dall'allora sindaco di New York, Laura Trampiano Giuliani, verso l'attuale, il musulmano progressista Mamdani. Odia l'America come dirottatori, la sola differenza è che loro non lo nascondevano, dice. Danni e disagi per il maltempo e c'è una vittima, una donna è morta annegata nella l'abitacolo della propria auto, intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, stasera l'esordio delle altre due italiane in Champions League, alle 18.45 Roma a Istanbul in casa del Fenerbahce, alle 21 il Como ospita il Lipsia, analogo l'imperativo dei due allenatori Gasperini e Fabregas.
4: Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi, siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche.
5: Capisco ovviamente l'emozione perché è un'occasione storica, però noi dobbiamo essere bravi a essere professionisti, a capire che è una partita di calcio. Vediamo come va, però tanta fiducia.
3: E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
6: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non c'è.

Toccante e bella, i vecchi di Claudio Baglioni su RTR 99, ti ricordi? Alla lunga però avete comprato più dischi di Patti Pravo, siamo su una quarantina di messaggi per Patti Pravo e una trentina per Rita Pavone, e vabbè, ci sta, mi aspettavo più o meno un risultato così, però è un successo per entrambe, assolutamente sì. Un'ascoltatrice o un ascoltatore, aspettate che adesso ve lo dico, dunque mi chiede una canzone che ricordi per il papà che non c'è più, Sasso Rosa Sasso Blu di Adamo. Che ricordi anche qui, ma ieri abbiamo ascoltato La Notte di Adamo, vediamo se riusciamo a recuperare anche questa. Nel frattempo il nostro tempo viaggia all'indietro, però questa fu pazzesca nel 1976.

0: tutte le modalità di ascolto
1: su rtr99.it.
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiama del prete.
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
7: E che fai? Chiudili fuori casa.
8: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
9: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
8: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
10: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

di canzoni belle ne abbiamo avute, e questo disco aleggiava a casa mia, me lo ricordo, ed era Frutta e Verdura, e guardavo questa copertina con il blu e queste 3-4 immagini di Mina e rimanevo affascinato, ero ancora un ragazzino, devo dire, e però avevo già la percezione che Mina era qualcosa di fantastico, e una certa attenzione quindi alla sua musica era anche data dal fatto che c'erano a casa i dischi che si potevano utilizzare e quelli no. Da lì si capiva in maniera perfetta quali erano i dischi che venivano considerati importanti dai propri genitori. Mio padre aveva una collezione di dischi 180 grammi bellissima, con Frank Sinatra, con delle musiche jazz e poi qualcosa anche di italiano e non solo. Vabbè, i dischi di Aznavour sicuramente, quelli

ordine fa qualcosa, un'esortazione, un invito a cambiare prima che sia troppo tardi. E questa voce di Mina bellissima che esprime in alcuni casi rabbia, passione, stanchezza, insomma, se tu non fai qualcosa, ma io che ti devo fare? Vabbè, è la strana nostalgia che ci aiuta a riavvolgere il nastro un po' anche stamattina qui in diretta nel vento su RTR 99, ti ricordi? Io sono Fabio Martini e qui c'è un po' di ritmo, ci stai adesso con questo pezzo che appartiene all'anno 1984.

Nelle radio libere di quegli anni, dove veramente i conduttori e le conduttrici, gli speaker, i DJ veramente davano spazio all'immaginazione, davano spazio al loro gusto, a volte si portavano ancora i dischi da casa per fare la propria trasmissione. Ecco, oggi è tutto omologato. All'epoca, quando si mettevano queste canzoni, c'era la gioia di poterle mettere, si alzava proprio il volume della cuffia per ascoltarle e il programma era proprio tuo, davvero tuo. Beh, un po' noi qui a RTR 99, ti ricordi, siamo rimasti quella radio lì. E mi chiedo tante volte, ieri a un certo punto mi è successo di farmi questa domanda mentre vedevo un filmato dove si parlava dell'intelligenza artificiale, e pensavo, ma nel 1979, quando ascoltavamo certe canzoni, ma se ci avessero detto dei cellulari, dell'intelligenza artificiale, ma cosa avremmo pensato?

In una canzone Baglioni dice: l'unica paura del futuro è di non esserci. Però poi, se si corre troppo nel futuro, c'è anche il rischio di perdersi. E mi è venuta in mente una canzone di Renato Zero, perché in questo parallelo continuo che si fa tra ieri e oggi c'è un richiamo costante. Certe canzoni erano avanti anni luce in quello che ci dicevano, e forse quando le abbiamo ascoltate per la prima volta non ci siamo mica resi conto esattamente del vero significato. Io mi rendo conto che oggi mi accorgo esattamente di certi significati. Allora, se prendiamo la canzone Nascondimi di Renato Zero, bellissima, dall'album Ero Zero del 1979, qui dentro c'è la paura del conformismo, ogni sbaglio è controllato, sarò una scheda perforata. Ma vi rendete conto che cosa diceva e cantava Renato Zero? Quello che succede oggi, siamo controllati, gli algoritmi. E lui lo diceva nel 1979, siamo controllati, fateci caso, cercate un materasso su internet, il giorno dopo avete internet e i social pieni di materassi, vedete un video di una cosa e il giorno dopo avete tutti i video su quel genere sul vostro cellulare. Ogni sbadiglio è controllato, sarò una scheda perforata. Quindi un controllo continuo su tutte quante le nostre attività. Poi sì, parlano della privacy, ma quale privacy? E allora, all'epoca, noi non ci siamo accorti che dentro il Nascondimi si celava quasi la condanna del sognatore. E all'epoca noi eravamo grandi sognatori e lo siamo rimasti, oggi meno. E quindi il sentirsi braccati se mi sorprendessero a sognare sarà la fine. Ecco, quindi se mi... C'è questa idea del sogno, e se tu vieni scoperto a sognare sarà la fine. E quindi c'è anche qui un'umanità che va un po' a rotoli, e allora nascondiamoci in una canzone, perché la musica può essere una bella salvezza. Vabbè, queste canzoni dei nostri anni che raccontiamo qui su RTR 99, ti ricordi, ci hanno insegnato la strada. Lì per lì forse non ce ne siamo accorti, ma oggi dobbiamo riascoltarle bene queste canzoni e apprezzarle veramente per la loro unicità e la loro grande profondità, che forse non abbiamo colto all'epoca, ma che riusciamo a carpire oggi.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

Era O che sarà, Fiorella Mannoia insieme ad Ivano Fossati. Ci sono delle immagini iconiche, se riavvolgiamo il nastro un po' e andiamo nel 1981, c'è quell'immagine lì, sì, la copertina del 45 giri, ma soprattutto quell'immagine lì, Sophie Marceau, il ragazzo e questa cuffietta del Walkman che va sulla testa di Sophie Marceau e la musica che parte, e parte la magia. A volte sì, ci sono delle immagini che dicono tutto, e quando ascoltiamo una determinata canzone quell'immagine immediatamente ritorna. È il gioco della strana nostalgia su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
3: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
4: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
3: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Scrivimi, voglio salutare Mario da Napoli che è assiduo ascoltatore di RTR 99, ti ricordi? Ha avuto un brutto incidente cadendo dalla bicicletta, è stato male per 2 mesi e aveva comprato i biglietti anche per andare a vedere i Pooh, ma era davvero lì, è stato veramente male. E la figlia ci ha raccontato adesso finalmente, Mario, che si è rimesso in forma, o sta comunque rimettendosi in forma, sapendo di questo amore sconfinato per i Pooh, gli metteva le canzoni dei Pooh, gli faceva ascoltare le canzoni dei Pooh e si è svegliato dal coma. Bello Mario, un abbraccio, davvero pronta guarigione, stai attento a non ricadere, prudenza e viva. C'è da festeggiare questo ritorno alla vita, assolutamente. E scrivimi una bellissima canzone che sento ormai solo su RTR 99, ti ricordi? Non so, questo, abbiamo delle canzoni che trasmettiamo solo noi, forse Scrivimi è una di quelle canzoni che trasmettono anche gli altri. A proposito di altri, in questo caso però amici, vi sto per lasciare a Paolo Famiglietti e a David Guarnieri, poi più tardi arriva il capitano Andrea Torre, che oggi vive una giornata felice, perché col capitano ci confrontiamo sempre quando lui arriva qui in radio intorno alle 14:30, sul caldo, sul sole, sulla fatica che si fa. E oggi questo cielo nuvolo, la pioggia che è arrivata, secondo me ha dato al capitano una verve in più. Ditemi poi come sta il capitano, ma secondo me oggi lo troverete proprio in perfetta forma. Io vi dico, come sempre, passate un buon tempo e che questo buon tempo sia qui, sintonizzati tutti su RTR 99 ti ricordi, seguite RTR 99 ti ricordi ovunque, anche sui social cercando RTR 99 ti ricordi su Instagram, Facebook e X. E seguite anche me se vi fa piacere, sono su Facebook e su Instagram Fabio Martini RTR 99, mettete il vostro segui, e su Facebook sempre Fabio Martini RTR 99, mettete anche qui il vostro segui o mi piace, non so, a volte compare una cosa, a volte ne compare un'altra, a volte ci sono delle tematiche separate, quindi da tutte e due le parti io vi aspetto. E poi però mi raccomando, RTR 99 ti ricordi, perché seguirci sui social è un segno di appartenenza. Bene, è finita la strana nostalgia che tornerà domani. Ciao a tutti da Fabio Martini e grazie a voi che anche oggi siete stati numerosissimi e come sempre speciali. Hey,

0: Le 13:03, abbiamo lasciato la strana nostalgia da qualche minuto e pronti per il buon pomeriggio di Paolo Famiglietti,
1: ma anche quello di David Guarnieri. Ciao, ciao a tutti.
0: Come state? Tutto bene anche in questo giovedì 10 di settembre?
1: Beh, direi di sì. La pioggia è arrivata.
0: È arrivata. Vabbè, a rinfrescare un pochino.
1: Ci sta anche.
0: Ma se volete rinfrescarvi, la musica più fresca, E anche più calda, dimentica, cioè, dall'emozione.
1: Vabbè, insomma, caldo freddo, via.
0: Su RTR 99 ti ricordi. In arrivo gli alunni del sole?
1: Certo, con Liu.

Gli alunni del sole vincitori proprio nel settembre di 48 anni fa della 15ª edizione del Festival Bar, naturalmente nella finalissima a Verona nell'arena condotta da Vittorio Salvetti, e da chi se no. E a proposito di successi, siamo ora nella settimana del 10 di settembre 1984, andiamo in Germania a spulciare la hit dei singoli più venduti. Troviamo al primo posto Giorgio Moroder e Paul Engman con Reach Out, seconda è Such a Shame dei Talk Talk, al quarto posto High Energy di Evelyn Thomas e al terzo, ecco, li ascoltiamo direttamente, Small Town Boy è la prima canzone di grande successo internazionale per i Bronski Beat di Jimmy Somerville su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Lo ha confermato in un'intervista di tanti anni fa anche la stessa mamma di Vasco Rossi, che secondo lei il vero Vasco Rossi è quello che canta le ballad, queste canzoni, questi lenti come li chiamavamo noi, e effettivamente sono forse tra le più belle canzoni che lui ha realizzato, come questa Toffì del 1985. Ovviamente qui nel pomeriggio di giovedì su RTR 99 ti ricordi a scoppio ritardato, mi verrebbe da sottolineare, per due canzoni, You Should Be Dancing dei Bee Gees del 76, ma anche Fifth of Beethoven della Walter Murphy Orchestra, perché tutte e due del 76, ma che esplosero letteralmente nella febbre del sabato sera l'anno successivo, quindi 1977. Quindi fermiamoci lì almeno come anno di esplosione in Hit Parade, e questo riadattamento di un classico, appunto, che solo Walter Murphy poteva fare in chiave disco. Qui su RTR 99 ti ricordi?

RTR 99, ti ricordi Sanremo 97 e Vero Amore con i ragazzi italiani. 10 di settembre 1984, parliamo di sport. All'autodromo nazionale di Monza viene disputato il Gran Premio d'Italia di Formula 1, il numero 55. A trionfare Niki Lauda alla guida della sua McLaren MP4-2 motorizzata Porsche. Il celebre pilota austriaco raggiunge tra l'altro il leggendario Juan Manuel Fangio con un totale di 24 Gran Premi vinti in carriera. Fantastico. Restiamo nell'84 con Bryan Adams e la sua Run to You, ovviamente qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi?
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi?
2: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
3: Via, via.
2: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino. Magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it

0: unica sede.
1: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
4: Wow, ma che bell'armadio di antico ariato.
3: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
5: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
6: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

di bimba, qui e solo qui ritrovate questa bella canzone delle Orme su RTR 99, ti ricordi? Parliamo di luoghi che non nascono per caso ma dal mare, e il ristorante Chinapi è proprio uno di questi. A Formia, 70 anni fa, pensate, una famiglia ha costruito la propria vita attorno al pescato del golfo, alle mani dei pescatori, alle aste all'alba, al profumo del Tirreno che entra in cucina prima ancora che il sole si alzi. Stefano Chinapi è cresciuto proprio lì, dove il mare non è un ingrediente, è un maestro. Fin da bambino ha imparato che la materia prima non si compra, si riconosce, e da uomo ha trasformato ovviamente questa conoscenza in una filosofia che oggi è diventata anche un punto di riferimento proprio per chi ama il pesce vero, quello che racconta una storia. Il ristorante storico di Formia è stato per decenni una meta irrinunciabile per gli appassionati del pesce fresco del Tirreno, ma Stefano ha deciso di portare questa verità anche a Roma, aprendo il ristorante Chinapi, dove in via Augusto Valenziani al civico 19. Qui ogni giorno il mare arriva con un rituale che non cambia mai. Il pescato del golfo viene selezionato all'asta di Formia purificato, scelto personalmente per garantirne appunto freschezza e qualità. E da questa materia prima lo chef prepara i piatti che non vogliono stupire con effetti speciali, ma che con la forza della semplicità danno veramente il massimo. Preparazioni essenziali, lavorazioni minime per saltare il sapore del mare appena pescato, e una carta dei vini che rivela una passione autentica per lo champagne, quindi bollicine francesi, etichette ricercate, scelte che parlano di eleganza e carattere. Il menù tra l'altro cambia ogni giorno, non per moda ma per fedeltà al mare, perché Chinapi non decide cosa cucinare, lo decide il pescatore, lo decide la notte, quindi lo decide il vento, il fato. È una cucina che unisce la veracità marinara laziale a un servizio attento, curato, dove ogni dettaglio è pensato per far vivere un'esperienza che non si dimentica. E allora, per informazioni e prenotazioni, chiamate subito lo 06 48 19005 oppure scrivete su WhatsApp a questo numero 360 615219. Chinapi.it è il sito internet. Il mare, quando è vero, parla da solo. Ovviamente trattamento particolare per tutti gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. Torno a ricordarvi il numero per prenotare: 06 48 19005. Ristorante Chinapi, un altro dei preziosi consigli firmati RTR 99 ti ricordi.

R99, ti ricordi, sono le 13:46 minuti primi di questo giovedì 10 di settembre 2026. Ovviamente la voce inconfondibile, lo stile inequivocabile di Ligabue con la sua "Ho messo via", e mettiamo via la sua bella canzone per dedicarci ad un altro tema. In questo caso andiamo indietro fino al 10 di settembre 1970, un giovedì come oggi del resto, quando il secondo canale trasmette la finale della settima edizione del Festival Bar, appunto già citato poco fa. A vincere nella sezione Big Italiani è Lucio Battisti con "Fiori rosa, fiori di pesco", mentre i trionfatori per i Big Internazionali furono gli Aphrodite Child di Demis Roussos e di Vangelis con "It's 5 o'clock". Vogliamo restare però nel 70, andando negli Stati Uniti. Album di debutto di Curtis Mayfield, intitolato proprio così, Curtis, è una canzone molto bella che naturalmente vi piacerà, amiche ed amici di RTR 99, ti ricordi, ne sono sicuro. Si chiama "Move On Up".

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro?
3: Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
6: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
7: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

Guarda chi si vede, così si intitolava questo album di Ron, che fu una rivelazione al Festival Bar di quell'anno del 1982, soprattutto con questa canzone molto molto romantica intitolata Anima. Su RTR 99 ti ricordi, sono le 13:57 minuti primi, con Paolo Famiglietti, David Guarnieri, e con una canzone di una durata superiore ai 7 minuti, insomma una vera e propria novità, un singolo che stravolse anche le programmazioni regolari delle radio, che avevano insomma una regola non scritta fissata a 3 minuti, diciamo la durata media di un brano. E questo brano in questione è Hey Jude dei Beatles. Andiamo alla fine degli anni 60 su RTR 99, ti ricordi? Hey.

Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

La splendida poesia in musica di Francesco De Gregori, Rimmel, successone del 1975 su RTR 99 ti ricordi. Ecco, restiamo proprio nel 1975. In quell'anno Alan Merrill e Jack Hooker, i componenti di una band glam rock, gli Arrows, compongono un motivo che ottiene un certo successo e si intitola I Love Rock and Roll, una risposta, diciamo così, al brano It's Only Rock and Roll di Rolling Stones, pubblicato un anno prima, appunto nel 1974. Ma la versione più famosa di questo motivo venne eseguita nel 1981 da Joan Jett, affiancata dai suoi Blackhearts. E allora, tutta per voi su RTR 99, ti ricordi?

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi:
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
3: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
2: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
3: Crossover, SUV e tante altre occasioni multibrand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
5: È la mia nuova acqua di casa.
6: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: Cosa?
1: Ho davanti,
0: non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace,
0: non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni,

E queste sono le ultime note di un'incantevole Cara da Lucio Dalla, è una produzione del 1980, il suo album Dalla, appunto, che tanto successo ebbe proprio ad iniziare da questa canzone che abbiamo ritrovato qui e solo qui su RTR 99 Ti Ricordi, e poi tante altre che sicuramente molti di voi hanno vissuto e anche comprato, in questo caso l'album del cantautore bolognese. Adesso andiamo nel 1984, secondo singolo fortunato per Madonna da Like Virgin, parliamo di Material Girl, canzone tra l'altro presente anche nel film Moulin Rouge e presente anche nel pomeriggio di RTR 99 Ti Ricordi?

scritto Tamo sulla sabbia, disco per l'estate dell'anno 1968, un 45 giri proprio perfetto per RTR 99, ti ricordi ovviamente Franco IV e Franco I. Adesso ancora il 1975, già citato, 10 di settembre, il celebre attore americano Mickey Rooney, protagonista di pellicole come Capitani Coraggiosi o I Ragazzi di Broadway, annuncia che alla fine del 75 proprio sposerà la 25enne Jan Chamberlain. Il 65enne attore americano dichiara: è una cosa meravigliosa, finalmente ho trovato la donna della mia vita, all'ottavo matrimonio. Ma come si sa, chi la dura la vince o no, eh? Restiamo in questo anno con i Pink Floyd, Wish You Were Here su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Back to work? Back to school? No, back to fiori!
1: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
2: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
1: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
3: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
5: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
6: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
7: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
8: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Non so che darei, ovviamente, Alan Sorrenti. Siamo sempre con voi e per voi su RTR 99. Ti ricordi, David Guarnieri e Paolo Famiglietti e viceversa, naturalmente, fino alle ore 16. Allora, adesso parliamo dei Beatles. La febbre dei Fab Four continua a bruciare fortemente, in particolare a Hollywood. Tra il 1977 e il 1978 sono attesi due film sui Beatles, come detto. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che poi vedrà la luce con i Bee Gees, gli Aerosmith, Earth, Wind and Fire, eccetera, e un film intitolato Beatles Forever, presumibilmente diretto dal regista dello squalo, il celebratissimo Steven Spielberg. Ovviamente questo film non vedrà mai la luce, non approderà mai sul grande schermo. Vabbè, non importa, restiamo comunque nel 77 con una band, i Players, che ci canta la loro canzone intitolata Baby Come Back.

Note indimenticabili che arrivano dal 1973, quelle di Edoardo Bennato con Un giorno credi, qui su RTR 99 ti ricordi, ed è veramente un'emozione indimenticabile quella da vivere a Borgo Petroro. Beh, insomma, gustatevi queste 13 camere, sono tutte bellissime, comode, eleganti, potete scegliere dalla classica camera alla suite con spa, insomma regalatevi dei momenti indimenticabili con la piscina all'aperto, con questa immersione nella campagna di Todi, magari noleggiando anche delle bici elettriche. Il tutto si può fare con un numero 075 9978 543 oppure, per saperne di più, sul sito borgopetroro.it. Borgo Petroro, un consiglio di RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme. FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
1: su rtr99.it.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: Fontana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Il 1982 di Fabio Concato con Domenica Bestiale, qui e solo qui su RTR 99 Ti Ricordi. Adesso evidenziamo la data in questo pomeriggio di giovedì del 10 settembre 68, quando Paul Simon iniziava a comporre e registrare anche le prime sessioni, le prime importanti sessioni di quello che diventerà un altro grande successo firmato Simon e Garfunkel. Parliamo di The Boxer. E allora andiamo proprio ad ascoltare questa delizia, questa canzone, questo ricordo dal 1968. Qui su RTR 99 Ti Ricordi.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Danni, disagi e anche una vittima per l'ondata di maltempo che ha investito con forti temporali e vento tutto il centro nord Italia. Una donna di 83 anni è morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana in provincia di Udine. E oggi allerta arancione per temporali per varie zone di Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. In queste ore la perturbazione sta interessando in maniera più intensa il centro Italia, in particolare Marche, Umbria e Lazio. Prosegue in aula al Senato la discussione generale sulla riforma della legge elettorale che prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42% dei voti. Tramonta l'ipotesi ballottaggio. Il nodo resta quello delle preferenze, con Fratelli d'Italia tentata di votare il subemendamento del PD che punta a ripristinarle. E un appello in tal senso arriva a Fratelli d'Italia anche da Vannacci. Economia, come atteso dagli analisti, la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, quello principale sui depositi sale quindi al 2,5%. Al via alle 21 gli europei maschili di pallavolo, l'Italia debutta a Napoli contro la Svezia nel campo allestito all'aperto in piazza del Plebiscito, presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È tutto da Nicola De Muro.

RTR 99, ti ricordi? E questo motivo che festeggia 30 anni dalla sua uscita, naturalmente, La donna del mio amico, i Pooh, da Amici per sempre. Allora, continuiamo a parlare dei Beatles, l'abbiamo fatto poco fa, nella fattispecie di Ringo Starr, perché il 10 di settembre del 1985 l'ex batterista del gruppo inglese diventa nonno. Ebbene sì, Ringo Starr a 45 anni accoglie con grande felicità la nipotina appena nata, chiamata Tatia Jane, avuta da suo figlio, dal 19enne Zach Starr, e da sua moglie Sara. Beh, allora, naturalmente, dopo questa bella notizia di cronaca rosa dell'85, restiamo in tale anno con i Simply Red, il loro picture book, ed estraiamo Holding Back the Years su RTR 99, ti ricordi?

0: Unica sede.
1: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
2: Oh my God!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 1.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2.000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Perdono Caterina Caselli, il suo uno dei suoi anni più importanti, però davvero fondamentali questo 66, testimoniato in questo caso dalla vittoria, e oggi lo abbiamo nominato varie volte, proprio del Festival Bar di 60 anni fa. Allora, settembre del 1980, parliamo di una amatissima come Raffaella Carrà, la quale è a Mosca per registrare una puntata speciale del suo show TV Mille Milioni per la regia di Gino Landi, che si articola in 5 puntate girate in altrettante città internazionali. Finora, appunto parlando di settembre 80, sono state registrate 2 puntate prima di Mosca, una a Città del Messico, l'altra a Buenos Aires. Le ultime 2 verranno poi realizzate a Londra e a Roma, caput mundi, mi sembra evidente. Con questo clima cosmopolita, che cosa ne dite di ascoltare i Jacksons? La canzone è Can You Feel It su RTR 99, ti ricordi?

Le 15:26 il pomeriggio di RTR 99 Ti ricordi con Veronica Verrai, canzone legata al 1986. Lo sapete che possiamo giocare con la musica e allora andiamo indietro di 10 anni da questa data fino al 1976. Esattamente il 10 settembre di quell'anno i Gibson Brothers, quelli di Cuba per intenderci, pubblicano e promuovono questo singolo Come to America, che avrà un successo tiepido in Europa, però aprirà proprio l'era dell'Eurodisco. Questa sarà un po' una priorità dei Gibson Brothers, aver aperto questo genere musicale. E allora la riascoltiamo, Come to America, ovviamente qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.

E proprio ieri abbiamo ricordato e celebrato il triste avvenimento, insomma, della scomparsa di Lucio Battisti, avvenuto il 9 di settembre 1998. In questo caso lo abbiamo riascoltato piacevolmente con Arrivederci a questa sera nel pomeriggio di RTR 99. Ti ricordi? Adesso il 76, appunto, settembre, appena spente le luci che così illuminarono l'arena di Verona per la finale del Festival Bar del 76 vinto da Gianni Bella con Non si può morire dentro, un'indagine rivela che all'epoca, chiaramente parliamo di 76, in quegli anni in Italia vengono suonati, tra virgolette, nei jukebox 141 milioni di 45 giri con una spesa di 7 miliardi di lire. Beh, per quei tempi davvero una cifra enorme. E tra i singoli più ascoltati dell'autunno 76, che poi sfociò nel 77, sicuramente Daddy Cool, i Bonnie M su RTR 99. Ti ricordi? She's crazy like

Luna Pop, ovviamente con la voce di Cesare Cremonini, dal 1999 con Un Giorno Migliore su RTR 99, ti ricordi? Avete pensato di fare pubblicità? E allora fate pubblicità su RTR 99, ti ricordi? Un immediato riscontro per voi. In un attimo chi ci ascolta conoscerà la vostra attività, quindi chiamate subito questo contatto diretto 375-922-7663, è telefono e WhatsApp, quindi scegliete il modo in cui contattare RTR 99, ti ricordi, e proporre appunto la vostra pubblicità al nostro folto pubblico che ogni giorno ci segue, più di 100.000 persone. 375-922-7663, telefono e WhatsApp per la pubblicità su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Back to work, back to school? No, back to Fiori!
2: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
3: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese, anticipo zero e tasso zero.
2: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
5: Ciao Marco, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
4: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
5: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Beh, se lui si sta innamorando non è male, eh? Sì. L'amore è sempre viva comunque.
1: Una passeggiata in bicicletta è sempre ben accetta. Oddio, il clima esterno non mi pare proprio quello.
0: Non lo
1: di...
0: permette, però no. Famiglietti con i chili di troppo magari aiuterebbe.
1: Sotto la pioggia.
0: Esatto, Tipo Trudy, hai presente? Trudy, sì. Sulla bicicletta.
1: Hai voglia.
0: Esattamente, con questo grasso che insomma non è proprio una bellissima scena da vedere. Però insomma abbiamo distrutto la canzone di Riccardo Cocciante,
1: sì,
0: ma non era quello che volevamo fare.
1: No.
0: Su RTR 99,
1: peccato,
0: ti ricordi? Volevamo arrivare al momento dei saluti.
1: Meglio.
0: Tra poco Andrea Torre con Torre 99 fino alle 20. Nell'attesa,
1: sì,
0: un classico.
1: Un classico, un po' latin ballabile.
0: È vero.
1: Una canzone che nasce in un'origine spagnola. Chissas.
0: È vero. E può diventare anche perhaps.
1: Tanto il senso è quello. Doris Day.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Torniamo domani.
1: Ciao, a domani. Buona serata. Ciao.

Perhaps.

0: R99, ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: La BCE ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, quello base sui depositi, quindi sale al 2,50%. Una decisione attesa alla luce di un'inflazione che nell'Eurozona è salita al 3%. Il centro nord Italia è investito da una forte ondata di maltempo, danni e disagi dalla Lombardia al Piemonte, al Friuli Venezia Giulia, e c'è anche una vittima, una 83enne morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana in provincia di Udine, inutili tentativi di soccorso da parte di un carabiniere. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la pena per l'ex fidanzato di Aurora Tilla, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre 2024. Il ragazzo, 15enne all'epoca dei fatti, aveva spinto Aurora dal balcone. Per mesi aveva sostenuto che la ragazza si fosse tolta la vita, poi durante il processo d'appello aveva confessato il delitto chiedendo scusa per il suo gesto. Gravissimo incidente stradale stamani sulla statale Ionica, un uomo di 53 anni e le figlie di 14 e 8 anni sono morti e la madre è in rianimazione per uno scontro frontale tra l'auto su cui viaggiavano e un mezzo pesante. È tutto da Nicola De Muro.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Notare il sorriso per chi è collegato con RTR 99, ti ricordi, sul canale televisivo, il sorriso da un orecchio all'altro, finalmente una bella giornata, lo posso dire senza che nessuno si offenda. Sono le 16:03, giovedì 10 settembre, io sono Andrea Torre, vengo dopo gli incaricati di aprire il pomeriggio di questa fantastica radio, Paolo Famiglietti, David Guarnieri, vi do il benvenuto a bordo e siamo pronti per mollare gli ormeggi e navigare fino alle 20, meravigliosamente. Anche oggi!

Certo, oggi la navigazione prevede anche di indossare una bella cerata, la cerata del pescatore di gamberi, come quelle belle serie televisive. Ah, che bello, pescatore di tonni, di pesce spada, che ne so. Che dirvi, ieri, allora salutiamo e ringraziamo come sempre Ornella Vanoni, anche questa volta abbiamo aperto a livelli piuttosto alti la nostra torre terapia quotidiana, quando c'è Ornella è inevitabile, insomma, che la valutazione sia questa, però ieri pomeriggio abbiamo aperto una strada, quella delle cose da salvare. Ci ha aiutato Luca Barbarossa a trovare le cose da salvare del nostro passato. Io ne aggiungo una. Oggi, giovedì 10 settembre, ne aggiungo una, perché una cosa da salvare può essere una cosa fisica, ma può essere anche un momento particolare della nostra vita. Stamattina dalle 10 alle 12, quando il termometro di Casa Torre ha segnato i 21 gradi. Ecco, tra le 10 alle 12, giovedì 10 settembre, è segnato sul mio diario personale e rimarrà a futura memoria come momento in cui, accontentandoci ovviamente, perché adesso sembra che stia ricaricando, quindi è tornata sui 29-30 gradi la temperatura qui a Roma, però io mi so accontentare. Io sono uno di quelli che apprezzano la mezza pienezza del bicchiere, se così si può dire, anche se non si può dire, ormai l'ho già detto. Ecco, quelle due ore rimarranno, a, come si dice in questi casi, in peritura memoria, nella testa, nei ricordi, nel bagaglio dei ricordi, delle cose da salvare del capitano. Non so com'è con voi, certamente qualcuno mi sta suggerendo, tipo Ezio, speriamo che non esageri questa ripresa, questo secondo tempo in arrivo, sentiamo i tuoni, vediamo i lampi, perché dovrebbe esserci modus in rebus. Nella realtà sappiamo benissimo che non è così. Però intanto partiamo da una consapevolezza, che siamo in grado anche di apprezzare le piccole cose, tipo le prime due ore di questa mattina, dalle 10 alle 12, di questo 10 settembre, un ricordo meraviglioso che porterò con me tutta la vita. Ornella Vanoni ha fatto da sigla della torre terapia di questo giovedì 10 settembre, però vista anche la felicità, perché non andare sulle sigle quelle vere, quelle delle radio degli anni 70? E allora c'è una formazione che più di tutte le altre ci ha regalato meravigliose sigle, si chiama Salson Orchestra e questa è RTR 99, ti ricordi?

0: to work? Back to school? No, back to Fiori!
1: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
0: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
1: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1.350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
4: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
3: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
5: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
6: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

ho deciso, questa è la mia preferita in assoluta, in assoluto, di Rino. Sapete cos'è questo suonetto? Questo suonetto mi è stato spiegato, ci è stato spiegato ieri sera. Bisogna fare i complimenti a Giorgio Verdelli per il documentario che è andato in onda Rai 3, Rino Gaetano sempre più blu. Ebbene, il pianista di Rino Gaetano, il suo tastierista Arturo Stalteri, che è stato tra gli interpellati di questo bellissimo documentario che spero abbiate visto in tanti, si chiama Arturo Stalteri, e lui praticamente ha spiegato che quello era il suono di un Moog, ha creato con un Moog quel suonetto lì, ma c'era veramente tantissimo, sono state 2 ore e passa piacevolissime nel racconto di Rino Gaetano, non tanto sull'aspetto dei testi, qualche riferimento è stato fatto, ma soprattutto nell'ambito musicale e della sua importanza nel mondo discografico italiano, quindi il suo arrivo a Roma in autostop, beccato a fare l'autostop da Lucio Dalla. Lucio Dalla ci ha raccontato questa cosa meravigliosa, che lui al casello vide questo ragazzo con la chitarra che faceva l'autostop e decise di tirarlo a bordo proprio perché aveva una chitarra, era un musicista, è il cameratismo dei musicisti, e da lì iniziò la sua avventura, iniziò l'avventura a contatto con la hit di Vincenzo Micocci, c'era il figlio, c'era Stefano Micocci, con il quale ho condiviso dei momenti bellissimi negli anni 80, non avendo tra l'altro in quel periodo la consapevolezza della importanza della Hit Records, di suo papà, ma anche dei figli, di quella grandissima, quel grandissimo laboratorio, fucina di talenti che è stata la Hit Records per la RCA, c'era la sorella, c'era il cugino Sergio Cammariere, è stata veramente una bella serata di TV, ecco, è stato un bel regalo che la televisione italiana ci ha regalato ieri sera. Nel caso non l'abbiate visto, recuperatelo, perché ve lo garantisce il capitano, merita assolutamente, e merita, questo è un merito diciamo personale, una mia considerazione di carattere personale, perché tra i tanti musicisti che hanno accompagnato Rino Gaetano nella sua carriera musicale, oltre ai Pandemonium che abbiamo rivisto anche diciamo in versione attuale, decisamente gli anni si sono visti, si vedono anche sul volto di questi grandissimi ragazzi che poi accompagnarono, fecero l'incursione sul palco di Sanremo, quando cantava Gianna c'era un'altra formazione, una formazione che io ho conosciuto, perché era una formazione che aveva come paese, cittadina di residenza Velletri, i Crash del mio amico Mario Achilli, un batterista molto forte, un batterista che è anche una sorta di amico di famiglia, e quindi vedere anche restituito questo riconoscimento nei confronti di questi ragazzi che dei Castelli, che hanno accompagnato per tanti anni Rino Gaetano durante le sue serate, è stato, come dire, la ciliegina sulla torta. Complimenti vivissimi a Giorgio Verdelli. Questa è RTR 99, ti ricordi? È iniziata la Torre Terapia.

quale dovettero sottostare anche gli amici americani a partire da quel primo agosto del 1981. Molto prima, nel 1964, a Napoli, Sergio Endrigo scrisse una musica, chiamò il suo amico Sergio Bardotti per poter aggiungere un testo e la affidarono a Dino, che la presentò al Festival delle Rose, quella manifestazione che, come ripetiamo ogni volta, si svolgeva all'Hotel Hilton di Roma e che veniva presentata da Corrado e Gabriella Farinon. Ed è una canzone meravigliosa che reinterpretò anche Franco Battiato per la sua bellezza. Te lo leggo negli occhi.

0: 99.
1: Ti ricordi?
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi

0: concessionariafiori.it.
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft,
3: un buon bicchiere di vino.
2: E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o Edgar Trasporti.com.

Impossibile non commuoversi, eh? Roma città aperta, in Roma città aperta Anna Magnani viene uccisa dai fucili tedeschi, dai fucili nazisti, però secondo Pino Daniele a un certo punto la storia cambia. Anna risorge e diventa il simbolo della speranza che le cose possano cambiare, si possa virare verso la pace, si possa virare verso il recupero della serenità, e questa serenità viene rappresentata dal mare. Adesso ditemi se Pino Daniele può o non può essere considerato, oltre che un eccelso musicista, anche un cantautore con due attributi così. Ditemelo voi, al 338 99 00 99 0, e via con la navigazione, ripercorrendo quella strada che abbiamo amato tantissimo, soprattutto negli anni 70, quando si chiamava disco music, e tra le tante interpreti c'era lei, che è stata una delle artefici del successo di questo genere musicale. Signori, su RTR 99 ti ricordi c'è Thelma Houston. We'll be right back.

Se sono va solamente ballato, è impossibile non fare le giravolte quando ci si trova al cospetto di questa meraviglia prodotta da Al Davis, lo stesso che portò in discoteca Diana Ross la prima volta con Love Hangover, un tiro pazzesco come si dice in questi casi, anche merito di un batterista che si chiama James Gadsden, che è lo stesso batterista di Got to Be Real di Sheryl Lynn. Abbiamo svelato un'altra piccola cosa nel pomeriggio nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Ieri abbiamo preso una pausa dai nostri collegamenti con i bei cartoni animati, ma anche con i bei programmi di cartoni animati degli anni 70. E beh, non c'era solamente oggi cartoni animati, non c'è stato solamente Super Gulp. Visti i circuiti televisivi che occupavano le varie bande, le televisioni si riunivano in circuiti, in consorzi, e quindi condividevano anche la programmazione, avevano la possibilità grazie a questi circuiti di poter inserire nel proprio palinsesto dei programmi che andavano quindi in una distribuzione differita, erano delle cassette, non era in diretta, ma chi se ne importa, anche perché erano cartoni animati, quindi la diretta era assolutamente un fattore relativo. Torre Lolli ne hanno scovato un altro, amici miei. Questo programma televisivo presentava questa particolarità che aveva al suo interno solamente i cartoni animati di una famosissima ditta di cartoon, Anna e Barbera. Ebbene, il programma si chiamava Fanta Super Mega e la sigla era affidata. Non è stata la prima volta che questo grande artista si è cimentato con il mondo dei cartoni animati. C'è Nico

modalità manga, verso la quale cercarono di combattere quelli di Hanna Barbera fino alla fine. Ma che belli i vostri ricordi, brava Alessia. Jabber Joe, lo squalone di Hanna e Barbera. E poi ancora, che colpo al cuore, Fanta Super Mega con il 45 giri da bambino, chissà dove è finito. E io ti saluto, Ennio, che ci scrivi da Castelfranco Veneto. Ennio da Castelfranco Veneto. C'era anche il cartone animato di Godzilla. Poi un grandissimo doppiatore prestò la voce a Dr. Procton. Questo doppiatore attore si chiamava Elio Zamuto. Vedo che siete molto molto ferrati, e questa è una bella cosa, insomma. Ciò vuol dire che, al di là del gusto di aver goduto di questi cartoni animati, abbiamo anche voluto approfondire. E questo è bello, perché è un po' il compito, il nostro compito quotidiano durante la torre terapia di RTR 99 ti ricordi. Anzi, diciamo che la missione di tutta questa radio, dalle 0 alle 24, e quindi aggiungere qualche informazione in più che dà anche il giusto peso, la giusta importanza a chi questa musica l'ha fatta diventare disco e l'ha fatta così entrare attraverso le nostre radio, attraverso i negozi di dischi, anche nelle nostre case. E questo fu il primo 45 giri veramente di successo, lo possiamo definire il primo 45 di successo di Cassie and Sunshine Band. Hanno iniziato nel 73, ma il clamore arriva nel 1975 con Get Down Tonight. RTR 99 ti ricordi?

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Etna 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
1: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

stavo pensando, chissà se Giorgio Moroder quando fece Flash Dance prese un po' spunto da questo tipo di arrangiamento, visto che questa canzone arrivò in America, fu

l'ha data questo grandissimo produttore, il signor Moroder da Ortisei. Musica di festa su RTR 99, ti ricordi? Musica di festa, oggi il mio tributo, almeno in questa parte iniziale della Torre Terapia. Il tributo, non vorrei risultare blasfemo, è a Giove Pluvio, sempre sperando insomma che non calchi troppo la mano. Questo è giusto, mi sembra politicamente corretto dirlo e ribadirlo. Non vogliamo danni, ma vogliamo solamente che l'aria ci possa restituire un po' di freschezza, insomma, possa essere pulita, e questa è una delle funzioni specifiche della pioggia: pulire l'aria, tornare a farci anche respirare. Ieri pomeriggio mi sono molto lamentato, oggi posso addirittura indossare la camicia, tanto che Valeria al 338 99 00 99 0 mi chiedeva conto di tutta questa eleganza, visto che RTR 99, ti ricordi, e anche in TV, non è un'eleganza, è il gusto di poter tornare ad indossare una camicia, ma anche il pantalone lungo. Il capitano oggi sta col pantalone lungo, abbiamo messo da parte almeno per un giorno i pantaloncini corti, i pinocchietti cosiddetti, insomma poter indossare questa camicia senza il rischio di soffocare, come è avvenuto esattamente fino a ieri. 16:59, RTR 99, ti ricordi? Negli anni 60, nella seconda metà degli anni 60, basandosi su una delle leccornie, perché si dice leccornia, sono andato a controllare appositamente, anche se forse, pur non essendo esatto grammaticalmente, insomma, leccornia ci sta tutto, che i bambini adoravano mangiare, masticare, adoravano riempirsi la bocca di questi dolci specifici, proprio dedicati ai più giovani. E negli anni 60 la gomma americana era sicuramente di gran moda tra noi bambini, e non ha mai smesso di essere, non solamente per i bambini, comunque era riferibile sicuramente al mondo dei fanciulli, tanto che nacque la bubble gum music. Ma non fu l'unica leccornia o leccornia legata a un genere musicale, in questo caso però tutto è avvenuto nella prima metà degli anni 60, in questo caso il riferimento è dolce, ecco, mettiamola così, riferimento dolce, dolcissimo, era ai lecca lecca, ed è così che nacque quindi questo genere definito lollipop. Lei è Millie.

0: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Via, via. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
1: Con Samap i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci

intimo, profondo, più è stato indissolubile, più è difficile mantenere un'amicizia, qualsiasi tipo di relazione. Anche l'odio è impossibile, eh? E questo può anche essere vero, quando lo scrisse Antonello Venditti sappiamo a chi si stava riferendo, però sa, tra queste due persone, da questo amore così profondo, c'è stato un fiore, è nato un fiore, in questo caso un Francesco Venditti, grandissimo doppiatore peraltro. E beh, è inevitabile che i rapporti invece è giusto che vengano mantenuti, e lui ha dato anche delle gran belle soddisfazioni, credo, ai suoi genitori. Un figlio d'arte per parte materna, assolutamente riuscito. Questa è RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
0: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
2: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
0: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai? Chiudili fuori casa.
3: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
3: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

1986, tutta un'altra storia, tutta un'altra roba, direbbero i nostri amici del Nord Italia, e si evince anche dall'opportuna immagine e documentazione fotografica sulla copertina di questa canzone meravigliosa, che fu prodotta da Mario Lavezzi. I suoni sono assolutamente riconoscibili, meravigliosi, li amo. Tra gli autori del testo Umberto Smai, la quarta posizione al Festival di Sanremo di quel 1986. Nel 94 invece un gruppo reggae americano rivisitò una canzone che io amo di Peter Frampton. Loro si chiamano Big Mountain.

Your Way. E quindi la parte più bella, quella che ti fa veramente battere il cuore, le cosiddette farfalle nello stomaco, come diceva qualcuno, e senti il bisogno che questa persona ti rimanga vicina, se no ti senti perduto e quindi vuoi tenerla assolutamente vicino a te. Stai con me.

Torre Terapia. Del resto è un viaggio nei sentimenti. La Torre Terapia trova i punti di contatto, ciò che ci unisce, non ciò che ci separa, non ciò che possa essere motivo poi di discussioni, di contrapposizioni. E viene da sé, insomma, che il tema dell'amore, per chi fosse interessato, insomma, è abbastanza legato a questo modo di intendere la vita. 1993, il deserto quotidiano e quindi il bisogno di questo punto di riferimento saldo quando ti senti un po' perso in questo deserto quotidiano. 17:27, quando siete con RTR 99, ti ricordi che la Torre Terapia, però è veramente difficile sentirsi persi perché c'è il capitano alla guida della Torre Terapia e c'è anche la meravigliosa musica di George Benson. Qui siamo nel

0: Ricordi,
1: se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce.

0: Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

voi segue RTR 99 Ti Ricordi in TV, chi ha visto la copertina di questo 45 giri? No, perché stavo notando adesso che il lato B si intitola Due gocce d'acqua. Si intitola Due gocce d'acqua. Il lato B della prima cosa bella. E vi posso, ve lo giuro proprio, che non era assolutamente voluta questa cosa. Avrei voluto parlarvi della canzone, però poi è arrivata questa, è arrivato questo particolare ad illuminarmi, a creare questo link con una giornata che ce ne sta regalando, almeno qui sulla capitale, più di due gocce d'acqua. E evidentemente la situazione si era accumulata

fin troppo. Ma visto che citavo la televisione, andiamo a ricordare che RTR 99, ti ricordi, è radio ma è anche TV, e quindi porta la pubblicità di chi sceglie di affidare le proprie campagne pubblicitarie alla nostra radio, la portiamo in radio ma la portiamo anche in televisione. Il vostro marchio sarà visto in TV. Ecco, per poter conoscere tutte le modalità, i canali dove sintonizzare, tra virgolette ovviamente, la nostra radio, andate sul sito rtr99.it. Se invece avete bisogno di dare veramente luce al vostro prodotto, alla vostra attività, sappiate che noi qui, oltre a promuoverla nel modo migliore, la raccontiamo, facciamo molto di più. E allora, nel caso non lo sappiate, abbiamo un ufficio commerciale particolarmente attivo, sempre H24, per portare la vostra pubblicità su RTR 99, ti ricordi, e avere così un immediato riscontro. In un attimo chi ci ascolta conoscerà la vostra attività. Per informazioni, contatto diretto, il numero è 375 922 7663, ripeto 375 922 7663, è un telefono che funge anche da WhatsApp, quindi potete tranquillamente scrivere, verrete ricontattati in tempi molto molto molto rapidi. 375 922 7663, per portare la pubblicità, che è la nostra benzina peraltro qui su RTR 99, ti ricordi. E nel repertorio dei Tears for Fears peschiamo più o meno sempre le stesse canzoni, ma questo è stato il terzo singolo ed ebbe anche un discreto successo nel 1982. Il titolo è Mad World.

Van Orzabal, Kurt Smith. Che ripescaggio, accipicchia il ripescaggio da parte di Lolli e Torre nella Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? È una canzone più particolare rispetto alle altre, ci porta una dimensione quasi mistica e, come sapete, la dimensione mistica appartiene alla Torre Terapia. I riferimenti musicali sono tanti, ma c'è solamente un grande maestro in questo senso che tanto ci ha insegnato, perché poi, andando a leggere i suoi testi, abbiamo ritrovato e abbiamo anche imparato tante cose sul lato spirituale, ma non solamente sul lato spirituale. In questo caso lui, Franco Battiato, ci parlava di questa figura che si interpone tra noi e il creatore, quindi ci impedisce l'accesso ad uno dei grandi tesori naturali, il libero arbitrio. Una cosa che viene spiegata da Franco Battiato, noi pensavamo che fosse un'accezione positiva, indicato con un'accezione positiva, invece non lo è. Questo re del mondo che incise due volte, la prima nel 79 dentro l'era del cinghiale bianco, e a noi piacciono le prime versioni. Lui è Franco Battiato.

Franco Battiato ci ha insegnato che se non riusciamo a essere, sentirci proprietari della nostra vita, delle nostre scelte, perché c'è un re del mondo che ci impedisce di esercitare questo libero arbitrio. E provate a fare un esercizio mentale, immaginare chi possa essere oggi questo re del mondo o i re del mondo. Beh, secondo me non ci sarebbe, non ce ne sarebbe che l'imbarazzo della scelta, eh? 17:48, le ricordate i Passengers? Lei era la cantante dei Passengers, si chiama Kathleen Flynn, e nel 1981 decise di intraprendere la carriera da solista partendo

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
2: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
1: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Capture GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
2: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
3: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
4: Ciao Marco. No, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
3: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
4: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
6: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

99, ti ricordi quell'87 in cui dopo 15 anni di gavetta, incredibile ma vero, riuscì a vincere nel settore Nuove Proposte, e questa è veramente una cosa incredibile, con una canzone questa volta non scritta insieme a Vincenzo Incenso, ma scritta insieme a Luigi Lopez e Luigi Albertelli. Questo è RTR 99, ti ricordi, io sono Andrea Torre, siamo vicinissimi al giro di boa delle prime due ore della Torre Terapia di questo giovedì 10 settembre. In questa colonna sonora, 4 matrimoni e un funerale, la colonna sonora di questo film, un gruppo molto potente negli anni 80 fu chiamato per interpretare una cover altrettanto importante. Loro erano i Wet, tre volte Wet, l'originale apparteneva invece ai Trucks.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: In aula al Senato, sotto esame la legge elettorale, il centrodestra si ricompatta sulle preferenze, bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento del PD che ripristinava le preferenze e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Le opposizioni, dopo il voto, attaccano Fratelli d'Italia, storicamente a favore delle preferenze. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega per tirare a campare, così dicono i 5 Stelle. Il Senato, il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre. Zelensky è in Canada per chiedere più missili al premier Carney. Intanto il Cremlino ribadisce le condizioni per la pace. Sono le stesse del 2024, ha detto il portavoce Peskov, ossia cedere alla Russia tutto il Donbass e impedire l'adesione dell'Ucraina alla NATO. Il solo cambiamento intervenuto in questi due anni, ha aggiunto Peskov, è che la situazione sul terreno è diventata peggiore per l'Ucraina. Violenti nubifragi, raffiche di vento e calo delle temperature su tutto il centro-nord Italia. Un'anziana annegata perché intrappolata nella sua auto sott'acqua in un sottopasso in provincia di Udine. È tutto da Nicola De Muro.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.

0: me.
1: Ecco, se una canzone alla fine ti lascia con un bel sorriso, vuol dire che è una bella canzone, vuol dire che è una canzone importante. Un sorriso stampato sul volto del conduttore di Torre 99 su RTR 99, ti ricordi, per l'evento meteorologico al 338-9900-990. Simonetta: ciao Andrea, sono finalmente contenta. Piove sui nostri vestimenti leggeri, sulla favola bella che ieri ci illuse, che oggi ci illude. Oh Ermione. Vabbè, tu con la musica e le parole, io con la poesia, ed è un abbinamento assolutamente adeguato, visto che noi nei versi ci inoltriamo ogni giorno durante la nostra torre terapia. A

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
3: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
2: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
3: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
5: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
4: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
6: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte

0: seduto sopra una panchina fredda del metrò.
1: Scusate, che bella parola, paltò. Mamma mia, in giornate come queste abbinarci il paltò, anche se solamente con l'immaginazione, mi fa veramente volare. Quel punto d'osservazione privilegiato lo era ai tempi, lo era nel 1975, quel punto d'osservazione di varia umanità, ma anche di poster sulle pareti della fermata della metropolitana, e quindi il viaggio con la fantasia rispetto alle pubblicità di località esotiche, quel punto di osservazione che ci consentiva di entrare in connessione con un mondo molto ampio e molto variegato. Quel punto d'osservazione che è stato di spunto e di stimolo per Claudio Baglioni, che lanciò l'idea, se così possiamo dire, fatemela passare, che poi riprese anche Gianni Togni con Luna esattamente 5 anni dopo, nel 1980. Quel punto di osservazione che oggi ci obbliga a tenere borse e zaini stretti a noi, davanti, sulla pancia, sul petto, perché dobbiamo osservare non la varia umanità, ma dobbiamo osservare che nessuno venga per infilare la mano nella nostra borsa e nel nostro zaino. Dai, un po' di satira politica, fatemela passare, fatemi passare un po' di satira politica nella torre terapia di questo giovedì 10 settembre. Ma fatemi anche salutare la mia carissima amica Pasqualina, che anche oggi in compagnia di Bea, di Beatrice, la splendida Beatrice, che sta passando un momento un po' così dal punto di vista della salute, e allora ha bisogno di una medicina che può arrivare solamente in questo caso, visto che è una medicina musicale, da RTR 99. Ti ricordi? Io so che, perché conosco i gusti degli ascoltatori di Torre 99, che Beatrice è una molto appassionata, molto collegata con i suoni antichi, i suoni di Memphis, e allora penso che questa possa essere la canzone ideale da abbinare a questo saluto e abbraccio virtuale che ti mando qui da RTR 99. Ti ricordi?

super bene. You Got It 1989, a noi di RTR 99 ti ricordi, sapete, piace andare a spulciare nei 33 giri famosi e trovare canzoni che sono magari meno clamorose rispetto ad alcune. Questo è l'album di Eros Ramazzotti titolato In Ogni Senso del 1990, che conteneva Se Bastasse una Canzone. Sono tutte belle queste canzoni, ma Se Bastasse una Canzone è veramente quella più popolare, ma conteneva anche questa delizia qui intitolata Dammi la Luna su RTR 99.

L'umanità espressa grazie alla musica, ovviamente il contributo di Eros in questo caso. Tra la fine degli anni 70 e gli inizi degli anni 80 il rock ha subito una serie di variazioni, ci sono stati dei gruppi molto importanti in quel periodo, tra questi sicuramente i Joy Division di Ian Curtis. Questa canzone la scrissero nel 1979, fu ripresa nell'83 da Paul Young, stiamo parlando di Love Will Tear Us Apart nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordo.

0: RTR 99
1: ti ricordi.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi.

0: solo uno spray da supermercato.
1: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete.
2: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

tutte le canzoni di Lucio Dalla sono emozionanti, questa per me è anche commovente. Questi suoni sono suoni molto malinconici e c'è una storia intorno a questa canzone, forse anche per questi tratti musicalmente commoventi. Aver citato il treno Palermo-Francoforte ha fatto credere qualcuno che lui l'avesse scritta parlando della terribile strage di Bologna del 2 agosto del 1980, visto che il disco lo registrò ad agosto e uscì a settembre. Questa cosa non ha mai trovato una conferma, una concretezza, perché il treno Palermo-Francoforte non c'entrava assolutamente nulla, visto che l'ordigno esplose terribilmente nella sala d'aspetto della stazione centrale di Bologna, e anche perché fondamentalmente non avrebbe avuto il tempo di scriverla, registrarla, arrangiarla e farla uscire poi i primi di settembre. Ma i comitati che commemorano ogni anno la strage di Bologna hanno adottato questa canzone come colonna sonora. Lucio ha lasciato fare, ha fatto molto molto bene, anche perché spiegò che in realtà questa canzone, come tutte quelle di questo album, le scrisse durante una sua sosta berlinese. Tanto dovevo dirgli alle 18:41 di giovedì 10 settembre su RTR 99, ti ricordi? Ma non dimentichiamo che nella Torre Terapia ci si diverte anche ballando, lo si fa molto volentieri, lo si fa con i nomi più importanti della disco, e lui assolutamente lo è. Signori, c'è Cerrone, Je suis musique.

0: Ecco qui l'aspetto ritmico, le percussioni, le congas, i bonghi sono abbastanza presenti, perché non dimentichiamo che Cerrone nasce come batterista, batterista di strada, suonava per strada, e poi la storia l'ho raccontata altre volte, quindi non è il caso di ribadire. Questo era il quarto album di Cerrone, iniziamo un pochettino la parabola discendente. Forse è iniziata anche perché ha scelto una grafica invece di proporre quelle belle signorine poco vestite che invece hanno caratterizzato i suoi 33 giri precedenti. Chi può dirlo? Sempre a pensare male. Il capitano Je suis musique, 1978. E adesso invece torniamo ad emozionarci. La prossima è una canzone che, come sempre, risveglia ricordi, emozioni e anche tantissima tristezza, perché questa canzone Luca Barbarossa, come sappiamo, l'ha dedicata alla madre.
1: Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte.

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: fare più.
1: Diciamo soprattutto, innanzitutto, che la mamma di Luca Barbarossa c'è. Cioè, insomma, però ognuno di noi poi la abbina ai propri affetti, a questo collegamento, all'amore materno che non per tutti, insomma, è a disposizione in termini pratici, in termini fisici. Max dice giustamente al nostro WhatsApp: in un giorno di pioggia Portami a ballare fa più effetto. Assolutamente sì, ogni volta che suoniamo questa canzone c'è non la pioggia, c'è il profluvio di messaggi al nostro 338 99 00 99 0. E maledizioni benevole, sto ricevendo maledizioni in senso positivo, quindi io le considero assolutamente delle benedizioni e di questo vi ringrazio. Questa canzone Paul McCartney, il mitologico Macca, la compose per cantarla insieme a Freddie Mercury, ma alla fine non se ne fece nulla e quindi se ne occupò direttamente lui.

0: qualità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: sembrava assolutamente unica la musica dei primissimi Mattia Bazar. Quando mi innamorai, quando ci innamorammo di loro, il collegamento con il Brasile, l'innamoramento verso i suoni, le atmosfere brasiliane ha coinvolto un po' tutti i più grandi artisti del mondo, uno sicuramente Frank Sinatra, ma Frank Sinatra nella sua carriera, diciamo che il collegamento più importante e più determinante lo ebbe con la Francia, prima con My Way, che Polanka tradusse da una canzone francese, e poi con un altro pezzo che lui ha portato al successo e ha sempre fatto parte del suo repertorio, una canzone che però non era, in questo caso non è stata famosa sicuramente come My Way, ma nella sua versione originale, quella di Gilbert Bécaud, assolutamente sì. Allora andiamo nel 1962 e questa è la Torre Terapia, signori, stiamo varcando la soglia della quarta ora della nostra seduta di questo giovedì 10 settembre.
1: E maintenant che vais-je faire de tout ce temps

È che quel 1976, essendo io del 64, questo concetto di fare l'amore lo trovavo abbastanza ampio, insomma, doveva essere ancora sondato tutto quanto l'ambito, tutto il campo deve essere sondato, e quindi immaginavo, ovviamente lo immaginavo nella sua accezione più sentimentale, insomma, certamente considerando, già qualcosina sapevo, la parte fisica, però l'aspetto sentimentale, il mano nella mano forse era predominante, e poi insomma col passare degli anni esce fuori anche l'animale che è in noi, come è giusto che sia del resto, siamo al mondo anche per creare quei momenti in cui si porta avanti la specie. Ecco, ho cercato di dirla nella maniera, diciamo, più corretta, più politicamente corretta possibile. Ogni volta che mettiamo una cosa di Gil Barbeco, naturalmente esplode il nostro 338 99 00 99 0, il WhatsApp di RTR 99, ti ricordi? Sì, è stato veramente un bel colpo di tacco, Ezio. Mi ricordo York Donne su coreografie di Béjart in un film, e poi al Teatro Greco di Taormina con una mia amica nel corpo di ballo e il maestro nel backstage, la sua amica nel corpo di ballo. Ti abbraccio fortissimamente, amico mio. Ovviamente non ho retropensieri, ci mancherebbe altro, figuriamoci, insomma. Però è stato un bel ricordo anche, diciamo, di un certo livello culturale, se vogliamo veramente dirla tutta. Wanda, buonasera Andrea, questo bellissimo brano di Beco mi fa sorridere tantissimo perché mi ricorda la mia professoressa di francese in terza media, esaltata per questo cantautore, ci faceva cantare tutte le sue canzoni. Considera che questa era la più allegra, la preferita era Les Jours Où la nuit viendra, e lei dirigeva, noi dovevamo cantarle a squarciagola. Erano un po' lezioni e un pochettino anche forse torture, ma lo dico sorridendo, ci mancherebbe altro. Del resto era anche uno dei cantanti preferiti della mia amatissima mamma, e quindi il suo repertorio, diciamo che ho imparato ad assimilarlo piuttosto bene. 19:08, giovedì 10 settembre, questa è la quarta parte della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Quando due titani si incontrano il risultato non può che essere assolutamente esplosivo. Chi sono i due titani? Sono Philip Bailey e Phil Collins, e questa ovviamente è Easy Lover.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
2: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
1: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
2: Crossover, SUV e tante altre occasioni multibrand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
3: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

stavo guardando con mio sommo piacere, sapete cosa mi piace, che in Brava Giulia ci sono due Exchange a suonare. C'è Davide Romani al basso, ma c'è anche Rudy Trevisi che ne suona tre di strumenti: la batteria, la tastiera e il sassofono. Che mito Rudy Trevisi, che mito assoluto. La chitarra ad opera di Guido Elmi, ma soprattutto di Maurizio Solieri, che abbiamo incontrato ieri, tra l'altro non l'avevo citato, c'era anche lui nello speciale che Giorgio Verdelli ha dedicato a Rino Gaetano. E allora, se vi piacciono le chitarre elettriche, questo pezzo dei Blondie adesso su RTR 99 ti ricordi, credo che faccia veramente al caso vostro.

in direzione della svolta verso il pop rock dance. I Blondie di Debbie Harry sono stati punk, sono stati molto molto punk. Tra l'altro questa canzone, Alessia ci ricorda, è stata riproposta anche in un film del 2000 intitolato Le ragazze del Coyote Ugly. Qui ragazzi, come sapete, i contenuti li formiamo tutti insieme, ognuno mette del suo e poi il capitano cerca di riassumere durante le 4 ore pomeridiane della Torre Terapia, dove si viene in aiuto anche di chi dovesse ritenere di aver subito un'ingiustizia, chi dovesse sentirsi calpestato nei suoi diritti. E quando parliamo di diritti non possiamo che rivolgerci e soprattutto riferirci allo studio legale Cruciani, che è il nostro punto di riferimento. Quando siamo coinvolti in una serie di cose che necessitano un intervento, una cura e un'attenzione, anche se non lo sappiamo, magari non ne abbiamo la consapevolezza, ma i nostri diritti in tanti momenti della nostra vita, le nostre questioni vengono calpestati, contando un po' anche sulla nostra giustamente non consapevolezza e ignoranza su tanti temi, per esempio quello fiscale. Insomma, le cartelle esattoriali che arrivano, facciamole controllare prima allo studio legale Cruciani prima di mettere mano al portafoglio, ma anche nel campo dell'infortunistica stradale, tutti i contenziosi con il mondo della sanità o le liti familiari, il diritto di famiglia. Ebbene, sono tutti i campi nei quali lo studio legale Cruciani vi può dare il massimo dell'assistenza. Se andrete a nome di RTR 99 ti ricordi, riceverete una dose ulteriore di attenzione e ovviamente delle tariffe per voi riservate solamente a chi si presenta a nome di questa fantastica radio. Allora ricordiamo ancora una volta che lo studio legale Cruciani è in via Lattanzio 27, la Balduina, qui a Roma. Il contatto è 06 39 75 42 34, ripeto 06 39 75 42 34. È importante, fondamentale ricordarvi che il primo appuntamento sarà assolutamente gratuito, lì vi conoscerete e lì sentirete lo studio legale Cruciani, questa grande famiglia di avvocati. Potrà consigliarvi nel meglio se ci sono gli estremi per poter veramente tutelare i vostri diritti e magari evitare di sborsare delle somme che non sono dovute. Dovete presentarvi a nome di RTR 99 ti ricordi e segnate ancora una volta, lo ripeto per l'ultima volta, il numero telefonico, il contatto. È un contatto da tenere lì da una parte, magari c'è qualcuno all'ascolto che deve affrontare o sta affrontando dei problemi, o qualcuno che invece ha la vita che gli va benissimo. Però per sicurezza un numero di un importante studio legale serve sempre, e quello dello studio legale Cruciani lo è. 06 39 75 42 34.

una delle classiche canzoni della Torre Terapia, aiuta moltissimo Pugni Chiusi nella Torre Terapia, canzone che scrissero Luciano Beretta, Ricky Gianco e Gianni Dall'Aglio per il gruppo dei Ribelli, nel quale Gianni Dall'Aglio ovviamente suonava, dopo aver lasciato il clan di Celentano. Perché l'hanno lasciato, per la ricordi? Perché avevano incontrato in un locale milanese, il Santa Tecla, Demetrio Stratos, e allora capirono che bisognava svincolarsi da quell'impegno, e gli impegni con Adriano sappiamo sono abbastanza vincolanti, quindi secondo me fecero molto molto bene. Invece l'autore di questa canzone è lo stesso che ne compose un'altra d'amore meravigliosa, Mandy, che cantò Barry Manilow. Lui si chiama Richard Kerr e questa è un'altra meraviglia assoluta. Lei è la nostra amatissima Dionne Warwick.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
4: Wow, ma che bell'armadio di antico ariato!
3: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
5: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
6: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
7: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

anche alle condizioni meteorologiche, alle stagioni dell'anno, possa essere percepita in maniera differente con questa giornata così grigia, così piovosa, questo tramonto pieno di nuvoloni, prima I'll Never Love This Way Again di Dionne Warwick e poi la mitologica canzoncella degli Aloni del Sole. Devo dire che acquisiscono, danno quel tocco in più, insomma, per chi ama questi climi, per chi ama questo tipo di tempo nel quale vivere il nostro tempo. Perdonatemi la ripetizione. E ci sono tante foto, mi stanno arrivando tantissime foto al 338 99 00 99 0, di questi cieli con questi nuvoloni, Da Vinci, Marco e poi anche Elisabetta e poi anche Gianna. C'è chi, la maggioranza, questo va detto, perché la maggioranza non è mai silenziosa quando il tempo vira verso la pioggia e le temperature sicuramente più accettabili, magari freddi, almeno per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il club dei freddofili della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? E quindi la consapevolezza, la dichiarazione di aver preso tanta acqua oggi, però essere felici di questo, è che io mi sono privato, è che io per stare qui, non voglio accollarvela questa cosa, però mi sono privato di questo piacere, perché la pioggia l'ho immaginata, l'ho vista un po' dalla finestra, ero qui, prima a preparare Torre 99 e poi per queste ormai quasi 4 ore a rompervi i timpani. Anche questo giovedì 10 settembre vi è toccata la presenza del capitano, vi tocca ancora per 21 minuti. E c'è chi naturalmente invece è contento di vedere quei raggi di sole, perché in queste foto vedo tante nuvole, ma vedo anche il sole che prova a mostrarsi, prova ad affacciarsi, prova a tornare preponderante. Questa è una cosa che per me è motivo di grandissima ansia, questo devo dirvelo, tanto ci conosciamo. Ma a chi ama le giornate estive vorrei comunicare che la stagione sta terminando.

Mondo. Vorrei comunicare che le giornate diventano sempre più corte, infatti è buio alle 19.39 di questo giovedì 10 settembre, almeno così lo percepisco dallo studio 1 di RTR 99, ti ricordi? Ma soprattutto volevo comunicarvi, visto che le ansie vanno sempre divise, condivise tra fratelli e tra amici, che tra poco più di un mese, il 24 ottobre, tornerà l'ora solare. Ecco, sappiate che il 24 ottobre torna l'ora solare. Non sto sorridendo in questo momento, è una sorta di paresi che ho, non sto sprizzando felicità da tutti i pori per chi sta seguendo la nostra versione televisiva. Sì, c'è proprio da pensarci, eh. Think.

0: Ecco, Ilaria ci ha pensato e mi ha scritto al 338-9900-990. Grazie Andrea per aver annullato con tre frasi tutti i benefici della torre terapia. Ma tutto insieme, ora solare, giornate più corte, assolutamente sì. È la ciclicità della vita, amica mia. Ma non vi bastano, sono quattro mesi, ormai quasi quattro mesi che abbiamo avuto un monoclima. Fateci sognare un pochettino anche a noi. Anzi, andiamo a suggellare questa giornata speciale con questa canzone un po' banale, ma ci sta. Giovanotti.
1: Piove, senti come piove, Madonna

anche i divulgatori di amore, di Peace and Love, radiofonicamente parlando, hanno un lato misterioso, un lato nascosto. Banale non la canzone, per essere molto chiari, banale la scelta. Ah, e io praticamente ho dovuto immaginarlo, questa pioggia di giovedì 10 settembre, va bene così, tutt'altro che banale questa canzone. E, apparentemente è semplice, ma è molto spirituale. Qui Jovanotti inizia a entrare in questa modalità sciamano che poi si porterà dietro fino ai giorni nostri. Insomma, questa canzone è una poesia, è un mantra, è una sorta di preghiera laica che celebra proprio la forza rigeneratrice della pioggia e quindi per estensione anche della vita, perché la vita è ciclica. Dopo ogni siccità arriva la pioggia, dopo ogni chiusura arriva una nuova apertura, e proprio in questa ripetizione di questo gesto quotidiano, ascoltare la pioggia cadere, si nasconde una forma di guarigione, si purifica l'aria, ma si purifica anche il nostro spirito. E adesso torniamo sulla nostra bella strada del ballo, quella che ci conduce al centro della pista quando uscì questo disco. Le piste erano illuminate, sì, come quella della Febbre del sabato sera. Lei è stata la prima cantante in assoluto degli Chic. Il primo singolo degli Chic fu Everybody Dance e la cantante era lei. E nel 78 decise di intraprendere anche una piccola carriera da solista e fu prodotto ovviamente dagli Chic e si chiama Norma Jean Wright.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Coppolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italfon arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italfon, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

Dai su, consideratelo un modo per farmi perdonare, dai. Quanto è viscido sto capitano, mamma mia, bella d'estate, dai forza. Arriva anche la foto dell'arcobaleno, la mia amica Lolita al 338 99 00 99 0, come disse un saggio, mi scrive: dopo la tempesta torna sempre il sereno, ciao Andrea, finalmente un po' di fresco, speriamo duri. Ecco, questo è il punto che ci trova tutti quanti, credo, più o meno d'accordo. Non si può godere di un clima caldo e umido all'80%, quindi troviamo un punto d'incontro, dai. Noi siamo molto bravi a trovare i punti d'incontro, noi della Torre Terapia. Ti abbraccio forte, Lolita. C'è tempo per un colpetto di tacco? C'è tempo, sì. Prima vi ricordo che tra poco accenderemo il jukebox in riva al mare di RTR 99. Ti ricordo che abbiamo messo un po' ricoverato, perché insomma, viste le condizioni, visto il meteo, visto questa giornata, ancora comunque a rischio pioggia, è meglio tenerlo un po', ecco, coperto il nostro jukebox. Ma tanto poi domani, ho visto, insomma, torna anche il sereno, quindi tutto a posto. È stata veramente una piccola parentesi per noi freddofili. Comunque domani ci ritroveremo per l'ultima Torre Terapia dalle 16 alle 20, dopo la giornata che si aprirà con Luca Casciani, e poi proseguirà con la strana nostalgia del nostro grande eroe della mattina, il nostro Fabio Martini. Fabio, scusate, Paolo Famiglietti e David Guarnieri ad aprire il pomeriggio, e poi il resto sarà affidato come al solito al sottoscritto Andrea Torre per l'ultima puntata della settimana di Torre 99 su RTR 99. Ti ricordi, nel 1973 il maestro Federico Fellini scrisse un soggetto insieme al grandissimo Tonino Guerra e radunò un cast pazzesco, perché sono attori, sono caratteristi, sono attori della commedia ma anche della tragedia, ed erano Pupella Maggio, erano Armando Brancia, erano Magali Noel, erano Ciccio Ingrassia, Nando Orfei, una partecipazione anche di Francesco Di Giacomo e, incredibile ma vero, una partecipazione di un piccolissimo Eros Ramazzotti. Vinse ovviamente, come sempre, come era inevitabile che accadesse, l'Oscar. Le musiche, sì, manca solamente questa parte qui. Le musiche affidate, come era consuetudine nelle pellicole, nei film, nei capolavori, nelle opere d'arte di Federico Fellini, a Nino Rota. E quindi oggi chiudiamo con Amarcord. Grazie a tutti, a domani.

0: 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Il maltempo si abbatte sull'Italia, centro nord sott'acqua. Barbara Salandri.
3: Dopo il gran caldo, il centro nord Italia deve fare i conti con violenti nubifragi, raffiche di vento e brusco calo delle temperature, danni in diverse regioni. Un'anziana è morta annegata in un sottopasso allagato in provincia di Udine, un ferito grave per un albero caduto su un'auto a Roma, colpita nel pomeriggio da una bomba d'acqua. A Milano ha ceduto il controsoffitto dell'aula bunker del carcere di San Vittore. In Toscana, tempesta di fulmini, oltre 63.000 in poche ore.
2: A 35 anni si è suicidata Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia contro l'andrangheta, uccisa nel 2009 a Milano da suo marito e padre di Denise, la quale nel 2011 trovò il coraggio di testimoniare contro il padre. Tensione sulla legge elettorale. In Senato la maggioranza si ricompatta e boccia il subemendamento del PD sulle preferenze. Vergogna, gridano in aula le opposizioni. Champions League stasera tocca alla Roma contro il Fenerbahce a Istanbul e al Como che ospita il Lipsia. È tutto da Nicola De Muro.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Ora il jukebox vicino al mare.
7: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi. Gira un disco
7: dell'estate 1983.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
1: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
2: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
1: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

0: Ti devi andare!
1: Unica sede.
2: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: dell'estate 1976.

0: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
2: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
3: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
2: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile. Insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
6: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
5: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
6: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
7: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
8: dell'estate 1976.

Ah.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
2: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
1: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Capture GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
2: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: del Festival Bar 1969.

0: Coop, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: 50 lire una canzone, 100 lire tre canzoni. Il jukebox vicino al mare funziona ancora così.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: R99. Ti ricordi?
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: dell'estate 1983.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Su RTR 99 ti ricordi?
2: Il jukebox vicino al mare.

0: Unica sede.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: dell'estate 1982.

0: Di giorno sotto al sole, di notte sotto le stelle. Funziona ancora benissimo il jukebox vicino al mare. Ecco la prossima canzone.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Zanza, Cupo, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
6: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
5: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
7: Quindi dopo aperitivo?
8: No, oggi ho il dentista.
7: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
8: E perché?
7: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
8: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
7: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: la macchina del tempo vi prende per mano in un viaggio emozionante.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazione allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su RTR99.it.
0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

resta sempre così mia. Col musetto pulito, col tuo nome Lili, la più bella sei tu.

caffè. Mangi roast beef, bevi solo frappè. Ma perché? Oh no, cara, resta sempre così.

sei la più bella di tutte perché... perché sei così. No, no, no, no, no, no, no, non tagliarti i capelli, ti prego. Bella, bella, bella, bella così, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia. No, no, senza rossetto, senza cipria, senza niente, così con la faccia lavata, bella.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: la macchina del tempo è quella macchina dalla quale non vorresti mai scendere, perché c'è sempre una canzone che accende un'emozione.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: Di notte vogliamo suonare canzoni bellissime. Dobbiamo attraversare gli anni. Ecco perché saliamo sulla macchina del tempo.
1: RTR 99. Ti ricordi?